0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni che tratterà il tema Mondo in fiamme. A voi tutti un buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Il tema del messaggio, come diceva poco fa il caro Corrado, è il seguente: il mondo è in fiamme. Quale deve essere l'atteggiamento del credente oggi in questa situazione? In questi giorni in cui siamo presi da paure, da ansie per il futuro, il Signore vuole incoraggiarci e liberarci da ogni timore. Il salmista dice queste parole molto forti nel Salmo 27, versetto primo: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? E il profeta Isaia scrive queste parole al capitolo 12: ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza ed è il mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Il mondo, cari amici, sta esplodendo, è in fiamme. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente stanno sconvolgendo le nazioni. Mai come ora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Israele è attaccato dai nemici. Hamas e molte nazioni islamiche vogliono distruggerlo, cancellarlo. Assistiamo anche ad episodi di terrorismo, di antisemitismo, di odio contro Israele in varie parti del mondo. La gente ha paura di quello che potrebbe accadere al mondo. Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane che sta causando sofferenze indicibili alle popolazioni sia di Israele sia dei palestinesi. La situazione è veramente esplosiva. I tempi sono difficili. Uomini politici, scienziati, non riescono a risolvere i problemi che ci minacciano oggi. Ci troviamo di fronte ad una crisi sociale, economica, sanitaria, climatica, energetica. Insomma, siamo di fronte ad una crisi globale che non si riesce a risolvere, e questo è un segno degli ultimi tempi. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, a capitolo 3, dei versetti 1 a 5, l'Apostolo parla di tempi difficili negli ultimi giorni. Se avete una Bibbia potete aprirla e leggerla con me. Leggiamo questi versetti. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. A capitolo 2 di questa lettera, Paolo mette in evidenza le caratteristiche di un vero credente, di un vero servitore di Dio, che è un insegnante, un buon soldato di Cristo Gesù, un atleta che lotta secondo le regole, un lavoratore che fatica, un operaio che non abbia di che vergognarsi, un vaso nobile, santificato, utile, preparato per ogni opera buona. Poi, dopo questa descrizione e dopo alcune esortazioni, parla di tempi difficili negli ultimi giorni. Ma chiediamoci, quali sono gli ultimi giorni? L'Apostolo Pietro, nel giorno della Pentecoste, nel suo discorso straordinario, potente, cita il profeta Gioele e parla degli ultimi giorni. Infatti, così lui predica il Vangelo nel giorno della Pentecoste, dicendo fra l'altro, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E l'autore della lettera agli Ebrei, a capitolo primo, scrive queste parole. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. E poi l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 18, afferma: ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. E infine l'Apostolo Pietro scrive al capitolo primo, versetti 20 e 21, queste parole: siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, negli ultimi tempi. Ragazzi, è l'ultima ora, in questi ultimi giorni. Avverrà, abbiamo letto, negli ultimi giorni. Quando sono iniziati gli ultimi giorni? Ebbene, gli ultimi giorni sono iniziati con la venuta di Gesù Cristo sulla terra, con la sua prima venuta e con la discesa dello Spirito Santo. Con la venuta di Cristo siamo nella fase finale della storia dell'umanità. La prima venuta di Cristo segna l'inizio della fine. La sua seconda venuta segnerà la fine della fine dei tempi. Per questo motivo i primi cristiani pensavano di vivere nei tempi della fine. Gesù Cristo affermò che vi sarebbe stato un periodo della storia chiamato ultimi giorni, particolarmente difficile, che avrebbe preceduto il suo ritorno in gloria. Cari amici, cari fratelli, io credo che siamo già negli ultimi tempi. Cristo ritornerà di nuovo in gloria. E sarà questo il più grande avvenimento della storia futura. Il vero cristiano non ha paura del futuro, non perché è un incosciente, ma perché egli aspetta il suo Salvatore Gesù Cristo. Io sono convinto, come vi dicevo, che siamo già nella fase finale della storia dell'umanità. Le profezie bibliche si adempiono giorno dopo giorno. Il futuro dell'umanità, miei cari, non è nelle mani degli uomini, non è nelle mani dei grandi della terra, ma in quelle di Dio. Dio, il Dio della Bibbia, il Dio nel quale crediamo, non è morto, non è assente, è vivente, è il Signore della storia. Per questo vi dicevo, il vero credente non ha paura del futuro, perché la sua speranza non è riposta nella capacità e nell'intelligenza dell'uomo, bensì nella persona di Gesù Cristo che sta per ritornare. Il Signore, un giorno, rispondendo ad una domanda dei discepoli, elencò una serie di segni che avrebbero preceduto il suo ritorno e che avrebbero caratterizzato la fase finale della storia dell'umanità. La Bibbia, cari amici, afferma ripetutamente che Gesù Cristo ritornerà sulla terra non più per essere ucciso, vituperato su una croce, ma per governare e regnare. Cristo stesso lo ha promesso. Nella notte in cui fu tradito, ai discepoli che erano turbati per quello che avevano sentito dire dal Signore in quella notte, il Signore disse delle parole forti: il vostro cuore non sia turbato. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, altrimenti ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E subito dopo l'ascensione di Cristo al cielo, due angeli rassicurarono i discepoli con queste parole molto forti: questo Gesù che è stato tolto da voi ed è assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Ripeto, miei cari, siamo nella fase finale della storia dell'umanità. Poniamoci un'altra domanda: come Gesù ritornerà? In che modo? Ebbene, la sua prima venuta è stata in umiltà. La seconda venuta avverrà con gloria e con potenza e avrà un carattere così straordinario da cambiare ogni aspetto della vita sul nostro pianeta. La Bibbia dice che lui verrà come il re dei re e il signore dei signori. Solo allora, miei cari, il mondo sarà liberato dalle ingiustizie, dalla violenza, dalla corruzione, dal male, dalle guerre, dalle malattie. Cristo ritornerà prima di tutto per prendere la sua Chiesa, che è formata dai veri credenti, da quelli che hanno aperto il cuore a lui per essere salvati. E poi lui verrà per prendere la Chiesa e portarla nel cielo. E l'incontro con lui avverrà nell'aria. I credenti morti risusciteranno prima, poi i viventi, credenti che seguono il Signore, saranno trasformati, avranno un corpo glorioso e insieme, morti e viventi, saranno rapiti per incontrare il Signore nell'aria. E tutto questo, pensate, avverrà in un batter d'occhio, in un momento, in un attimo di tempo indivisibile, in un atomos. Prima dei terribili giudizi che si abbatteranno sulla terra, i credenti saranno rapiti e sottratti a quanto sta per accadere e saranno preservati dalla rovina. Vi sarà l'incontro di tutti i credenti in cielo, sarà il trionfo della gioia. I credenti saranno per sempre con il Signore. Che gioia, che meraviglia, che possiamo solo immaginare. Nella prima fase il Signore apparirà nell'aria, non in forma visibile per tutti, per rapire la Chiesa, abbiamo detto, e portarla nel cielo. Nella seconda fase del suo ritorno, Cristo invece ritornerà sulla terra. Nel capitolo 19 dell'Apocalisse, Giovanni vede il cielo aperto per permettere a Cristo di scendere, accompagnato dai suoi, per sconfiggere i nemici e per stabilire il suo regno. Colui che è asceso al cielo, coronato di gloria ed onore, colui che si è posto a sedere alla destra di Dio, dove vive per sempre per intercedere per noi, scenderà dal cielo per giudicare le nazioni e stabilire il suo regno. Egli poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. Il profeta Zaccaria scrive a capitolo 14 queste parole: io radunerò tutte le nazioni per fare guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà. Vedete, miei cari, sul Monte degli Ulivi Gesù Cristo ha sofferto l'agonia del Getsemani, quando egli sudò grosse gocce di sangue, prevedendo le sue sofferenze che di lì a poco avrebbe subito al Calvario. È dal Monte degli Ulivi che è salito al cielo, ed è là che poserà i suoi piedi. Cristo verrà come vincitore. Leggiamo in Apocalisse 19, versetto 11: poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Gesù Cristo ritornerà con gloria per vincere definitivamente i suoi nemici. Egli si presenterà come re e giudice. Vediamo insieme ora alcune caratteristiche, alcuni segni di questi tempi difficili, di questi ultimi tempi. La prima caratteristica, la corruzione dell'umanità. Abbiamo visto nella prima lettera a Timoteo la descrizione anche della nostra società. Abbiamo in questi versetti che abbiamo letto insieme all'inizio 19 espressioni di corruzione. Vedete, fratelli, sorelle, dobbiamo guardarci da questi peccati che possono trovarsi anche nella vita dei credenti: l'egoismo, l'amore per il denaro, la ricerca del benessere, la disarmonia nella famiglia, l'arroganza, la ribellione ai genitori, l'ingratitudine a tutti i livelli, la slealtà, la diffamazione, le calunnie, l'apostasia, la violenza, il disordine, la ricerca del piacere, l'ipocrisia religiosa, l'apparenza senza la sostanza, il rifiuto di Dio. Questa è la prima caratteristica. Poi abbiamo una seconda caratteristica, un secondo segno di questi tempi difficili: la fame. Sapete che in molti paesi del mondo oggi muoiono di fame milioni di persone, migliaia di bambini. Ci sono carestie in varie nazioni, pensiamo a paesi dell'Africa, dell'Asia. Il Signore lo aveva predetto parlando dei tempi della fine: ci saranno carestie in vari luoghi. Siamo arrivati a quasi 8 miliardi di abitanti nel mondo. Ebbene, 1 miliardo di persone oggi soffre letteralmente la fame. In questi giorni ci troviamo di fronte ad una grave crisi economica che colpisce un po' tutte le nazioni, causata dalla pandemia prima e oggi dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Gli scienziati hanno previsto che aumenteranno le carestie, aumenterà la fame, le carestie che colpiranno anche i paesi più sviluppati, che oggi non soffrono di questo problema. Una terza caratteristica sono le guerre. Gesù disse: or voi udrete parlare di guerre e di rumore di guerre. Sapete che oggi in diverse parti del mondo si combatte. È vero, le guerre ci sono sempre state, ma ciò che caratterizza il tempo della fine è l'intensificarsi di esse e la loro portata universale e devastante. Abbiamo avuto nel secolo scorso 2 guerre mondiali, micidiali. Oggi si combatte ancora, guerre devastanti con migliaia di morti. Secondo le profezie bibliche, l'ultima guerra della storia sarà universale e micidiale. Secondo l'Apocalisse, prima del ritorno in gloria di Cristo sulla terra, vi sarà un periodo di 7 anni chiamato Grande Tribolazione, nel quale, in questo periodo, si scateneranno dei terribili giudizi di Dio sull'umanità. E l'Apocalisse dice che la quarta parte dell'umanità, prima, e poi la terza parte degli uomini moriranno. Sull'umanità, miei cari, pende come una spada di Damocle, la minaccia di una guerra nucleare, che sarà la più grande guerra della storia. L'ultima battaglia mondiale della storia dell'umanità, secondo l'Apocalisse, sarà ad Armageddon, in Palestina, e sarà distruttiva. Si parla oggi molto spesso di pace, di disarmo, si fanno delle manifestazioni per la pace, anche in questi giorni. Ma le guerre purtroppo continuano. Dopo il crollo delle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001, come sapete, vi è stato l'intensificarsi del terrorismo in varie nazioni del mondo. Anche no nei nostri giorni abbiamo avuto atti di terrorismo in Belgio, in Francia e in altri paesi del mondo. Negli ultimi tempi vi sono stati sconvolgimenti e rivolte in varie nazioni. E Gesù lo aveva predetto, vi ricordate, insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. E disse ancora Paolo a Timoteo, quando diranno pace e sicurezza, allora subito un'improvvisa rovina verrà loro addosso. E poi una quarta caratteristica degli ultimi tempi, le epidemie. Gesù disse, vi saranno pestilenze in vari luoghi. Oggi purtroppo vi sono nel mondo diverse malattie che non si riescono a debellare, che mietono ancora tante vittime. Abbiamo ancora manifestazioni della pandemia che ha colpito, come sapete, tutte le nazioni del mondo e ha mietuto migliaia di vittime. Nonostante gli sviluppi della scienza medica non si riescono a debellare diverse malattie ancora oggi. Una quinta caratteristica sono i terremoti e i maremoti. Gesù lo aveva detto, vi saranno terremoti in vari luoghi. E disse ancora, sulla terra vi sarà angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sta per accadere al mondo. E questo si è verificato, si verifica. I terremoti diventano sempre più frequenti. Negli ultimi anni tante nazioni sono state colpite da terremoti e tsunami. Le persone sono spaventate. Abbiamo avuto anche ultimamente vari terremoti devastanti in Turchia, in Marocco, in Afghanistan, ma ogni giorno abbiamo notizie di terremoti in varie parti del mondo. È vero, i terremoti ci sono sempre stati, ma gli scienziati affermano che ultimamente si manifestano più frequentemente. La crosta terrestre si sta muovendo in modo insolito. Poi abbiamo una sesta caratteristica, la malvagità. Gesù disse, parlando degli ultimi tempi, nel suo discorso profetico, l'iniquità sarà moltiplicata e la carità si raffredderà. È vero, oggi più che mai la corruzione dilaga in tutti i settori. La delinquenza, la violenza si diffondono sempre di più. L'immoralità aumenta. Oggi non vi sono più regole. Tutto è permesso. Ci troviamo di fronte ad una nuova morale nel campo della sessualità, dove tutto è lecito, tutto è permesso. Gesù, parlando degli ultimi tempi, disse: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta di Cristo, il figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni del diluvio si mangiava, nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Viviamo, miei cari, in una società caratterizzata dal secolarismo, che mette al centro l'uomo al posto di Dio e che esalta il materialismo, la ricerca del piacere a tutti i costi. Una società caratterizzata dal postmodernismo che esclude ogni verità assoluta ed esalta il relativismo in ogni aspetto della vita. Oggi gli uomini sono interessati soltanto alle cose materiali, non si interessano molto delle cose spirituali, pensano solo a soddisfare le loro passioni, le loro concupiscenze, i loro desideri. Come vi dicevo, vi è una decadenza morale ed una degenerazione sessuale. Ma nonostante tutti i piaceri di cui può godere, l'uomo è infelice, è annoiato. La malattia del secolo è la noia, l'insoddisfazione. Solo Dio può soddisfare appieno il cuore dell'uomo, solo Lui può darci la gioia vera, può dare un senso alla nostra vita, può riempirci di gioia. La vera gioia, miei cari, non si trova nei piaceri, nei divertimenti, nei soldi, nelle ricchezze, ma si trova soltanto in una relazione personale con Cristo mediante la fede. Inoltre abbiamo letto: l'amore si raffredderà. Infatti oggi nelle chiese l'amore si è raffreddato. Nelle chiese spesso vi sono tiepidezza, torpore, indifferenza. È un fatto grave. In molte chiese non regna più un profondo amore per gli altri, per i fratelli, per le sorelle. E in molte chiese si manifesta la tiepidezza, l'indifferenza. Dobbiamo svegliarci dal sonno, miei cari, in questi tempi difficili. Dobbiamo prepararci per il ritorno in gloria del Signore Gesù. Una settima caratteristica degli ultimi tempi è l'apostasia, è la seduzione, è l'abbandono della fede da parte di quelli che l'hanno conosciuta. Gesù affermò: molti falsi profeti verranno e sedurranno molti. E l'apostolo Paolo, scrivendo la prima lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 1, dice: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Oggi più che mai aumentano le sette, le religioni, i falsi profeti. Si sta sviluppando sempre di più l'occultismo, lo spiritismo. Gli uomini sono confusi, non sanno quale via seguire, si chiedono: ma qual è la verità? Dove trovare la verità? Cari amici, cari fratelli, abbiamo bisogno di ritornare a Cristo, abbiamo bisogno di ritornare al Vangelo, abbiamo bisogno di cercare il Signore. Lui è la via, la verità e la vita. Abbiamo bisogno di credere e di ubbidire alla parola di Dio, che è la verità in senso assoluto. È un ottavo segno degli ultimi tempi, è la globalizzazione in tutti i campi, economico, commerciale, culturale, politico e religioso. La Bibbia prevede alla fine dei tempi un universalismo in tutti gli aspetti della vita sul nostro pianeta. Vi sarà un sistema di civilizzazione che riunirà tutti i sistemi del mondo sotto l'autorità di un solo uomo, di un superuomo, l'Anticristo. Vi sarà sulla Terra un solo governo, un solo capo, una sola religione, una sola moneta, un solo esercito. La vita religiosa, politica, economica, commerciale e culturale sarà sotto il controllo di un'autorità mondiale. E oggi, miei cari, tutto è pronto per questo. Molti stanno invocando l'avvento di un'autorità mondiale, di un uomo forte in grado di risolvere la crisi economica mondiale, commerciale e culturale, sarà sotto il controllo di un'autorità mondiale. E oggi, miei cari, tutto è pronto per questo. Molti stanno invocando l'avvento di un'autorità mondiale.

frontiere. Le profezie bibliche si stanno adempiendo. Tutto è pronto per il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo, per aprire la Chiesa prima e poi per giudicare e regnare sulla terra. Come vi dicevo, sarà questo il più grande avvenimento della storia futura. Siamo nella fase finale della storia dell'umanità. Siamo pronti? Tu sei pronto, caro amico, caro fratello? Ti stai preparando? Stai vivendo in vista dell'eternità? Questi ed altri segni ancora ci dicono che Cristo sta per venire. Vedete, Dio è già intervenuto altre volte nella storia dell'umanità. È intervenuto ai tempi di Noè, con il diluvio che ha distrutto l'umanità di allora. È intervenuto con la venuta di Gesù Cristo sulla terra per salvare l'umanità. Dio interverrà ancora con la seconda venuta di Gesù Cristo. Essa è imminente. Gesù, dopo aver parlato dei segni che avrebbero caratterizzato la sua venuta, disse: quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. Per i credenti questo evento sarà una grande gioia. Una gioia indescrivibile. Per gli increduli invece sarà una sventura, perché saranno giudicati. Uno dei saluti della Chiesa primitiva era Maranata. Si salutavano così: Maranata, il Signore viene. Queste parole esprimevano la certezza del credente fondata sulle promesse del Signore. Dio vuole darci una speranza, una meta, un futuro sicuro. Egli vuole liberarci da paure ed incertezze in questi tempi difficili. Tu sei pronto? Hai sperimentato una vera conversione? Oggi purtroppo molte persone hanno l'apparenza, la forma della pietà, ma in realtà non sono dei veri cristiani. Non hanno mai aperto i loro cuori a Cristo, non lo hanno mai invocato come il loro Salvatore. È vero che solo il Signore conosce quelli che sono suoi, ma gli uomini possono vedere la realtà della nostra fede dalle opere, dai frutti che mostriamo. Giacomo afferma nella sua epistola: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha opere? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Quante persone oggi vanno in chiesa, pregano, leggono la Bibbia, ma non mostrano i segni di una reale conversione a Cristo. Quante persone oggi dicono di essere dei cristiani, hanno l'apparenza, ma non hanno la sostanza, ossia la vera fede che salva e trasforma la vita. Mi permetto qualche domanda. Tu possiedi la fede che salva? Stai mostrando i segni di una vera conversione? Stai manifestando i frutti di un vero credente? Oppure hai solo una fede superficiale che non ha nessun valore davanti a Dio e che non salva? E ancora, hai una fede operante o morta? Stai ubbidendo ai suoi comandamenti? Stai seguendo Cristo con tutto il tuo cuore? Vedete, miei cari, coloro che saranno lasciati sulla terra affronteranno i terribili giudizi di Dio che si abbatteranno sugli increduli e poi il giudizio finale davanti al grande trono bianco. E voglio terminare parlandovi proprio ancora dell'atteggiamento che il credente deve tenere in questi tempi difficili. Cari fratelli, care sorelle, che cosa dobbiamo fare? Quale deve essere il nostro atteggiamento in questi tempi difficili? Mentre il mondo è in fiamme, sta esplodendo, prima di tutto dobbiamo vegliare. Gesù lo ha detto: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.

0: Siete pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Dobbiamo svegliarci dal sonno. Paolo, parlando ai Romani, disse: ora che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza è più vicino di quanto credemmo. Il Signore sta per tornare. Poi non dobbiamo turbarci. Forse davanti a tutto quello che sta accadendo siamo turbati, preoccupati, ansiosi. Ma il Signore disse: or voi udrete parlare di guerre e di rumore di guerre, guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Dobbiamo confidare nel Signore. In mezzo a questi tempi difficili, di prove, di difficoltà, dobbiamo confidare nel Signore. Lui ci assicura di essere con noi in tutte le situazioni. Vedete, qualsiasi cosa accadrà, fratelli, niente potrà separarci da Lui. Siamo nelle sue mani. È la terza cosa che dobbiamo fare. In questi tempi difficili, dobbiamo curare la nostra vita spirituale. Dobbiamo realizzare una comunione profonda con Dio. Dobbiamo vivere un'intensa vita comunitaria. Pietro, nella sua seconda lettera, a capitolo 3, scrive queste parole: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Dobbiamo ricercare la santificazione, dobbiamo avere una vita santa, una vita separata dal peccato, separata dal mondo, e dobbiamo affrettare la venuta del giorno di Dio, predicando il Vangelo. Questo è il momento, fratelli, che dobbiamo annunciare il Vangelo che salva in una generazione corrotta. Sappiamo che il Signore verrà quando la Chiesa sarà completa e noi possiamo affrettare questi tempi predicando il Vangelo ai perduti. E voglio terminare chiedendoci ancora, fratelli, stiamo vivendo in vista dell'eternità? Stiamo servendo il Signore con gioia, con forza? Stiamo consacrando la nostra vita a Lui? Stiamo ricercando la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Siamo impegnati a predicare il Vangelo che salva in tutti i modi e in tutte le occasioni. Preghiamo, preghiamo, perché possiamo essere una luce in un mondo in fiamme che sta esplodendo. Che il Signore ci benedica.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto da Sesto San Giovanni Pasquale Di Nunzio che ci ha trattato il tema Mondo in fiamme. Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi salutiamo con affetto, invitandovi a seguire la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni capitolo 9, i versetti da 13 a 16. Prego, Patrizia.

condussero dai farisei colui che era stato cieco. Or, era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei, dunque, gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro.

Avendo Gesù compiuto il miracolo della guarigione del cieco dalla nascita in giorno di sabato, il miracolato fu condotto dai farisei. Possiamo pensare che questa espressione indichi il Sinedrio. Di nuovo colui che era stato cieco fu chiamato a ripetere le modalità della sua guarigione. Questa volta non per soddisfare la curiosità dei conoscenti, ma per permettere al Sinedrio di valutare se vi era stata colpa in Gesù. Il giudizio apparve subito non facile, in quanto ci fu disaccordo fra i giudici. Il motivo del contrasto non fu tanto la realtà del miracolo avvenuto, anche se in seguito, presi da qualche dubbio, ne chiamarono i genitori perché identificassero il loro figlio nel guarito, ma fu intorno alla persona di Gesù. La realtà del miracolo compiuto faceva affermare ad alcuni che certamente Gesù proveniva da Dio e aveva la potenza di Dio, mentre altri, basandosi sul fatto che il Signore aveva operato in giorno di sabato, lo ritenevano un peccatore ed un impostore. Così, al di là di tutto il contorno, il giudizio riguardava unicamente la persona del Signore Gesù. Evidentemente, come non furono sufficienti le parole, così non bastarono le meravigliose opere del Signore Gesù perché fosse creduto, fosse riconosciuto e accolto. Per molti, il beneficio recato a quell'uomo infermo, a quel povero mendicante, non poteva coprire l'inosservanza del precetto del riposo sabbatico. Questo fatto, che essi ritenevano un grave peccato, era sufficiente a cancellare, a non prendere in considerazione una grande azione compiuta che aveva potuto migliorare la vita di una persona. Un giudizio che immediatamente appare viziato dal preconcetto, dall'ottusità mentale, dal rigore religioso, dall'incomprensione dei dati di fondo. È facile cadere in errori simili quando non si sa guardare la realtà, quando ci si lascia guidare dai pregiudizi, da opinioni radicate interiormente o da interessi personali o più semplicemente dalla pressione dei nostri desideri e delle nostre idee che vogliono sempre emergere su tutto. Anche oggi Cristo è rifiutato. È rifiutato da molti perché non corrisponde alle loro idee, al loro sentire, ai loro desideri. Molti, troppi, desiderano un Dio a loro immagine e somiglianza. Si può essere sicuri di essere così nel giusto? Vi giunga il nostro saluto e l'invito alla riflessione.

0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Vorrei parlare brevemente, almeno per il tempo che ci è concesso, di un aspetto della nostra esistenza, un aspetto che, anche se non piace a molti di noi, è comunque un aspetto molto reale e anche ben presente nella nostra vita quotidiana. L'aspetto del dolore, l'aspetto dell'afflizione, della sofferenza intima. Un aspetto che riguarda tutti, bambini, giovani, adulti, anziani, eccetera. Parliamo un attimo di giovani, perché diciamo che è più preoccupante trovare questo aspetto del dolore, dell'afflizione nei giovani. Intanto in Italia, secondo alcune statistiche, sono 800.000 gli adolescenti che soffrono di depressione e molti di essi, a causa di questo, si suicidano. La percentuale di suicidi tra i 15 e i 19 anni si è triplicata negli ultimi 30 anni. Ma adesso ti leggo una lettera, per esempio, di un ragazzo di 21 anni scritta a uno psicanalista. Ho 21 anni, un anno fa ho iniziato una terapia. Abbiamo rivangato il mio passato, analizzato tutto l'analizzabile e ora conosco la mia psiche, le mie paure e la sofferenza provata nell'infanzia con un padre inesistente e una madre che alternava depressioni a feroci aggressività. Non riesco però a staccarmi dal mio dolore al quale sono legato, forse perché è tutto ciò che ho. Secondo te è giusto attaccarsi al dolore? Fammelo sapere, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Belle Dieu de mon salut.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Siamo collegati con Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
1: Da un po' ci stiamo addentrando in quella che è una grande tematica, i riflessi. Un po' tutti conosciamo i riflessi, che sono un po' delle risposte automatiche a certi stimoli, e soprattutto se ne parla quando ci sono i bimbi piccoli. Io ricordo che il pediatra, quando fa il controllo, cerca di capire se, diciamo, il bambino risponde a degli stimoli esterni, perché se non dovesse rispondere vuol dire che c'è qualcosa che si è inceppato. Quindi i riflessi non sono ancora integrati, non si sono, diciamo, presentati, e quindi sono delle cose molto importanti, perché alcuni riflessi, soprattutto quelli quando si è piccoli, sono riflessi anche di sopravvivenza, perché sono, non esatto. Hanno bisogno che noi ci pensiamo, che noi, ok, quindi no, tante no, cose esatto. Allora Nuni, spiegaci un po', i riflessi sono solamente queste risposte automatiche che si hanno già dal grembo materno e poi continuano, poi vanno ad integrarsi e spariscono? Ce ne sono alcuni che invece compaiono in età adulta? Tu dicevi che quando ci sono dei riflessi che si hanno quando si è piccolini e poi non scompaiono, questo dà un problema a quella che è poi la nostra normale vita quotidiana, però molto spesso forse non ce ne rendiamo conto. Tu dicevi, a volte delle reazioni eccessive da adulti fanno capire che c'è un riflesso che in realtà non si è integrato, quindi non è la persona che è capricciosa, ma, diciamo, magari qualche difficoltà. Sì, ecco.
2: Diciamo che sono forze da considerare quando noi pensiamo qualcosa su una circostanza che accade. Allora, i riflessi praticamente decidono, direi, il 100% di tutto quello che noi facciamo. Okay? Le azioni sono sempre azioni riflesse. Questa è una legge di natura così universale che potremmo veramente, ci può veramente un po' impressionare, però tutto quello che noi facciamo è sempre per azione riflessa. Ci sono chiaramente riflessi più organizzati e grandi, ci sono riflessi più piccolini, ne abbiamo alcuni di tutti. Quasi tutti sono di sopravvivenza nell'età adulta, e altri che ci danno tutte quelle che sono le nostre abilità. Ok, sono tutte comunque per riflesso. Cos'è un riflesso? Quando noi diciamo cos'è un riflesso? Il riflesso è esattamente la risposta ad uno stimolo, la risposta motoria ad uno stimolo. Fine. Non ci sono altri riflessi che fanno qualcosa di diverso. Tutti i riflessi è la risposta motoria. Esempio, se io prendo due pezzetti, un pezzo di ferro e una calamita, il riflesso che noi vediamo, ok, è che è la calamita tra il ferro. Mm-hmm. Quindi è quella risposta inevitabile ad uno stimolo, inevitabile, cioè è quella che di conseguenza arriva. Se io, per esempio, non lo so, mi arriva dell'acqua vicino agli occhi, la risposta inevitabile degli occhi è quella di chiudersi. Se questa risposta non arriva, c'è qualcosa che non va.
1: O quando tu stai per cadere, in maniera istintiva metti le mani avanti, cioè perfetto, non è che ci pensi, cerchi di proteggerti.
2: No, sono riflessi, perché i riflessi non vivono nella corteccia cerebrale, i riflessi vivono in tutte le strutture sottocorticali e sono identici a tutto il regno vegetale e animale, chiaramente con espressioni diverse per ognuno, ma è identico. La lumachina che si ritira è uguale al nostro riflesso intrauterino di ritirata, ok? Okay. Sono tutti così, sono tutti molto evidenti. Lo stesso riflesso prensile delle scimmiette, che gli consente di aggrapparsi alla madre alla nascita, è uguale al riflesso prensile che ha un bambino. Chiaramente è espresso in due corpi diversi, con delle valenze diverse, ma il riflesso è identico, preciso. Il riflesso di suzione nostro è uguale a quello delle caprette, delle mucche, di tutti gli animali mammiferi che si attaccano a delle tette. Mm-hmm. Okay? Non è diverso, è proprio uguale, la stessa espressione. Infatti, se noi guardiamo, non so, una capretta che ciuccia dalla mamma, dalla sua mamma, è identico ad un bambino. Chiaramente il corpo cambia, ma il movimento è identico, ok?
1: Quindi abbiamo dei riflessi che sono arcaici o quelli proprio neonatali, esatto. Poi abbiamo anche quelli invece acquisiti, esatto, o condizionati, quindi sono vari tipi di riflessi. Allora metti luce un po' in questo enorme calderone di riflessi.
2: Allora partiamo dall'idea, la prima base che ci dobbiamo costruire, che tanto la conosciamo, questo è un argomento stranamente, Daniela, quello dei riflessi, è l'argomento più sconosciuto del mondo, eppure più conosciuto al mondo, perché gli effetti dei riflessi invece noi li conosciamo, come infatti tutti diciamo hai riflessi pronti, non hai riflessi pronti.
1: È vero, quando c'è un impatto, quando ad esempio quando si in auto e si guida, allora chi ha riflessi più pronti riesce a scansare, cioè riesce magari a fare quella manovra, non ci pensi, in quel momento devi agire per diciamo in qualche maniera proteggerti, però non tutti abbiamo la stessa velocità di riflessi, c'è chi riesce subito, chi invece ha delle difficoltà.
2: Sì, perché i riflessi non è una roba che tipo la mano, ti è spuntato il braccio e la mano dal tuo corpo e dici ok, ce l'ho, va bene. No, il riflesso nasce perché tu sei sottoposto a degli stimoli e il tuo cervello cerca di reagire nel modo più efficiente possibile. Tant'è che negli anziani, per esempio, noi diciamo ah, sta perdendo, non ha più i riflessi.
1: Oppure i riflessi lenti, no? Cioè i riflessi lenti.
2: Che è vero, si sta dicendo una verità enorme. Ok, cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri riflessi in realtà sono, diciamo, si allenano, mettiamola così, si allenano e si integrano con tutto il nostro corpo per far sì che noi facciamo esattamente quello che dobbiamo fare. Perché io, se non cado facendomi male perché mi paro con le mani, per esempio, e mi proteggo in modo efficiente, allora ho i riflessi pronti? Perché tutte le strutture, perché il riflesso che parte ha pienamente integrato tutti i movimenti del corpo in modo che facciano diciamo degli schemi motorici efficienti a non farci far male quando cadiamo, per esempio, no? Quello significa avere i riflessi pronti. Vuol dire che le strutture diciamo neurologiche e tutto il resto del mio corpo, quindi i muscoli, le ossa, gli schemi spaziali e tutto quanto, si sanno organizzare in un nanosecondo, che è il tempo che serve per non farsi male. Quando sono lenti, quando diciamo questo dialogo fra le varie parti si allenta un pochino. Ok, Daniela, questo noi lo vediamo nella vita quotidiana, dobbiamo dargli un nome. Sono proprio i riflessi di sopravvivenza, sono i riflessi motorici che spingono il nostro corpo a fare le azioni giuste per proteggerlo. Fondamentalmente questo, per proteggerlo soprattutto. Alcuni di questi riflessi sono più macroscopici, riguardano le nostre abilità e quindi ci danno proprio tutto il pattern di abilitazione tipico umano.
1: Ci torniamo fra poco, diciamo, a questo, diciamo, questo collegamento.
2: Dovremmo fare le puntate più lunghe per questo argomento.
1: Lentamente, e pensiamo un po' ai riflessi, quando diciamo quella persona ha i riflessi lenti. Invece c'è quella persona che ha i riflessi pronti subito. Ci sono persone che di fronte a un pericolo scattano subito, c'è qualcun altro che è un po' rimane spaesato, no? Di fronte a una difficoltà. Quindi questi riflessi, ci dicevi che sono riflessi automatici con cui nasciamo e cresciamo, man mano vanno a integrarsi e quindi diventano abilità e sono create tante di quelle connessioni nel nostro cervello per cui poi riusciamo a vivere la nostra vita cercando di proteggerci, perché poi i riflessi un po' ci proteggono in qualche maniera, la risposta che danno.
2: Sì, ci proteggono. Diciamo che in tutta questa famiglia di riflessi, oltre a quelli di sopravvivenza, ci sono anche tutto un gruppo di riflessi che noi chiamiamo riflessi di sviluppo. Cosa sono? Sono tutti quei riflessi che consentono alla nostra corteccia cerebrale, quindi al nostro intelletto, di fare volontariamente ciò che facciamo, ok? Decidere sulle cose, in pratica si tratta di questo, di decidere se fare una cosa o meno.
1: Quindi se rispondere, scusami perché io voglio capire, ti chiedo scusa se a volte ti faccio delle domande, cioè significa che il nostro, diciamo, i nostri riflessi potrebbero partire anche quando non c'è un pericolo, perché lo avvertono come pericolo. Quando io invece ho acquisito questa integrazione, questa abilità, io posso, ecco, capire se dare voce a questo stimolo, se invece aspettare, no. Ad esempio il senso, esatto, di pericolo, bravissima. Scatto perché c'è pericolo, oppure dico no, un attimo, non ce n'è pericolo, esatto. Perché in realtà non c'è un leone, per esempio, no? Faccio un
2: esatto, sì, è giusto, è proprio così la storia. Per esempio, un bambino nasce con un riflesso prensile presente, ok? In natura, per esempio, il riflesso prensile è molto presente nelle scimmie, così, perché loro, vivendo sugli alberi, devono avere una presa veramente automatica all'istante. Per noi non è così, perché noi non abbiamo bisogno di una presa automatica all'istante, perché ci siamo evoluti rispetto, per esempio, alle scimmie, no? Facciamo altre cose, abbiamo la mano diversa e così via. Il riflesso è ancora presente, però, per esempio, si deve ancora integrare nel bambino neonato, si deve ancora integrare. Cosa vuol dire integrare? Che non scatterà più appena qualcosa solletica la mano, mm-hmm. perché il riflesso prensile scatta proprio su stimolo dentro il palmo della mano. Ok, un solletico e la mano si chiude. Quando questo riflesso viene integrato, perché a furia di solletico e solletico scatta qualcosa nella mente del bambino, quindi la corteccia dice va bene, non è un pericolo, allora la mano comincerà ad aprirsi, perché per vari motivi accade questo, il riflesso prensile verrà integrato. Cosa vuol dire? Che la nostra mente prenderà il controllo sulla mano,
1: quindi la nostra consapevolezza, la parte cosciente di noi, ecco, perché
2: allora, la parte cosciente della nostra parte incosciente ok, mettiamola così
1: ok
2: la parte cosciente della nostra parte incosciente prenderà il controllo della nostra mano e lo regalerà alla nostra volontà, mm-hmm. per cui noi di volontà nostra chiuderemo la mano o la apriremo a seconda che dobbiamo prendere o lasciare un oggetto, che dobbiamo fare una carezza piuttosto che stringere una corda per tirarla.
1: E quindi anche capire l'intensità, no, di questa presa, che non sarà sempre la stessa.
2: E siccome è integrata, cosa vuol dire? Che è integrata con tutte quelle parti del nostro corpo che poi devono muoversi per realizzare la nostra volontà. Ok? Quindi il nostro senso propriocettivo, il nostro senso vestibolare. Okay? Sono tutte cose che entrano in gioco e vengono richiamate dalla nostra volontà. Integrare significa questo, la capacità di avere uno strumento che la parte cosciente della nostra parte automatica ci regala per poter fare quello che noi desideriamo fare. Il passaggio è questo, quindi quando parliamo di integrazione è questo. Alcuni di questi riflessi non debbono starci più perché ci devono far sopravvivere, ma alcuni, diciamo, movimenti di sopravvivenza diventeranno in realtà movimenti coscienti e sotto il nostro desiderio di fare o non fare qualcosa. Ok, tipo quando noi, per esempio, vogliamo andare da casa, vogliamo uscire fuori, il nostro desiderio ci dice di farlo, il nostro corpo esegue questo desiderio facendoci alzare dalla sedia e facendoci fare tutti i movimenti necessari per arrivare in strada. Ok, lì non è la nostra mente cosciente che si muove, sono sempre tutte azioni riflesse, però noi abbiamo espresso la volontà di andare fuori con un processo di decisione.
1: Quindi un po' questo mette moto anche il nostro sistema di, non so, di autocontrollo, quindi di capire quello che facciamo, se certo. È giusto farlo in quel momento, se invece
2: sì,
1: è come
2: sì.
1: Quella, non so, quell'istinto che a volte ci viene, no? di reagire a certe cose, però a un certo punto diciamo no, questa reazione è eccessiva in questo momento.
2: Esatto, regolati. Molte persone che perdono completamente il controllo, perdono il controllo dei riflessi, mm-hmm. ok? Se io, per esempio, sto litigando con una persona e in un momento di tensione gli do un pugno in faccia, che è una cosa che non dovrei mai fare, o anche azioni peggiori, e in quel momento io sto perdendo il controllo di me stessa sul mio corpo, sto facendo agire la parte proprio istintiva del mio corpo e senza nessun filtro. Questo anche qui c'entrano i riflessi, sì, perché se io ho i riflessi completamente sotto il mio controllo vuol dire che non ci saranno delle azioni che mi spingeranno a cose estreme,
1: a cose che okay? Poi successivamente riterrei sbagliate. In un momento poi dove sono tranquilla dirò ma ho sbagliato, in quel momento non riesco a capire che sto sbagliando, evidentemente vado sotto l'influsso.
2: Bisognerebbe avere un po' di anche di capacità di capirle queste cose, no? E quindi l'argomento, vedi, ci riguarda, possiamo parlare di bambini autistici, bambini che non hanno sviluppato le capacità, però in realtà guarda come la nostra vita quotidiana è comunque molto spesso sotto queste cose.
1: Anche perché oggi mi sembra che ci sia un aumento, no, di non controllo, certo, di quelli che sono, certo, diciamo, i riflessi, gli istinti. Andiamo senza filtrare.
2: Oddio, non lo so se però possiamo dirlo che oggi è così, perché penso che anche un tempo era così. Diciamo che oggi si rende particolarmente evidente, però un tempo, Daniela, per esempio, gli uomini che tornavano a casa e menavano le donne, le mogli, ok?
1: Però dico oggi, come dico sempre, Nuni, con la cultura e la conoscenza che abbiamo, esatto, stiamo tornando indietro. Cioè, in un tempo si faceva, ma oggi che si facciano con la cultura, con la consapevolezza che abbiamo, bravissima, questo è un po' troppo.
2: Questo è un po' troppo, perché oggi dovremmo essere l'esatto contrario, dovremmo essere delle persone amorevoli per tutto quello che noi sappiamo ormai della vita, la nostra vita, la meraviglia della costruzione della nostra vita, del nostro funzionamento ci dovrebbe portare ad un amore infinito verso ogni cosa che ci circonda, e non sto scherzando, è proprio sul serio, almeno per me è così, E invece stiamo assistendo un po' all'esatto opposto, questo perché non basta, evidentemente non basta saperle le cose, poi se non le incarni,
1: ecco, bisogna, bisogna fare come quando dici, bisogna allenare anche, esatto, anche le nostre emozioni, sì, anche quello che conosciamo. Ci dobbiamo proprio lasciare qui, Nuni, ma ti abbraccio e alla prossima.
2: Alla prossima, ciao a tutti, ciao Daniela.
3: Un bentrovato a tutte e a tutti.
4: Noi siamo Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: Con noi in collegamento c'è Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Benvenuto Gianni, ciao, grazie di essere con noi.
3: Ciao Gianni.
5: Ciao, ciao Mario, ciao Carmen, un saluto a chi ci segue.
4: Bene, proseguiamo nella nostra serie di riflessioni sui profeti detti minori.
3: Sì, con la puntata odierna riprendiamo la riflessione sul libro del profeta Giona. E abbiamo visto che Dio dà a Giona l'ordine di recarsi a Ninive, la grande città, così come viene chiamata, ma Giona fa tutt'altro. E allora leggiamo il versetto 3 del capitolo 1, appunto, del libro del profeta Giona. Dice così: ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Beh, qui vediamo che l'intenzione di Giona è quella appunto di allontanarsi da questa presenza ingombrante, possiamo dire, tra virgolette, del Signore, almeno a parere di Giona, piuttosto che obbedire all'ordine che il Signore stesso gli aveva dato.
4: E si decide di andare a Tarsis. Cosa rappresenta questa fuga, Gianni, proprio a Tarsis?
5: Allora, dobbiamo dire che Giona è fortemente condizionato. È condizionato dal pregiudizio, è condizionato quindi anche dalla paura dei niniviti, è condizionato dalla paura di Dio. Tarsis era considerata il limite estremo del mondo conosciuto nella parte occidentale dell'Europa, vicino, diciamo, alle colonne d'Ercole, attuale stretto di Gibilterra,
3: sì,
5: insomma, quindi
3: sì,
5: oltre quel limite non ci si spingeva, ok? È significativo il fatto che lui vada proprio all'estremità, ok?
3: Certo.
5: Si imbarca a Iafo, che sarebbe l'attuale Haifa, è un porto, insomma, di Israele sul Mediterraneo. La sua idea qual è? È quella che probabilmente all'estremità, dove andrà lui, Dio non si sarebbe manifestato verso di lui, non si sarebbe fatto vivo, così sarebbe stato lontano sia da Dio sia dai potenti nemici, eterni nemici, cioè gli Assiri, che hanno come capitale Ninive. Quindi questa posizione che lui mira, insomma, no, dove recarsi, rappresenta un pochettino un'estremità, no?
4: Sì,
5: proprio allontanarsi, sì, sì, dalle sue responsabilità, allontanarsi dalla sua missione.
3: Beh, i versetti 4 e 5 del capitolo 1 di Giona descrivono la situazione conseguente proprio a questa fuga. Leggiamo, dice: «Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente».
4: E vediamo qui alcuni elementi come la tempesta che Dio scatena sul mare, Gianni, ma soprattutto il contrasto che c'è tra la paura dei marinai e il sonno profondo di Giona. E cosa possiamo dire ancora?
5: Ma ecco, possiamo dire questo, che Giona ha una missione che Dio gli ha affidato, ma lui vuole fuggire da Dio e dorme sereno nella convinzione che Dio non lo cerchi più.
4: Ecco.
5: Quindi questo sonno di Giona è proprio un chiudersi, no? A tutto il mondo, compreso Dio. È interessante perché lui si nasconde nel ventre della nave, quindi nella stiva, si nasconde nel luogo più recondito di questa nave, pensando di non essere notato da nessuno e di stare tranquillo con se stesso. Però vediamo, Giona non fa e non ha fatto i conti con Dio e soprattutto con i disegni che Dio ha per lui,
3: certo,
5: che sono ancora vivi. Dio non si arrende, insomma, no, a chiamare Giona, però Giona è convinto di sì. Ma la cosa interessante è vedere come i marinai, che sono comunque sicuramente esperti, e nonostante la loro esperienza sono impauriti, spaventati, no? E provano tutto il possibile per rendere la nave più governabile. Quando si rendono conto di non riuscirci, ognuno di loro invoca la sua divinità, mentre Giona non sta invocando Dio per niente, dorme tranquillamente.
4: Sì. Sì.
5: Possiamo dire in questo caso che i marinai, che sono sicuramente persone pagane e che hanno un rapporto con la propria divinità diverso da quello che ha Giona, in questo caso si dimostrano, possiamo dire, più fedeli rispetto a Giona, anche se invocano divinità diverse, ma loro capiscono che forse li può aiutare solo la loro divinità,
3: certo,
5: mentre Giona questo atteggiamento pare non averlo.
3: È chiaro.
4: Bene, ci fermiamo qui allora e continueremo fra poco l'intervista. Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno
4: con noi in collegamento, Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena.
3: Sì, nel primo segmento abbiamo parlato di alcuni versetti del capitolo 1 del libro del profeta Giona per la serie appunto sui profeti cosiddetti minori, e potremmo definire il tutto come la fuga di Giona. Ecco, Giona che si era imbarcato per fuggire da Dio, per non mettere in atto quella che era la volontà di Dio, andando a predicare ai pagani della città di Ninive. Lui non vuole farlo, e diciamo che non serve a nulla il fatto che si sia nascosto nel luogo più recondito di questa nave su cui si era imbarcato, nella profondità della stiva, per andare nel luogo più recondito, come dicevi tu, Gianni, all'inizio, del mondo allora conosciuto, per andare verso Tarsis, quelle che poi venivano anche chiamate le colonne d'Ercole. Hic sunt leones, mi pare che sulle cartine poi era scritto, no? Quindi qui ci sono i leoni, è un luogo sconosciuto, un luogo tremendo, un luogo terribile. Quindi Giona si contentava di fare questo piuttosto che ascoltare quello che voleva Dio, insomma.
4: E quindi riprendiamo con la descrizione della tempesta che si scatena sulle acque del Mediterraneo. Abbiamo visto i marinai che invocano il loro Dio, Giona che dorme tranquillamente, totalmente ignaro del pericolo che stanno correndo tutti.
3: Beh, Gianni, allora a questo punto cosa succede?
5: Ma succede che il capitano della nave fa il suo giro e vede che Giona nella stiva che sta dormendo lo sveglia e gli chiede di invocare anche lui il suo Dio. E poi succede una cosa singolare, non si sa per quale motivo, però loro sono convinti, questi marinai, che probabilmente questa tempesta si sia verificata a causa di una presenza negativa su quella nave. E quindi nella loro forma anche di religiosità o superstizione, possiamo dire, no? Perché è chiaro, c'è un misto, insomma, di religiosità, superstizione, pratiche particolari, tirano a sorte, va bene, tra tutti i presenti, compreso Giona, perché sono con presenza negativa su quella nave. E quindi nella loro forma anche di religiosità o superstizione, possiamo dire, no? Perché è chiaro, c'è un misto, insomma, di religiosità, superstizione, pratiche particolari,

0: si rivolgono a Giona, interessante al versetto 8, leggo io quello che chiedono. Spiegaci dunque per causa di chi capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Che paese? A quale popolo tu appartieni? Ecco, individuano in Giona la causa, ma vogliono sapere chi è Giona, che cosa fa, da dove viene, perché è lì. È interessante, quindi questi marinai sono anche accorti, perché dicono: ma che cosa sta succedendo? Se sei tu veramente la causa, ci devi spiegare chi sei e cosa fai.
1: Certo.
2: Bene, allora alle domande dei marinai sembra proprio che Giona non voglia più nascondersi né celare la propria identità.
1: Sì, a questo proposito è importante proprio la dichiarazione di Giona nel versetto 9. Lui dice: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma.
2: Allora cosa rivela questa presa di coscienza a Gianni?
0: Ma possiamo dire che Giona capisce che il suo fuggire da tutto, da Dio, è stato un errore. E capisce che per colpa sua è stata messa a repentaglio la vita dei marinai.
1: Sì.
0: Possiamo dire in un certo senso che lui fa una dichiarazione che è anche una confessione. Oppure questa confessione è una riaffermazione della propria identità e anche della sua appartenenza a Dio, e dirà giustamente: sono ebreo, temo Dio, creatore della terra e del mare. E in un certo senso con queste parole lui testimonia di un Dio grande, che è l'unico capace di governare le tempeste e sicuramente di mettere fine al pericolo.
1: Certo.
0: Quindi la sua dichiarazione è rassicurante per questi marinai, e lui ammette di essere il responsabile della situazione che i marinai stanno vivendo, e quindi da lì in poi, lo vedremo magari nella prossima puntata, ci sarà sicuramente una soluzione, va bene, che lui intravede e che propone ai marinai per risolvere il problema.
1: Certo.
2: Beh, ci fermiamo allora qui per questa puntata. Ricordiamo il numero WhatsApp di RWS: 348 222 72 94. Lo ripeto: 348 222 72 94. E potete iscrivervi gratuitamente al corso biblico La Bibbia Parla, oppure anche scriverci per le vostre richieste. Quindi numero WhatsApp di RWS.
1: Sì, 348 222 72 94, segnatevelo bene. E ringraziamo e salutiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Alla prossima, Gianni.
0: Alla prossima, ciao Mario, ciao Carmen, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Gianni, grazie mille, ciao.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Giobbe, capitolo 6, versetto 14. Pietà deve l'amico a colui che soccombe. La riflessione che segue è a cura di Gianfranco Giuni. Nell'antica Sparta, in Grecia, venivano buttati dal monte Taigeto i bambini non perfetti. Gesto crudele che serviva a eliminare chi non era funzionale allo sviluppo della società. Antesignana dell'eugenetica, ideologia del passato e forse non così sradicata, che ha come corollario l'eliminazione di chi è debole, non buono, tra virgolette, per la società. Tutti noi possiamo cadere in questo atteggiamento quando emarginiamo, critichiamo, denigriamo chi non è perfetto, chi fallisce in qualcosa o incorre in qualche disgrazia indebolendosi fisicamente, emotivamente o spiritualmente. È di questo che si lamenta Giobbe. Dagli amici si aspettava empatia, sostegno e consolazione, non critica e ricerca delle sue colpe. L'amore cristiano deve invece portarci a prenderci cura di chi affronta momenti di debolezza e cade. Deve portarci a venirgli incontro, non giustificando i suoi eventuali errori, ma empatizzando con la sua sofferenza. Verso chi soccombe, provo pietà ed empatia o critica?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo insieme questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 55, versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Se è la mia anima ad avere fame. Nell'Europa occidentale è raro che oggi qualcuno muoia di fame. In compenso, i mezzi di comunicazione ci informano spesso su malattie causate dal consumo di alimenti contaminati o adulterati. Perciò i prodotti considerati biologici riscuotono sempre più successo presso i consumatori, preoccupati per la loro salute fisica. Se è importante essere attenti alla qualità degli alimenti di cui ci cibiamo, è altrettanto indispensabile preoccuparsi del nutrimento della nostra anima, della nostra salute spirituale. Prima di tutto è necessario eliminare ciò che è nocivo: letture, film o spettacoli equivoci, ma anche discorsi o scritti che falsificano la parola di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 17. Evitare ciò che è dannoso non è sufficiente. Bisogna anche nutrire la nostra anima con la verità. La parola di Dio è la verità, è scritto in Giovanni, capitolo 17, versetto 17. Come ogni giorno consumiamo almeno un pasto, così dovremmo leggere quotidianamente la sua parola. Chiediamogli in preghiera che questa lettura sia assimilata, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, ma che cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini, capitolo 4, versetti 14 e 15. La lettura della Bibbia non è per me un rituale obbligatorio e noioso. No. È in un contesto di amore che io ricerco, nella sua parola, ciò che piace a Dio. Se metto in pratica i suoi insegnamenti, egli si rivelerà e io potrò dire con l'autore del Salmo 63: l'anima mia sarà saziata, la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Versetto 5. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, veramente è piacevole poter condividere questi minuti insieme. Oggi è il 23 maggio e leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 5, il verso 6. In questa porzione di scrittura si parla di un evento molto noto in cui Gesù guarisce un uomo infermo da 38 anni. Fin qui ci sembra che Gesù facesse un'opera gloriosa per farsi conoscere dal mondo come Salvatore, Signore e Autore di vita. Ma quello che mi colpisce è la domanda che pone all'uomo che giaceva disteso a terra. Vuoi essere guarito? Ma come? Certo che voleva essere guarito. Ma quella di Gesù non era una domanda provocatoria o pretestuosa. Quella domanda voleva rivelare un'intenzione e un interesse molto più profondi di quanto pensiamo. Infatti quella domanda andava oltre ciò che sembrava essere ovvio, perché implicava una presa di coscienza per l'uomo. E mi spiego. L'infermità era diventata, per quell'uomo, una situazione di comfort. Non partecipava a nessuna cosa, ma giaceva sperando nell'elemosina di gente pietosa. Non si assumeva responsabilità perché diceva lui: «Non c'è nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua si agita». È probabile che non riuscisse davvero, ma avrebbe potuto farsi avvicinare al bordo della piscina per buttarcisi dentro da solo. Questo non lo so, ma credo che Gesù volesse mettere l'uomo di fronte alla necessità di cambiare vita. Una volta guarito, perché non avrebbe più avuto scusanti per non provvedere a se stesso. A questo punto pongo noi tutti la stessa domanda: vuoi essere guarito? La guarigione fisica o spirituale può avvenire in un attimo, ma cambiare certe abitudini e abbandonare certe attitudini richiede un impegno costante che deve dimostrare non solo a Dio, ma a noi stessi, che vogliamo davvero diventare figli diletti e che non vogliamo più dare la colpa ad altri se il nostro cammino di fede è lento e faticoso. Ed è scritto così nel verso di oggi. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»
2: Il titolo di oggi è «La domanda che cambia tutto». Questa storia è straordinaria. Un giorno come tanti, mentre Gesù, il figlio di Dio, camminava sulla terra come vero uomo e vero Dio, si trovò accanto alla piscina di Betesda. Lì notò un uomo paralizzato, disteso sul suo lettino. Le acque della piscina erano miracolose. Non appena si agitavano, chi vi si gettava per primo veniva guarito. Gesù sapeva che quell'uomo era malato da 38 anni e voleva immergersi in quelle acque, ma gli chiese: «Vuoi guarire?» Perché questa domanda? Sembra quasi inopportuna. Vedi, in quel momento Gesù stava chiedendo a quell'uomo se era disposto a fidarsi di lui anziché delle acque. Era difficile per lui restare a guardare mentre altri venivano guariti. Così come è stato difficile per te rimanere nella stessa condizione per tanto tempo, chiedere un miracolo e non vederlo. Oggi Gesù ti fa la stessa domanda: vuoi guarire? Non è il momento di fare di più, ma di avere più fede. Rispondi: sì, mi alzerò se tu mi aiuterai. A volte sembra che Dio sia distante, ma Lui ti sta rispondendo: sto cercando di mostrarti la mia presenza. Come quell'uomo, anche tu puoi rialzarti oggi. Gesù vuole guarirti, fidati di Lui.
3: La descrizione di quest'uomo che non biasimo e che stava disteso davanti alla piscina da ben 38 anni è l'immagine di chi si è arreso, di chi non spera più, di chi dice: non ho nessuno, il mondo non mi vede, non si accorge neanche che esisto e mi chiedo a questo punto, infatti esisto veramente? Un uomo che aveva riposto la fiducia nelle risorse umane, nella sua grinta, nello scatto fulmineo di buttarsi in una piscina prima degli altri, ma non c'era mai riuscito. Perché da solo non poteva riuscirci. La verità è che ognuno di noi preferisce aiutare se stesso piuttosto che gli altri. Ed è così che l'uomo aveva perso ogni speranza. L'uomo paralitico di oggi può anche essere quel vecchietto che sopravvive da solo. Ogni tanto lo intravedi, va avanti con fatica, porta con sé un sacchetto di plastica con quelle poche cose che riesce a comprare, con una misera pensione, e non ha nessuno che gli dia una mano. Può essere quell'uomo sovrappeso, strano, asociale, introverso. È stato vittima di abusi quando era ragazzino e non si è mai ripreso, e ne ho conosciuto uno davvero. Può essere un ragazzino poco più che adolescente, diverso, vulnerabile, sensibile, vittima di bullismo. L'unico rifugio dalla cattiveria è la sua stanza, mentre fuori subisce una crudele istigazione al suicidio. E anche di lui le cronache ne hanno parlato. Cosa possiamo fare noi quando ci troviamo di fronte a questi fragili figli di un Dio minore? Quello che ha fatto Gesù con il paralitico. Vuoi guarire? Io sono la resurrezione e la vita. Tu vuoi vivere? Gesù non gli ha proposto la speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto, l'uomo, l'adolescente. Avviciniamoci a loro e diciamogli: vuoi guarire? Vuoi vivere? Concludo con il Vangelo di Matteo, capitolo 25, verso 40. In verità vi dico che tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il Vangelo della Grazia è molto pratico. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Abbiamo il piacere, come abbiamo annunciato, di avere in nostra compagnia a questo punto il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Prendiamo spunto questa volta da un libro che è presente in libreria, dal titolo Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia, libreria editrice Vaticana, un libro che è una raccolta degli scritti precedenti al pontificato di Robert Francis Prevost, e ne parla in un recente articolo apparso il 3 maggio su Repubblica, credo, Antonio Spadaro, gesuita, giornalista, teologo, critico letterario. Ne parla in termini interessanti, dicendo ovviamente è una raccolta di articoli, di esternazioni che non sempre sono coerenti fra di loro, come è normale per una persona che si confronta con la vita. C'è poi alcune espressioni, ricordo che il Papa è un agostiniano, che fanno riferimento direttamente ad Agostino, e c'è una frase in particolare che mi ha molto colpito, non la conoscevo perché io sono ignorante, vabbè. Ti dispiaccia sempre ciò che sei. Questo è Agostino, e che in qualche modo un'espressione che il Papa ha fatto a sua, come dire, c'è una sorta di scontentezza di sé come condizione necessaria per continuare a cercare. Tra l'altro anche Lutero era un agostiniano, no? Vorrei chiedere un commento al professor Ferrario.
2: Ma intanto credo che la circostanza del Papa agostiniano ci aiuta a capire un punto che io veramente ho sempre messo al centro delle mie lezioni quando parlo in istituti cattolici. Io dico sempre: cattolici e protestanti litigano molto perché sono fratelli stretti, loro danno due interpretazioni diverse del Paolo di Agostino. Cioè, Agostino è il grande interprete occidentale di Paolo, in Oriente è tutta un'altra storia. Per esempio, non è centrale la categoria della giustificazione in Oriente, per noi è centrale per via di Agostino. Dopodiché, appunto, lo leggiamo in modo parzialmente diverso. Questa è la prima cosa. La seconda è che la sua confessione di ignoranza è di tutti, nel senso che Agostino ha scritto tantissimo, come Lutero, e tutti noi l'abbiamo letto a spizzichi e bocconi. È già tanto se qualcuno ha letto integralmente le confessioni, quindi non dobbiamo flagellarci più di tanto. Sul punto specifico, naturalmente c'è qualche cosa di profondamente vero, anche se un Papa domani dicesse il contrario, cioè che bisogna avere un minimo di fiducia in se stessi, perché sennò finiamo in depressione, ce lo troviamo in prima pagina dei giornali, e magari da qualche parte Agostino ha detto anche quello. Cioè, queste grandi affermazioni hanno molto di interessante, nello stesso tempo non vanno assolutizzate. Certo, Agostino sarebbe all'origine del cosiddetto pessimismo antropologico, ma ad esempio l'altro giorno ho incontrato un filosofo cattolico che parlava del fatto che il dogma del peccato originale, che praticamente è una delle cose più significative che Agostino ci ha lasciato, appunto è un frutto di questo atteggiamento occidentale sempre negativo, eccetera eccetera. Cioè, è abbastanza facile strumentalizzare queste affermazioni così profonde.
3: Giustamente, quello che dice il professore, il rischio è che probabilmente quella frase è servita proprio al Papa perché è servita a lui, però può anche essere alla fine,
1: se estrapolata, esatto, può diventare
2: esatto. Cioè, ci vogliono le due cose. Certo, Agostino ci mette molto in guardia, e io sono d'accordissimo. Cioè, insomma, questa storia del peccato originale che tutti vilipendono, adesso non so se anche al Papa infallibilmente riuscirà di riciclare anche questo, auguri, non sarebbe male, a patto che venga fatto nel senso giusto. Il peccato originale non è che, siccome abbiamo il desiderio sessuale, siamo tutti dei maialoni. è il fatto che siamo gettati in un mondo in cui comunque ti giri non è che rischi di sbagliare, in qualche modo sbagli. L'altro giorno assistevo a un convegno sulla cooperazione dove parlavano i cooperanti, alcuni di questi vanno a rischiare la vita, e loro, i cooperanti, ci spiegavano come la cooperazione a volte rischia di servire molto di più i paesi ricchi che i paesi poveri. Ma lo dicevano quelli che la fanno, non io che me ne sto nel mio studio a scrivere libri. Questo è il peccato originale, capito? Che sei nei guai, comunque la metti. E questo è anche quello che diceva Agostino, il retroterra di quella frase, cioè tu devi guardare la complessità della realtà, e se ti piaci troppo hai visto troppo poco. Questo è il succo.
1: Ecco, in questo articolo Spadaro dice come se la scontentezza di sé fosse condizione necessaria per continuare a cercare. Mi viene in mente che invece un altro tipo di narrazione cristiana sottolinea l'importanza di essere riconciliati con Dio e con se stessi, e quindi di raggiungere una sorta di pacificazione. Io l'ho trovata in alcune persone questo. Forse anche nella mia mamma, però non la trovo in me, ecco, in tante occasioni, e mi chiedo, è perché la mia fede è insufficiente o perché ognuno di noi è fatto in modo diverso e quindi reagisce in maniera diversa anche agli stimoli che vengono dalla proposta evangelica? Non lo so, ecco.
2: Naturalmente ci sono personalità diverse, sensibilità diverse e diversi momenti della vita. Vengo adesso da discutere con una persona che ha vissuto una predica che a me è sembrata molto bella. Lei l'ha vissuta come si trova in un momento di lutto e l'ha vissuta molto male. Ora, io penso che le due cose, però, allora, scontentezza di sé, le dico la verità, come espressione mi piace poco, personalmente, ma io credo che uno potrebbe da un lato vivere nella consapevolezza tesa, questo è il punto, tesa, non semplicemente si sbaglia sempre, tutti possiamo sbagliare, questo è banale, eccetera, ma nella consapevolezza tesa del proprio limite, come quei cooperanti che rischiano la vita per portare da mangiare, però sanno che il sistema tentacolare di chi governa la ricchezza del mondo si serve persino di loro. Dall'altra parte, però, se Dio in Gesù Cristo mi guarda con affetto, non vedo perché dovrei odiarmi da solo, cioè fa parte della la giustificazione per grazia mediante la fede, tutto qua.
1: È chiarissimo.
2: Cioè, se Dio mi guarda con amore, perché mi devo odiare io? E non serve.
1: Certo.
2: Cioè, perché c'è anche il tipo scontento di sé, che è talmente scontento di sé che poi è scontento anche degli altri e delle altre, e diventa pestilenziale, insomma, da incontrare, no? Anche questo nel okay. Mondo ecclesiastico.
1: Ci fermiamo un attimo, poi torniamo a fare queste considerazioni, mi sembrano molto interessanti. Tra l'altro mi piacerebbe conoscere anche l'esperienza dei nostri ascoltatori, per cui ricordo il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci, 348 222 72 94. Una canzone molto tenera, questa di Jovannotti, per te. Viene in mente una cosa che forse c'entra e non c'entra, quando Gesù dice: voi che siete malvagi sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste si occuperà di voi con uno sguardo positivo. Rientra un po' nella riflessione che facevamo poco fa. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, sulla riflessione che faceva il professor Ferrario. Allora, in realtà noi siamo catapultati in questo mondo, anche nel momento come nasciamo, passiamo da una piscina, come la chiamo io, sì, in cui staremo comodi tutta la vita, e facciamo un percorso e arriviamo in questo mondo, in questa situazione, e per forza c'è un pessimismo di fondo. Ecco, ti volevo chiedere, la grazia, alla fine, professore, è una specie di tensione creativa e forse di, non lo so, di gratitudine che ci aiuta a galleggiare in questo mondo, non lo so.
1: La grazia di Dio, sì. Naturalmente. Prego.
2: Le rispondo naturalmente a partire dalla mia sensibilità e dalla mia appartenenza. Cioè, io non credo che la grazia possa essere presa come un medicamento, per dire, cioè che intervenga sulle mie difficoltà e sulla mia depressione quando c'è, in modo automatico, che non è un farmaco antidepressivo. Io su questo, quando sento, dice ma pensa a Cristo e dopodiché ti metti a sorridere lieto eccetera eccetera, divento un po' allergico. Però un cristiano non può essere, appunto, non può, proprio in linea di principio non gli è permesso, direi, essere disperato, perché Cristo è risorto. Allora, io non vedo oggi il giorno dell'ascensione, per la Chiesa cristiana ricorda il fatto che Cristo non è qui, non lo posso chiamare al telefono, non è disponibile. Questo vuol dire il messaggio dell'ascensione: Cristo non è disponibile, però c'è. E quindi, diciamo, la grazia secondo me è un gigantesco tuttavia sulla tragedia della vita. Allora, non cancella nulla, sì, ma mette questo tuttavia, per quale la fede vive.
1: Abbiamo citato prima Agostino, e Lutero era un agostiniano, e forse anche alla luce di questa idea di fondo, no, dell'introspezione, ti dispiaccia sempre ciò che sei, no? Diceva Agostino.
2: Guardi, cito una frase, prego, di Lutero, che va proprio in quella direzione lì. Mi permetto di citarla in latino, poi traduco naturalmente, ma perché è incisiva. Lutero dice: ut ut mecum sit, Deus est Deus. E cioè, sia come sia con me, cioè qualunque cosa io sia, qualunque cosa abbia fatto, comunque sia insoddisfatto di me stesso, per citare la frase da cui siamo partiti, e così via, però Dio è Dio. Allora, lo sguardo rivolto a me, lo sguardo allo specchio, è lo sguardo dell'insoddisfazione. Effettivamente c'è qualche cosa che non va. Per esempio, sto invecchiando, notavo stamattina. Cioè, secondo me, uno mi ha detto, perché ha visto una foto con un cappellone che ho messo, diceva: sembra Indiana Jones. Forse era proprio Claudio Coppini, sì, dice, sembra Indiana Jones, un accidente Indiana Jones, cioè è un settantenne pronto dalla casa, io sono un settantenne pronto per la casa di riposo, altro che Indiana Jones. Quindi quello non mi piace. Qualunque cosa sia con me, però Dio è Dio. Ecco, io credo che questo è una tensione, appunto prenderei da quello che si diceva prima la parola tensione. È una tensione che però ti fa vivere. Quando questa tensione non c'è più, allora, se c'è una piatta, stupida soddisfazione in se stessi, allora arriva Donald Trump, praticamente, cioè è un narcisismo ingestibile e pericolosissimo. Se però prevale la depressione, mi butto dalla finestra e faccio male anche agli altri. Il depresso è un personaggio problematico anche per gli altri, a volte isolato ancora per questo, così si deprime più, eccetera, cioè entra in un loop micidiale. Invece la tensione della grazia è questo, no? Noi viviamo in un mondo che fa schifo, e come direbbe Woody Allen, anche la nostra vita non è esattamente quella che vorremmo, ma Dio è Dio. Questa è la fede, in sostanza.
1: Allora, ci è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che dice: grazie al professor Ferrario. Riformulo la sua affermazione con questa: se Dio ha misericordia di me, anch'io devo avere misericordia delle mie miserie e di quelle degli altri. Per me, esatto, questa è un'affermazione liberatoria, conclude il nostro ascoltatore, che ringraziamo. Grazie, professor Ferrario, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci.
2: Buona giornata.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: L'importanza della gratitudine è questo il tema che oggi ci propone Davide Biusi, pastore avventista. Benvenuto Davide.
2: Buongiorno Daniela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Parliamo quindi di gratitudine, non solo dire grazie, qualcosa di più immagino che la gratitudine.
2: Diciamo subito che la gratitudine è una di quelle parole che possono essere definite eterne, già che è allo stesso tempo originaria e archetipica, ha una natura intima ma relazionale, valuta il passato ma è orientata al futuro. Inoltre, quando è sganciata dalla logica del contraccambiare e non alimenta dipendenza o vincoli di riconoscenza forzata, è un sentimento generativo. Quando la gratitudine viene compresa nella sua valenza simbolica, nella gratuità ed è provata in maniera autentica, genera connessione, relazione profonda e nella vita pratica direi solidarietà. Quindi gratitudine, che deriva dal latino gratus ed è una parola passata poi dal latino all'italiano per via popolare, subendo solo un adattamento minimo, la cui origine sembra sia il lodare, cioè cantare le lodi, il celebrare riferito a qualcosa di indefinito e grande, derivante dal favore imperscrutabile della divinità. Quindi la gratitudine verso Dio è un elemento centrale della fede e della teologia di Sant'Agostino, che la considerava una risposta adeguata all'amore e alla grazia di Dio verso gli esseri umani. In altre parole, Agostino vedeva la vita umana come un dono di Dio e invitava le persone ad essere grate per ogni aspetto della loro esistenza. Quindi la gratitudine verso Dio è vista come un modo per comprendere il piano divino e riconoscere l'amore e la provvidenza di Dio nella propria vita. Ma adesso ci domandiamo in che senso la gratitudine è un elemento centrale della fede, come affermava Sant'Agostino. Generalmente nei Vangeli troviamo storie che trattano argomenti molto diretti e che hanno perfettamente senso in virtù delle vicissitudini che viviamo attualmente nel mondo. E oggi vorrei considerare un testo dei Vangeli da cui possiamo estrarre molte lezioni. Il testo è quello del Vangelo di Luca al capitolo 17, nei versi da 11 a 19. Quindi lo ripeto, Luca 17, nei versi da 11 a 19. È scritto quanto segue. Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come egli entrava in un certo villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Maestro Gesù, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati, e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero? E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha guarito. Quindi dalla storia di questi 10 lebbrosi noi possiamo trarre alcune lezioni importanti. Per iniziare dobbiamo capire che la fede aiuta a sviluppare il sentimento della gratitudine. Possiamo aggiungere che la fede è qualcosa di estremamente essenziale nel nostro rapporto con Dio.
1: E non solo, è anche il nostro rapporto con i nostri simili, essere grati, saper riconoscere quando un gesto di gentilezza, una parola, una presenza, a volte anche la presenza nella nostra vita di qualcuno nei momenti difficili, cambia, e quindi dobbiamo saper dire all'altro grazie perché ci sei stato, grazie per quella parola, grazie per anche a volte un piccolo pensierino, un fiore, un regalo. Quindi è un'attitudine da coltivare nei confronti di Dio, ma anche nei confronti di chi ci sta accanto.
2: Infatti hai detto bene che la fede è la base di qualsiasi rapporto anche tra di noi, no? Oltre che con il creatore. È impossibile relazionarsi con Dio senza fede, questo ce lo ricorda anche un testo che troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, al verso 6, dove è scritto: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi se non crediamo che Dio esista, ho sentito l'intervento precedente del collega, no? Che parlava proprio sull'esistenza di Dio, se non crediamo che Dio esista, se non crediamo nella sua potenza, nella sua opera salvifica, allora vuol dire che siamo senza fede. E quindi il punto di accesso alla nostra relazione con Dio è la fede, perché poi all'interno della fede ci troviamo il discorso anche della gratitudine.
1: Ci torniamo fra poco, quindi, Davide, sì, sul concetto della gratitudine. Ci ascoltiamo un brano in inglese di Brandon Lake, proprio dal titolo Gratitude, dove il cantante esprime la difficoltà a poter dire grazie, perché c'è tanto da dire, c'è tanto che Dio ha fatto per noi, quindi come con le parole posso esprimere gratitudine. Alleluia, e con questa frase termina il brano Brandon Lake, dopo che ha parlato di gratitudine. A volte le parole non sono sufficienti per poter dire un grazie, ci sono delle azioni che fanno capire quanto siamo grati a qualcuno, no Davide?
2: Certo, e in questo testo di Luca 17 che ho letto poc'anzi, dal versi 11-19, si vede proprio l'azione di uno dei 10 lebbrosi, no? Abbiamo visto che questo testo presenta la storia interessante di questi 10 lebbrosi. La Bibbia ci dice che quando Gesù passò dalla regione di Samaria incontrò questi uomini, persone che non vivevano in una comunità normale. In verità erano uomini che erano stati separati dalla società. C'erano 10 uomini che vivevano una situazione simile a quella che abbiamo vissuto anche noi nel 2020, cioè vivevano in quarantena assoluta.
1: Distanziati da tutti.
2: Esatto, solo che nel loro caso la quarantena era una restrizione per sempre nel rapporto con la società della loro epoca. A noi per fortuna è durata pochi anni. La legge non permetteva loro addirittura di avere contatti con altre persone, non potevano abbracciare gli altri, i propri parenti, non potevano conviverci con i loro parenti, non potevano essere a casa, avere una vita normale come chiunque altro. Hanno dovuto vivere in villaggi alla periferia della città e quindi in alcune situazioni indossavano addirittura un sigillo o un segno. Mentre camminavano lungo le strade dovevano semplicemente gridare per avvertire i passanti che lì c'era qualcuno contaminato da questa grave e terribile malattia. La lebbra era una malattia che deformava i corpi delle persone colpite, ma più che deformare affi e ossa, deformava la dignità di quei poveri afflitti. La lebbra addirittura in quel in quell'epoca era considerato una maledizione. A quell'epoca la società vedeva il lebbroso come una persona impura e maledetta da Dio, e considerato che era una malattia altamente contagiosa, senza cura. Poi a quel tempo i lebbrosi erano tenuti a vivere lontano dalla società. Bene, la storia ci dice che quando quei 10 personaggi videro che Gesù stava passando, gli andarono incontro e gridando da lontano dissero: Maestro Gesù, abbi pietà di noi. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è cosa ha portato quegli uomini a chiedere aiuto a Gesù. Possiamo dire che è stata la loro fede? Perché hanno gridato? Perché evidentemente credevano. Perché hanno chiamato Gesù? Perché credevano che Gesù potesse guarirli. Se non avessero creduto, se non avessero avuto un punto di speranza, se non avessero avuto un po' di fede, per quanto piccola, non avrebbero avuto intenzione di andare fino al maestro o di gridare a qualcuno in cui non credevano, non si fidavano. Quindi in breve, ciò che ha portato quegli uomini a gridare al Signore è stata semplicemente la loro fede. Maestro Gesù, abbi pietà di noi. Notiamo che Gesù non mette la sua mano su di loro come aveva fatto in molti altri casi di guarigione raccontati dai Vangeli. Gesù non li tocca, come in tante altre circostanze. In cambio, neanche i lebbrosi toccano Gesù. Gesù non pronuncia una parola specifica o prega per loro. Il modo in cui Gesù guarisce quegli uomini ha qualcosa di sorprendente. Perché? Perché si limita a guardarli e a dire: ed egli, dice il verso 14, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Quindi in questa storia troviamo diversi livelli di fede. Quei livelli oggi ci portano grandi lezioni di vita. Nel prossimo incontro vedremo come in uno di questi tre livelli, ne ho evidenziati tre, ha molto a che vedere la gratitudine.
1: A volte può capitare anche a noi, Davide, di ricevere qualcosa, essere così felici per ciò che riceviamo, di dimenticarci chi ce l'ha donato. Presi dalla gioia, esatto, di quel dono, dimentichiamo di essere grati nei confronti di colui o colei che ci ha dato il dono. Così loro, così contenti di essere guariti, che non sono tornati indietro, sono andati direttamente dal sacerdote, perché potevano ritornare alla loro vita normale. Ed è facile poter pensare quanto loro tenessero a riabbracciare i propri cari, ma uno di loro invece ha pensato che era molto importante per lui ritornare a dire grazie, e poi avrebbe fatto grazie. Tutto il resto. Ecco, come facciamo noi? Esatto. Chiediamoci: siamo grati al momento giusto o dimentichiamo chi ci fa del bene? Alla prossima, Davide.
2: Ciao, alla prossima.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Inizia appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Lo leggeremo, lo commenteremo tra pochissimo. Intanto un saluto, un abbraccio a tutte e a tutti coloro che si sono aggiunti all'ascolto in questi ultimi minuti, ovviamente anche a coloro che ci seguono da un po' di tempo. Un abbraccio che vi giunge dagli studi di Roma di RVS, Radio Voce della Speranza, con Mario Calvagno al microfono, come sempre nell'ambito di appuntamento con Dio.

Ed eccolo qui il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, è tratto dal libro del profeta Isaia. Isaia 26, versetto 13. Isaia 26, 13. Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome.

Un capitolo, questo 26 di Isaia, in cui si parla rapporto con Dio, di rapporto con altre realtà, non solo spirituali. Lo vedremo tra pochissimi istanti. Realtà quindi non solo spirituali. A cosa si riferisce qui Isaia in questo suo grido, in questo suo anelito profondo, in questo suo ringraziamento? Si riferisce con certezza a tutti coloro che avevano dominato sul popolo di Israele, le realtà di imperi vicini, imperi molto potenti, molto forti, che erano stati in grado di schiacciare il popolo che spesso si era ribellato a quelli che erano i consigli di Dio, a quella che era la volontà del Signore. A volte il Signore diceva proprio di lasciar perdere, di non impuntarsi, di non reagire in maniera inconsulta, e quando la sua volontà non veniva seguita, ecco che il popolo diventava schiavo dei signori, tra virgolette, di turno. Ad esempio, giusto appunto per fare un semplice esempio, l'impero babilonese aveva deportato nella terra di Babilonia gran parte della classe dirigente del popolo, e tanti altri esempi di altri popoli che avevano fatto qualcosa di simile, che avevano conquistato, che avevano estromesso, che avevano sottomesso il popolo fino a fare pagare dei tributi, delle tasse, tra virgolette, diciamo così, molto molto esose. E qui Isaia dice: Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome.

E dopo l'esperienza fatta, viene detta questa frase, viene elaborato questo concetto nella mente, nel cuore, probabilmente di gran parte del popolo. C'è differenza tra servire in un certo modo l'unico Dio, il vero Signore, e poi essere sottomessi, essere invece schiacciati da coloro che vogliono semplicemente sfruttare, da coloro che vogliono semplicemente il proprio tornaconto, come i popoli occupanti, i popoli che avevano conquistato nel corso dei decenni, avevano conquistato il territorio e lo stesso popolo di Israele. E probabilmente il nostro calendario di letture bibliche con questo versetto di oggi ci vuole stimolare a riflettere su un tema molto particolare anche per noi. Non abbiamo nemici alle porte, non ci sono popoli che vogliono conquistare, non abbiamo esperienze di questo tipo personalmente che abbiamo fatto. E l'unico spunto sicuramente che diventa importantissimo per ciascuno di noi è portare questo discorso su una dimensione spirituale, spirituale profonda, spirituale vera, che può influenzare, anzi ha già influenzato la nostra vita, e non prendendo una decisione precisa da parte nostra, la influenzerà ancora. Sentiremo tra pochissimo perché.

Isaia 26:13. Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. E il discorso spirituale è un discorso che viene attraverso Gesù, che viene attraverso il suo sacrificio, arriva a noi attraverso il motivo della incarnazione di Dio come uomo. Gesù, vero Dio e vero uomo, Gesù che, dirà l'apostolo Paolo, si è spogliato della sua divinità per un tempo, è diventato totalmente uomo, soggetto a tutto ciò che esiste nella vita di un uomo, arrivando perfino a morire in una maniera atroce. Gesù che, grazie alla sua incarnazione e al suo sacrificio, ha fatto conoscere all'intera umanità non soltanto la volontà di Dio, ma anche la vera persona di Dio. Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figliolo Gesù, affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. E tutto questo per quale motivo? Per via del peccato. Per via di qualcosa che era entrata nella vita dell'umanità e che non poteva uscire altrimenti, non poteva andar via, non poteva essere cacciata fuori in una maniera differente. Noi non potevamo più liberarci dal giogo del peccato, dal peso sul nostro collo che ci schiacciava, da questo peso enorme. Non potevamo liberarci dalla schiavitù del peccato, una schiavitù che ci veniva imposta da qualcuno che aveva conquistato il nostro territorio spirituale, ma anche il nostro territorio materiale, se vogliamo, perché la terra, come dice la Bibbia alle origini, era qualcosa che era stata data in amministrazione all'uomo e che gli è stata strappata con l'inganno, per cui c'è il cosiddetto Dio di questo mondo che ha come muoversi, ha una certa facoltà di muoversi fino a determinati limiti. Il Dio di questo mondo che già in parte è stato battuto, ma che in parte è stato battuto da Gesù. E appunto per una certa parte ancora può muoversi in maniera limitata, ma fino al ritorno di Cristo, giorno in cui tutto ritornerà così com'era alle origini, così com'era nel piano di Dio degli inizi. E quindi noi siamo stati conquistati da questi altri signori che non sono Dio, che hanno schiacciato, che hanno fatto all'umanità e dell'umanità quasi tutto ciò che volevano. Ma Gesù è la nostra porta di salvezza, Gesù è la nostra via di salvezza, Gesù è davanti a noi la prospettiva nell'eternità, la nostra prospettiva che inizia già oggi. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, il versetto 31, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sarà la verità, è la verità, a spezzare le nostre catene, a spezzare il nostro giogo, a spezzare la cattività che ci proviene dal peccato. Cattività è una parola un po' desueta, un po' antica, ormai poco usata. Essere cattivi e quindi essere in cattività significa essere prigionieri. Captivus dal latino ha questo significato. E poi ci sono i derivati come cattiveria o altre cose, ma sono entrate nel linguaggio comune con significati diversi. Ecco, noi veniamo liberati dalla nostra cattività, dalla nostra prigione, per essere liberi davvero, liberi dal peccato, liberi da questa
pressa che ci schiaccia, che ci distrugge la vita. Essere finalmente liberi, essere con Gesù, essere con il Padre, essere con lo Spirito Santo.

E l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 6, gli ultimi versetti di questo capitolo, parla proprio di quando, dice proprio così, dice lui, quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia, ma quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte, ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il salario del peccato è la morte, lo stipendio del peccato è la morte, il giusto prezzo del peccato, la giusta conseguenza, la normale conseguenza, la conseguenza secondo le regole del peccato è la morte. Ma c'è qualcosa che bypassa, c'è qualcosa che interrompe questa logica. È il dono di Dio. Dono di Dio fatto in Cristo Gesù. Dio che ci perdona, il dono di Dio. Gesù ci è stato donato, la libertà ci è stata donata, la salvezza ci è stata donata. Ci è stato donato tutto, nulla che ci spettasse, eppure ci è stato donato, nulla di cui ci possiamo vantare, perché ci è stato donato. Non abbiamo fatto nulla da noi e nulla da noi possiamo fare. E non possiamo ottenere nulla da noi. C'è il dono di Dio. Tutto ci è stato donato. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. È questo che rompe la logica del peccato. È questo che spezza le catene del peccato. È questo che apre la porta di ferro della prigione del peccato. Siamo liberi, ma liberi davvero in Cristo Gesù. Il nostro Signore, il nostro vero Signore.

Ed è su questa logica che continua poi l'Apostolo Paolo ancora nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 4, il versetto 7. Infatti, chi ti distingue dagli altri e che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare affinché anche noi potessimo regnare con voi. È un rimprovero che Paolo fa ai credenti di Corinto, ma questo ci fa comprendere come tutto ci è stato dato da Dio e che non ci sia nulla di cui ci possiamo vantare. Dio che è il nostro Signore, Dio che è l'unico Signore, il vero Signore, e in Lui vediamo la differenza tra l'essere schiavi del peccato e del nemico di Dio e dell'essere invece liberi nel Signore. Avere riavuto la nostra dignità, essere stati chiamati figli di Dio, essere fratelli di Gesù, essere adottati da Dio e quindi con il diritto dell'eredità, come dice Paolo altre volte, con i suoi discorsi che sono affini a quella che è la legislazione romana. E questa eredità è la vita eterna. Isaia 26:13, il nostro versetto di partenza ed appuntamento con Dio di oggi. Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Sì, lodare il nome di Dio per quello che ci ha dato, per quello che ci ha fatto, per quello che continua a darci e per quello che continua a fare. Per noi come umanità, ma per noi come singoli, come singole persone, come singole donne, come singoli uomini, come singoli giovani o come singoli anziani, come singole persone. E dirà Paolo, chi per lui dei suoi discepoli, nello scrivere la lettera agli Ebrei al capitolo 13, il versetto 15, per mezzo di Gesù dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Soltanto questo ci richiede Dio, di ringraziarlo. E credo che ne abbiamo un obbligo, eh? Paolo Apostolo dirà ancora, l'amore di Cristo mi costringe. Quello che Cristo ha fatto per me mi costringe a comportarmi di conseguenza. Sarei un ingrato se non facessi così. Ebbene, allora, in chiusura del nostro appuntamento con Dio di oggi, ascoltiamo questa canzone di ispirazione cristiana. Il titolo è Portami alla croce, dove esprimeremo la nostra gratitudine e la nostra lode.

erano i Gospel Sound Singers con Portami alla Croce, questa canzone di ispirazione cristiana che porta al cuore di Dio, se riflettiamo profondamente al messaggio che viene dato dal testo. Porta al cuore di Dio e tocca il cuore di ciascuno di noi. Il versetto di oggi del nostro appuntamento con Dio era un versetto che ci faceva notare la differenza che esiste tra essere figli di Dio, avere Dio come Signore, oppure essere lontani da Dio ed essere schiacciati dalla signoria, o forse potremmo dire dal signoraggio di altri signori che inquinano e distruggono la nostra vita. Isaia 26:13, questo il piccolo brano. Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. E lodiamo allora il nome di Dio con la nostra vita, con le nostre parole, con le nostre scelte. Appuntamento con Dio di oggi finisce qui. Per oggi è veramente tutto. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e un buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 28 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Qualcuno mi potrebbe dire: a me non basta, voglio di più. Allora io gli rispondo: sì, c'è un mondo ancora più grande che, se tu vorrai, potrai scoprire. C'è una terra

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Giobbe, capitolo 6, versetto 14. Pietà deve l'amico a colui che soccombe. La riflessione che segue è a cura di Gianfranco Giuni. Nell'antica Sparta, in Grecia, venivano buttati dal monte Taigeto i bambini non perfetti. Gesto crudele che serviva a eliminare chi non era funzionale allo sviluppo della società. Antesignana dell'eugenetica, ideologia del passato e forse non così sradicata, che ha come corollario l'eliminazione di chi è debole, non buono, tra virgolette, per la società. Tutti noi possiamo cadere in questo atteggiamento quando emarginiamo, critichiamo, denigriamo chi non è perfetto, chi fallisce in qualcosa o incorre in qualche disgrazia indebolendosi fisicamente, emotivamente o spiritualmente. È di questo che si lamenta Giobbe. Dagli amici si aspettava empatia, sostegno e consolazione, non critica e ricerca delle sue colpe. L'amore cristiano deve invece portarci a prenderci cura di chi affronta momenti di debolezza e cade. Deve portarci a venirgli incontro, non giustificando i suoi eventuali errori, ma empatizzando con la sua sofferenza. Verso chi soccombe, provo pietà ed empatia o critica?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo insieme questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 55, versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Se è la mia anima ad avere fame. Nell'Europa occidentale è raro che oggi qualcuno muoia di fame. In compenso, i mezzi di comunicazione ci informano spesso su malattie causate dal consumo di alimenti contaminati o adulterati. Perciò i prodotti considerati biologici riscuotono sempre più successo presso i consumatori, preoccupati per la loro salute fisica. Se è importante essere attenti alla qualità degli alimenti di cui ci cibiamo, è altrettanto indispensabile preoccuparsi del nutrimento della nostra anima, della nostra salute spirituale. Prima di tutto è necessario eliminare ciò che è nocivo: letture, film o spettacoli equivoci, ma anche discorsi o scritti che falsificano la parola di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 17. Evitare ciò che è dannoso non è sufficiente. Bisogna anche nutrire la nostra anima con la verità. La parola di Dio è la verità, è scritto in Giovanni capitolo 17, versetto 17. Come ogni giorno consumiamo almeno un pasto, così dovremmo leggere quotidianamente la sua parola. Chiediamogli in preghiera che questa lettura sia assimilata, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, ma che cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini capitolo 4, versetti 14 e 15. La lettura della Bibbia non è per me un rituale obbligatorio e noioso. No, è in un contesto di amore che io ricerco nella sua parola ciò che piace a Dio. Se metto in pratica i suoi insegnamenti, egli si rivelerà e io potrò dire con l'autore del Salmo 63: l'anima mia sarà saziata, la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Versetto 5. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, veramente è piacevole poter condividere questi minuti insieme. Oggi è il 23 maggio e leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 5, il verso 6. In questa porzione di scrittura si parla di un evento molto noto in cui Gesù guarisce un uomo infermo da 38 anni. Fin qui ci sembra che Gesù facesse un'opera gloriosa per farsi conoscere dal mondo come Salvatore, Signore e Autore di vita. Ma quello che mi colpisce è la domanda che pone all'uomo che giaceva disteso a terra. Vuoi essere guarito? Ma come? Certo che voleva essere guarito. Ma quella di Gesù non era una domanda provocatoria o pretestuosa. Quella domanda voleva rivelare un'intenzione e un interesse molto più profondi di quanto pensiamo. Infatti quella domanda andava oltre ciò che sembrava essere ovvio, perché implicava una presa di coscienza per l'uomo. E mi spiego. L'infermità era diventata, per quell'uomo, una situazione di comfort. Non partecipava a nessuna cosa, ma giaceva sperando nell'elemosina di gente pietosa. Non si assumeva responsabilità perché diceva lui: «Non c'è nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua si agita». È probabile che non riuscisse davvero, ma avrebbe potuto farsi avvicinare al bordo della piscina per buttarcisi dentro da solo. Questo non lo so, ma credo che Gesù volesse mettere l'uomo di fronte alla necessità di cambiare vita. Una volta guarito, perché non avrebbe più avuto scusanti per non provvedere a se stesso. A questo punto pongo noi tutti la stessa domanda: vuoi essere guarito? La guarigione fisica o spirituale può avvenire in un attimo, ma cambiare certe abitudini e abbandonare certe attitudini richiede un impegno costante che deve dimostrare non solo a Dio, ma a noi stessi che vogliamo davvero diventare figli diletti e che non vogliamo più dare la colpa ad altri se il nostro cammino di fede è lento e faticoso. Ed è scritto così nel verso di oggi. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»
2: Il titolo di oggi è «La domanda che cambia tutto». Questa storia è straordinaria. Un giorno come tanti, mentre Gesù, il figlio di Dio, camminava sulla terra come vero uomo e vero Dio, si trovò accanto alla piscina di Betesda. Lì notò un uomo paralizzato, disteso sul suo lettino. Le acque della piscina erano miracolose. Non appena si agitavano, chi vi si gettava per primo veniva guarito. Gesù sapeva che quell'uomo era malato da 38 anni e voleva immergersi in quelle acque, ma gli chiese: «Vuoi guarire?» Perché questa domanda? Sembra quasi inopportuna. Vedi, in quel momento Gesù stava chiedendo a quell'uomo se era disposto a fidarsi di lui anziché delle acque. Era difficile per lui restare a guardare mentre altri venivano guariti. Così come è stato difficile per te rimanere nella stessa condizione per tanto tempo, chiedere un miracolo e non vederlo. Oggi Gesù ti fa la stessa domanda: vuoi guarire? Non è il momento di fare di più, ma di avere più fede. Rispondi: sì, mi alzerò se tu mi aiuterai. A volte sembra che Dio sia distante, ma Lui ti sta rispondendo: sto cercando di mostrarti la mia presenza. Come quell'uomo, anche tu puoi rialzarti oggi. Gesù vuole guarirti, fidati di Lui.
3: La descrizione di quest'uomo che non biasimo e che stava disteso davanti alla piscina da ben 38 anni è l'immagine di chi si è arreso, di chi non spera più, di chi dice: non ho nessuno, il mondo non mi vede, non si accorge neanche che esisto, e mi chiedo a questo punto, infatti esisto veramente? Un uomo che aveva riposto la fiducia nelle risorse umane, nella sua grinta, nello scatto fulminio di buttarsi in una piscina prima degli altri, ma non c'era mai riuscito, perché da solo non poteva riuscirci. La verità è che ognuno di noi preferisce aiutare se stesso piuttosto che gli altri. Ed è così che l'uomo aveva perso ogni speranza. L'uomo paralitico di oggi può anche essere quel vecchietto che sopravvive da solo. Ogni tanto lo intravedi, va avanti con fatica, porta con sé un sacchetto di plastica, con quelle poche cose che riesce a comprare, con una misera pensione e non ha nessuno che gli dia una mano. Può essere quell'uomo sovrappeso, strano, asociale, introverso. È stato vittima di abusi quando era ragazzino e non si è mai ripreso, e ne ho conosciuto uno davvero. Può essere un ragazzino poco più che adolescente, diverso, vulnerabile, sensibile, vittima di bullismo. L'unico rifugio dalla cattiveria è la sua stanza, mentre fuori subisce una crudele istigazione al suicidio. E anche di lui le cronache ne hanno parlato. Cosa possiamo fare noi quando ci troviamo di fronte a questi fragili figli di un Dio minore? Quello che ha fatto Gesù con il paralitico. Vuoi guarire? Io sono la resurrezione e la vita. Tu vuoi vivere? Gesù non gli ha proposto la speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto, l'uomo, l'adolescente. Avviciniamoci a loro e diciamogli: vuoi guarire? Vuoi vivere? Concludo con il Vangelo di Matteo, capitolo 25, verso 40. In verità vi dico che tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il Vangelo della grazia è molto pratico. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, eccoci ad un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È Matteo che vi parla e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Prevenzione contro la carie. E leggiamo un verso della parola di Dio appropriato a questo tema e lo troviamo nel libro dei Proverbi al capitolo 14 al verso 30, che dice così: un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Cos'è precisamente l'invidia? Beh, l'invidia è, come dire, un moto dell'anima tanto velenoso quanto inconfessabile. È la stretta che si prova quando si esce perdenti da un confronto sociale. Si sperimenta quando un altro ha qualcosa che noi vorremmo: oggetti, posizione sociale o qualità come la bellezza, il successo in amore, lavoro e così via. Perché lui o lei sì e io no? Questa è la domanda che l'invidia si pone. E proprio l'invidia nasce da un confronto, dicevo, sociale perdente, anche se non lo vogliamo ammettere. Infatti, dicevo che l'invidia è un moto velenoso ma anche inconfessabile. Come sempre, anche la Bibbia ha la definizione di ogni aspetto della vita umana e quindi anche la definizione dell'invidia. Dice nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 4, il verso 4: ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'una contro l'altro. L'invidioso è una persona che vive costantemente con un'amarezza interiore che non gli dà pace, e questo stato d'animo è capace di provocare delle vere e proprie malattie, così come afferma il verso di oggi. L'invidia opera sempre insieme alla gelosia e spinge proprio l'uomo a commettere qualsiasi atrocità. Noi come cristiani, almeno chi si definisce tale, come cristiani, dicevo, desiderosi di onorare il proprio Signore anche con dei buoni sentimenti, e quindi è necessario che facciamo nostra l'esortazione che ci viene dallo stesso libro, del libro dei Proverbi, a capitolo 4, il verso 2, che dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Questo perché l'invidia non solo rovina la vita di coloro che hanno questo cattivo sentimento, ma quando prende piede porta distruzione nelle famiglie e nella comunità. A questo punto voglio raccontarvi, amici, un aneddoto. In Grecia si racconta la storia di un uomo che fu ucciso dall'invidia. E vediamo come.
i concittadini di una città, di questa persona, costruirono una statua eretta in onore di uno di loro, ed era un campione dei giochi olimpici. Ma quelli, rivali dell'atleta onorato, ne ebbe grande invidia, tanto da giurare a se stesso che avrebbe distrutto quella statua. E ogni sera usciva, col favore del buio, armato di martello, scalpello e quant'altro, per andare a intaccare la base della statua, proprio nel tentativo finale di farla cadere. Dopo tanti tentativi ci riuscì. La statua cadde, ma su di lui, ed egli rimase vittima della propria invidia. Quanti, purtroppo, anche oggi cadono sotto la statua dell'invidia o nel laccio che loro stessi avevano preparato per qualcun altro. Se siamo cristiani, se siamo figli di Dio e viviamo sperimentando le ricchezze della sua grazia, non saremo certo preda dell'invidia, in quanto non abbiamo nulla da invidiare agli altri. Ma possiamo con certezza unirci all'autore del Salmo 73, ai versi 25 e 26, i quali dicono: chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore ed è la mia parte di eredità in eterno. Cari amici, soltanto avendo nel proprio cuore la presenza dello Spirito Santo, la presenza di Dio stesso, possiamo riuscire a vincere questi dardi infuocati del maligno. Sì, cari amici, perché l'invidia, sapete, ha un autore, e l'autore la Bibbia lo chiama il diavolo o Satana, come vogliamo dire, ma e lui fu la prima vittima dell'invidia. E naturalmente lui vuole anche che tutti quanti gli esseri umani cadano sotto questo tranello. Bene amici, il tempo è così concluso a nostra disposizione. Bene, io vi ringrazio amici per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti quanti.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. Romilda Cozzolino, originaria di Mendicino, è una cantautrice appassionata di musica. I suoi testi parlano del dono della vita, denunciandone ogni forma di violenza sia fisica che psicologica. Testi che provano a spiegare la bellezza di seguire Gesù, della preghiera che nasce nel dolore e nella sofferenza, lì dove c'è quel germe di speranza che ti consente di scorgere in quello che ti capita l'inizio di una storia più bella. Nel brano che faccio ascoltare adesso, Romilda ribadisce quanto sia importante restare vicini al Signore per riuscire a raggiungere l'obiettivo più alto per la nostra vita, la gioia di essere pienamente se stessi. Dunque, ascoltiamola. La vittoria, canta Romilda.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 25. Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Se tutto il nostro impegno è volto a far prevalere il nostro buonsenso, Gesù ci reputa infedeli. Se abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, Egli insiste nel domandarci: che posto occupa Dio in questa amicizia, in questo progetto di vacanza, in queste letture? Batte e ribatte sul suo punto fino a che non impariamo a mettere Dio al primo posto nei nostri pensieri. Quando vi mettiamo altre cose, subentra la confusione. Non siate con ansietà solleciti. Non vi caricate addosso il peso delle previsioni per il domani. Tormentarcene non è solo un errore, ma una vera e propria infedeltà, perché è la dimostrazione che non crediamo che Dio possa interessarsi e curarsi dei particolari pratici della nostra vita. E sono sempre quei particolari, e solo quelli, la fonte delle nostre preoccupazioni. Nella parabola del seminatore, Gesù parla di qualche cosa che soffoca la parola da lui seminata. Hai notato che cosa soffoca la parola? È forse il diavolo? No, sono le preoccupazioni di questo mondo. E sempre le piccole preoccupazioni di questo mondo. Non sapere credere a ciò che non si vede. Ecco dove comincia l'infedeltà. L'unica medicina contro l'infedeltà è l'obbedienza allo Spirito. Gesù dice ai suoi discepoli una grande parola: fiducia. Abbandonatevi a me. Fidatevi di me nel modo più assoluto.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Ancora una volta benvenuti al nostro appuntamento da Irena Rubino qui al Disco Highlight. I tempi forti ci richiamano a cambiare punto di vista, a guardare ciò che ci viene dato da vivere sotto prospettive diverse. Privilegiare non tanto il nostro sguardo opaco e limitato, ma quello che il Dio amorevole ha sulle nostre vite, sulle vite di ciascuno di noi. Guardami, queste ferite sono per te. Da sempre hai una missione, perché è il tuo Dio che ti vuole. E dalla voce di Romilda ascoltiamo adesso quindi Guardami.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Gentilissimi amici all'ascolto, ritrovati dunque anche quest'oggi, il 23° giorno di maggio, in compagnia di Roberto per il nostro buongiorno.

La nostra trasmissione mattutina quest'oggi prevede, nell'arco dei suoi 10 minuti, che è la durata appunto del programma, una serie di riflessioni su un tema molto caro, quello della libertà, intervallati da della musica classica di Brahms.

Ho voluto scegliere il tema della libertà per l'appuntamento di quest'oggi, in quanto che ci troviamo in un periodo dell'arco della nostra vita in cui purtroppo le notizie che provengono dal mondo sono sempre catastrofiche. Se noi ricordiamo dai nostri testi scolastici come le popolazioni antichi facevano della schiavitù quasi un qualcosa di normale nella propria società, ricordiamo ad esempio che a Sparta, nell'antica Grecia, c'era la classe dei, chiamiamoli, borghesi antichi che governavano ed erano pochi, e c'era la classe invece degli iloti, ovvero che erano gli schiavi ed erano la stragrande maggioranza. Quindi la libertà è un qualcosa che si è venuto a delineare dopo la fine della schiavitù delle persone di colore negli Stati Uniti, che ha dato un po' un'accelerazione nel campo delle libertà, quantomeno dal punto di vista della libertà personale. Se poi andiamo a vedere invece il discorso relativo alle libertà come diritti e doveri che abbiamo, ecco che purtroppo anche in questo caso ci troviamo a doverci scontrare quotidianamente con delle regole, con delle normative, con delle imposizioni che ci vengono trasmesse teoricamente per quello che è il nostro bene, per evitare il caos. E vedremo come purtroppo anche nel campo della vita spirituale ci sono delle libertà che non devono essere scavalcate, ma vedremo anche come queste libertà vengono conquistate solo attraverso un passo importante, quello della fede in Cristo Gesù. Ma ne vedremo in seguito ad un piccolo brano musicale.

L'Evangelista Luca, al quarto capitolo del suo Evangelo, al versetto 18, cita questo passo: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e dai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi». Queste erano parole di Gesù. E nella scrittura si parla in continuazione di libertà, intese come liberazione di un popolo, nel qual caso il popolo ebraico, che molto spesso era tenuto in schiavitù. La parola di Dio afferma testualmente che vi è una schiavitù fisica ed una schiavitù spirituale dell'uomo, ma che Dio lo vuole rendere libero al 100%. Sono famose ormai le parole che ormai tutti conoscono nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, al versetto 2, nel quale Dio, rivolgendosi a Mosè, gli disse: «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa della schiavitù». Dio si usò. Sono famose ormai le parole che ormai tutti conoscono nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, al versetto 2, nel quale Dio, rivolgendosi a Mosè, gli disse: «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese

Gedeone ricevettero questo invito, questa esortazione da parte di Dio. Il Signore si rivolse a Gedeone dicendogli: «Vai con questa tua forza, salva Israele dalla mano dei pagani di Madian. Non sono forse io che ti mando?» Episodio questo che troviamo nel capitolo 6 del libro dei Giudici. Ma poi ancora più avanti troviamo il profeta Isaia che profetizzò una ben altra liberazione che Dio voleva dare al suo popolo, descritta nel capitolo 58 dell'omonimo libro che purtroppo non abbiamo la possibilità di leggere per ovvi motivi di tempo. Ma se noi vogliamo ritornare al testo di Luca, vediamo come Gesù è il liberatore per eccellenza. Lui non ha dato solo una parola di libertà. Marco, al capitolo 10, al versetto 52, dice sempre riguardo a Gesù che nel rivolgersi ad una persona, Gesù gli disse: «La tua fede ti ha salvata». Ma Gesù stesso è il liberatore dell'uomo dalla schiavitù del peccato.

Ecco dunque che l'uomo è comunque sempre schiavo di qualcosa. Le tante libertà paventate della nostra cultura occidentalizzata sono purtroppo destinate a infrangersi con la cruda realtà di essere comunque sempre schiavi del peccato. E Dio, attraverso il sacrificio di Gesù, ci vuole rendere liberi al 100%. Senza questa conversione, questo ravvedimento, potremmo girare in lungo e in largo il mondo, potremmo ricercare in tante situazioni e in circostanze di sentirci liberi, ma questo non potrà sicuramente appagarci. Cristo Gesù è l'unica vera libertà.

Rivolgiamoci brevemente in preghiera al nostro Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu sei colui che è il depositario delle libertà, libertà totali dell'uomo, libertà che lo rende libero dal peccato, che porta a tutta una serie di conseguenze negative, caratteriali e nel rapporto con il prossimo. Ti ringraziamo perché per un semplice atto di fede l'uomo può ricevere queste libertà attraverso Cristo Gesù. Te ne lodiamo e te ne ringraziamo ancora all'inizio di questo nuovo giorno, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Siamo dunque arrivati anche oggi alla conclusione del nostro appuntamento quotidiano. Nel rinnovarti per domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze un nuovo incontro, io ti saluto, ti auguro ancora una buona giornata. Ciao da Roberto.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio, che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 23 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta la CBS, citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Per i vari media arabi invece l'accordo tra Iran e Stati Uniti sarebbe a un passo, un entusiasmo che però è frenato sul nascere dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei, che ha detto: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia imminente, una situazione che fa spazientire il presidente Trump, che dall'altra parte ha voluto una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale e starebbe valutando l'ennesimo attacco all'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Nonostante questa situazione, i punti chiave del possibile accordo mediato dal Pakistan includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni degli Stati Uniti. Nessun riferimento nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Le forze di difesa israeliane hanno eseguito una serie di attacchi nel sud del Libano, hanno ucciso almeno 9 persone, tra cui un bambino e 6 soccorritori appartenenti a organizzazioni legate a Hezbollah e al suo alleato sciita Hamas, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese. In contemporanea diverse sirene hanno suonato a nord di Israele durante la giornata a causa di attacchi di droni di Hezbollah che non hanno causato feriti. Beirut ha dichiarato che un attacco israeliano sulla città di Hanoi ha ucciso 4 soccorritori del Comitato Islamico per la Salute legato a Hezbollah. Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella contea di Qinyan, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso. Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, è una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti, perché sono stati modificati sia il razzo sia la capsula, così come i motori Raptor. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica in Texas. L'obiettivo del test in questo volo suborbitale e verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno sulla Luna. Da come vedo le cose adesso non posso dire che sicuramente Stasi è colpevole. A quarto grado Daniela Ferrari ha commentato la chiusura della nuova indagine a carico di suo figlio Andrea Sempio, ritenuto dalla procura di Pavia l'autore unico dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva, ha aggiunto. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti.
Una notizia sportiva è il Sud Tirol a restare in Serie B mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirol in questo play-out è il migliore piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiuso al 16° posto a più 1 proprio sul Bari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regna l'anticiclone africano, la giornata con un tempo spesso soleggiato, avrà un cielo sereno poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti più intensi, ma generalmente innocui sulla pianura padana e sui rilievi della Calabria, qui con possibili veloci piovaschi. Clima a tratti estivo con punti di 30-31 gradi sulle regioni tirreniche, di poco sotto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: i bambini. Vi diamo con gioia il benvenuto ad un nuovo appuntamento del vostro e del nostro programma. In studio con me ci sono, come sempre, Maria Francesca.
1: Ciao.
0: E Tommy, che
2: ciao,
0: è arrivato
2: bambini.
0: Proprio in questo momento.
2: Eccomi finalmente, credevo che stavolta non ce l'avrei fatta.
1: Ciao Tommy, che fiatone hai, ma come mai sei arrivato in ritardo? Non è proprio da te.
2: Stavo uscendo di casa per venire in studio, ma non riuscivo a trovare la mia spazzola che uso sempre per dare una sistemata alle mie piume.
0: E non potevi uscire con le piume in disordine, suppongo.
2: Certamente, ho un'immagine da difendere io. Mi è toccato cercare la mia preziosa spazzola in ogni angolo della casa e mi ci è voluto un bel po'.
0: Eh sì, immagino quanto possa essere grande una casa ricavata nel tronco di un albero.
2: Beh, veramente, di pochi centimetri quadrati, ma tutti i comfort, mia cara.
1: E allora? Alla fine l'hai trovata questa spazzola. Insomma, la tua ricerca è andata a buon fine.
2: Ma come? Se provaste ad osservare le mie lucide piume, lo capireste da voi. Sì che l'ho trovata e ne sono stato veramente felice. Non potevo immaginare la mia vita senza quella spazzola.
0: Sì, sì, immagino. Ma sai cosa mi ha fatto pensare questa storia?
2: Dovresti cambiare acconciatura, se vuoi il mio modesto parere.
0: Non penso proprio. I miei capelli stanno bene così come sono. Tutti mi fanno i complimenti.
1: All'infuori di Tommy.
0: Vabbè, c'è sempre qualcosa che non va con me. Questo rapporto
1: di amore e odio.
0: Ma un giorno di questi ti darò un bacino, dai. Scherzo, scherzo, non diventare rosso. Comunque, non mi riferivo ai miei capelli, ma comunque ad una cosa un pochino più importante, ovviamente. E si tratta di una parabola di Gesù, che mi pare sia più importante dell'acconciatura dei miei capelli, no Maria Francesca?
1: Certamente è molto molto più seria.
0: Ecco, allora Gesù una volta ha raccontato, per far capire agli scribi e ai farisei, che...
1: Erano,
0: chi erano?
1: Sì, le autorità religiose di quel tempo, no?
0: Appunto, ha raccontato una parabola proprio per far capire loro che Dio amava e ama tutti gli uomini senza alcuna distinzione. E inoltre che quando un uomo abbandona la sua via peccaminosa per seguirlo, il Signore si rallegra tantissimo. Come fa qualcuno che dopo una faticosa ricerca ritrova una cosa di grande valore?
2: Come è successo a me con la mia preziosa spazzola?
0: Eh sì, proprio come è successo a te con la tua preziosa spazzola. Gesù ha raccontato la storia di due persone, ciascuna delle quali aveva perso una cosa a cui teneva molto. E dopo averla cercata, la ritrova. E per la gioia che prova nel ritrovarla, invita i suoi amici a festeggiare.
2: Ma cosa avevano perso queste due persone?
1: Bene, cominciamo con la prima persona. Ma non prima di aver ascoltato un bel canto, che ne dite?
0: Sono d'accordo.
2: Ah, incominciamo bene, incominciano a farmi stare sulle spine.

0: Bene, allora dicevamo che la prima persona di cui parla Gesù nella sua parabola è un pastore che aveva 100 pecore a cui era veramente affezionato. Le accudiva con amore e di notte dormiva, pensate, davanti alla porta dell'ovile per impedire agli animali feroci o ai ladri di andare a disturbare queste pecore e di mettere in pericolo la loro vita.
1: Mamma, che amore grande che doveva avere per i suoi animali!
0: Pensate però che un brutto giorno una di queste pecorelle si è allontanata dal resto del gregge e si è persa.
2: Abbiamo già parlato delle pecore, non è vero? Esse ci somigliano perché, come loro, se ci perdiamo non riusciamo da soli a ritrovare la strada.
1: Come sei simpatico, Tommy. Sì, bravo, ti ricordi benissimo. Allora, le nostre parole vuol dire che non cadono a vuoto. Meno male, sono contenta. Speriamo che anche i nostri bambini si ricordano tutto quello che diciamo o che comunque almeno poco di quello che raccontiamo, perché sono delle cose importanti e che magari quando poi diventano grandi ritornano sicuramente utili. Comunque, appunto, stavi dicendo tu, Maria Francesca, di quella pecorella che evidentemente non riusciva a ritrovare la strada per ritornare all'ovile e quindi stava correndo un grandissimo pericolo, perché ci potevano essere i lupi, gli orsi, le iene, tanti animali feroci.
2: E cosa fece allora il pastore?
0: Il pastore, nonostante avesse ancora 99 pecorelle, uno potrebbe dire, ma ne aveva ancora 99 che gli serviva a dover andare a rischiare la sua vita per cercare quella pecorella lì. Però lui lo stesso decise di andare a cercare quella che si era persa e allora ha lasciato al sicuro le altre ed è andata alla ricerca di quella che si era persa. E anche se questo volle dire affrontare il freddo e i pericoli che di notte la montagna nascondeva,
1: ma quando l'ha ritrovata era così felice che ha dimenticato tutti i disagi che aveva dovuto affrontare. E quindi che cosa ha fatto? Dalla felicità ha chiamato i suoi amici, i suoi vicini di casa e per la gioia così grande nell'aver ritrovato la sua pecorella smarrita ha fatto una festa che io vorrei tanto immaginare, sicuramente bellissima.
0: E questa storia ci fa venire in mente il Signore Gesù, non è così? Che pur di ritrovare le pecorelle smarrite che eravamo noi e tutti gli uomini che si erano allontanati da lui e si erano persi, è diventato uomo ed è venuto su questa terra e un giorno è morto sulla croce per cancellare i nostri peccati. E proprio come quel pastore ha esultato, si è rallegrato per aver trovato la sua pecorella, così Gesù si rallegra tantissimo ogni volta che una persona, in virtù del suo prezioso sacrificio, si pente dei suoi peccati e diventa così un figlio di Dio.
2: Oh, bene! E anche la seconda persona della parabola ritrovò ciò che aveva perso?
1: Sì, ma
2: non ce lo direte se non dopo il prossimo canto, vero?
1: Indovinato!
2: Uffa!

0: Allora, bambini, la seconda persona di cui ci parla la parabola di Gesù è una donna che appena si è accorta di aver perso una moneta, si è messa subito alla ricerca della moneta, ovviamente, e non ha risparmiato un solo angolo della casa nell'ansia di ritrovarla e si aiutò con una scopa e con una candela.
1: Ah, una moneta! Cosa vuoi che valga una sola moneta?
2: Vedi, Tommy, quella moneta aveva per la donna un gran valore, perché era una di quelle che il marito le aveva regalato il giorno delle nozze, cioè quando si sono sposati, e la donna teneva queste monete legate tutte insieme con un nastro che aveva messo all'interno della cuffietta che portava sempre sulla sua testa.
1: Allora le cose cambiano. Forse se il marito avesse saputo della moneta perduta, avrebbe potuto credere che sua moglie non lo amava più.
0: Proprio così, perciò prese una scopa e, facendosi luce con una candela, spazzò accuratamente tutta la casa finché l'ha ritrovata.
1: Fatemi indovinare. Fu così felice che chiamò le sue amiche per festeggiare insieme il ritrovamento.
2: Hai proprio ragione. E sai anche che la donna, la scopa e la candela hanno un significato simbolico?
1: Ora pretendete troppo da un povero pappagallo, eh?
0: È vero, pretendiamo troppo. Dobbiamo essere più buoni con te. Allora, dicevamo che parlavamo di simboli, no, Maria Francesca?
2: Sì,
0: Quindi che la
2: chiaro.
0: scopa è un simbolo, la donna un simbolo e la candela un altro
2: Un altro
0: simbolo.
2: significato, vediamo un po'.
0: Glielo vogliamo dire a Tommy?
1: Dai, dai!
2: Sì, sentiamo di che cosa si tratta.
0: Bambini, voi siete curiosi? E allora, adesso ve lo diciamo. La donna simboleggia lo Spirito Santo, la scopa è ciascuno di noi, insomma, ogni persona che si fa usare dallo Spirito Santo per cercare altri che vogliono conoscere Gesù e riceverlo nel cuore, come Signore e Salvatore, ovviamente.
1: Ho capito, ho capito. La moneta è colui a cui Dio vuole rivelarsi e si serve di noi, come la donna ha usato la scopa, per fargli conoscere la sua volontà. E la candela invece cosa rappresenta?
2: Pensaci per un attimo, Tommy. A cosa può servire una candela? Ebbene,
1: È ovvio, per fare luce.
2: anche lo Spirito Santo, come la donna, usa qualcosa per fare luce. E sapete qual è questa luce che usa lo Spirito Santo? È la parola di Dio, cioè la Bibbia. Infatti, in un salmo, la Bibbia è definita proprio come una luce sul nostro cammino.
0: Ah, è meraviglioso sapere quanto Dio ci ami. Lo Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità e che Gesù ha mandato sulla terra in mezzo alla sua Chiesa, dopo essere ritornato in cielo, desidera tutti i giorni poter usare qualcuno che già conosce il Signore per cercare, cercare, cercare in qualunque angolo del mondo qualche persona che possa convincersi e credere che Gesù è il Signore e il Salvatore della nostra vita e del mondo intero.
2: Ed è possibile, sapete bambini, che oggi stesso o domani lo Spirito Santo cercherà di farsi aiutare proprio da voi. Lo farà in un modo gentile, senza imposizione, e cercherà di usare proprio me o te per poter raggiungere il cuore di un nostro amico o di un nostro parente, di un cuginetto, chi lo sa, o di un nostro vicino di casa.
0: Sforziamoci, bambini, sforziamoci ad essere pronti per essere usati dal Signore. È una cosa bellissima, sarà un'esperienza meravigliosa.
1: Io voglio essere usato!
0: Siete contenti di come sta andando il programma? State scoprendo tante nuove cose, immagino. Avete visto Tommy come è diventato bravo? Ricorda tutto.
1: Certo che ricordo.
0: Bravo, bravo. Almeno non ci stai qui solamente per svolazzare a destra e a sinistra.
2: Ricordate che all'inizio conosceva così poco del Signore, non sapeva cosa fosse la Bibbia, chi erano i discepoli di Gesù, e lo prendevamo sempre in giro che doveva seguire le lezioni della scuola domenicale, vi ricordate?
0: È vero.
2: E invece adesso vedete come è diventato informato e come sa tante cose. Bravo Tommy, ti facciamo i nostri complimenti.
1: Grazie.
0: Che bel pennuto che sei.
1: Ehi, sembra che lo dici con disprezzo.
0: Adesso lasciamo stare, dai, che sennò ci imbattiamo in un battibecco. Bello questo, battibecco. Comunque, allora, Maria Francesca, anche stavolta
2: il nostro tempo è finito.
0: Quindi che facciamo?
2: Con rammarico vi dobbiamo salutare, però lo vogliamo fare inviandovi un grande bacione
0: e appuntamento alla prossima puntata. Non mancate.
2: Stessa ora, stesso giorno.
0: Ma che bravo.
2: Ciao bambini.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Atti 2, 4. Ero lì, in piedi sul podio. Davanti a me c'era una grande folla di giovani di ogni genere e colore. Il mio cuore batteva forte, perché stavano discutendo di cristianesimo e diventava sempre più difficile mantenere il controllo della discussione, perché gli animi si scaldavano sempre di più. La maggior parte rifiutava il cristianesimo, sfottendo, impetuosi, con aree di superiorità. Già da un po' si era annunciato per parlare una persona che conoscevo bene. Era un cristiano fedele, ma non era molto dotato e certamente non era un buon oratore. Doveva forse metterci in imbarazzo? Così ho deliberatamente trascurato, lo ammetto, la sua richiesta di parlare, finché non fu più possibile. Quando salì sul podio, e poi disse solo poche parole: lodo la grazia che mi ha procurato la salvezza. Solo poche parole, ma dopo di esse è calato il silenzio. Nessuno voleva più dire nulla, la discussione era finita. Mentre tornavo a casa riflettevo: come si spiega una cosa del genere? E poi mi ricordai del nostro testo. Riempiti dallo Spirito di Dio, si parla con autorità della salvezza di Dio in Gesù. Ci sono molte chiacchiere cristiane e religiose, anche dai pulpiti, anche dove i cristiani fedeli vogliono testimoniare il Vangelo, ma spesso resta così vuoto, così patetico. Questi artigiani e pescatori, questi discepoli di Gesù del primo giorno di Pentecoste, hanno buttato giù i muraglioni che la gente costruisce intorno al proprio cuore, perché erano pieni dello Spirito Santo di Dio. Signore, dona a noi e con noi una testimonianza così potente di Te. Amen.

0: Trasmettiamo ora un pensiero al giorno a cura di Carmelo De Napoli.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un pensiero al giorno. Come sempre al microfono il vostro amico Carmelo. Anche oggi, 23 maggio, andremo a meditare dei versetti indicatici dal calendario Il Buon Seme. Il primo dei quali è nel libro di Seconda Pietro, al capitolo 1, il versetto 19, che dice: «Noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori». Ancora un altro versetto è nel libro di Marco, al capitolo 13, versetto 35, che dice: «Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà, se di sera, a mezzanotte, al cantare del gallo o al mattino».

L'essenziale delle profezie della Bibbia si concentra sulla persona di Gesù Cristo. L'Antico Testamento presenta la sua venuta in molti testi. Questi a volte evocano un Messia sofferente, odiato dal suo popolo stesso, rigettato e crudelmente messo a morte. A volte esaltano un Messia vittorioso che stabilirà alla sua venuta il suo glorioso regno di pace. In effetti, questi testi descrivono l'apparizione dello stesso Messia in due momenti diversi. Le profezie concernenti il Messia vittorioso attendono ancora il loro compimento, mentre quelli che annunziavano il Messia sofferente si sono completamente adempiute nel passato. Così, l'epoca datata dalla venuta del Messia era annunciata con più di 4 secoli di anticipo, come pure il luogo della sua nascita. Analogamente, la genealogia dei suoi genitori, la regione di Nazareth dove è cresciuto ed i miracoli che vi avrebbe fatti. Soprattutto, erano precisate le circostanze della sua morte. Ad esempio, i Salmi fanno vedere che gli sarebbero state tese delle insidie, che uno dei suoi intimi lo avrebbe tradito, che falsi testimoni si sarebbero volti contro di lui, che avrebbe avuto le mani e i piedi forati, che gli avrebbero dato da bere dell'aceto, che si sarebbe confidato in Dio fino alla morte, e molti altri dettagli precisi, gli uni quanto gli altri. Tutto questo perché noi lo potessimo riconoscere come il Cristo annunziato e ricevere per mezzo suo la vita divina, la vita eterna. Cari all'ascolto, noi possiamo ringraziare Dio per averci dato Gesù, che è la nostra salvezza, la nostra gioia, il nostro tutto. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani!

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 23 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta la CBS citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Per i vari media arabi invece l'accordo tra Iran e Stati Uniti sarebbe a un passo, un entusiasmo che però è frenato sul nascere dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei, che ha detto: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia imminente, una situazione che fa spazientire il presidente Trump, che dall'altra parte ha voluto una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale e starebbe valutando l'ennesimo attacco all'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Nonostante questa situazione, i punti chiave del possibile accordo mediato dal Pakistan includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni degli Stati Uniti. Nessun riferimento nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Le forze di difesa israeliane hanno eseguito una serie di attacchi nel sud del Libano, hanno ucciso almeno 9 persone, tra cui un bambino e 6 soccorritori appartenenti a organizzazioni legate a Hezbollah e al suo alleato sciita Hamas, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese. In contemporanea diverse sirene hanno suonato a nord di Israele durante la giornata a causa di attacchi di droni di Hezbollah che non hanno causato feriti. Beirut ha dichiarato che un attacco israeliano sulla città di Hanoi ha ucciso 4 soccorritori del Comitato Islamico per la Salute legato a Hezbollah. Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella contea di Qinyan, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso. Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, è una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti, perché sono stati modificati sia il razzo sia la capsula, così come i motori Raptor. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica in Texas. L'obiettivo del test in questo volo suborbitale e verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno sulla Luna. Da come vedo le cose adesso non posso dire che sicuramente Stasi è colpevole. A quarto grado Daniela Ferrari ha commentato la chiusura della nuova indagine a carico di suo figlio Andrea Sempio, ritenuto dalla procura di Pavia l'autore unico dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva, ha aggiunto. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti.
Una notizia sportiva è il Sud Tirol a restare in Serie B mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirol in questo playout è il migliore piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più 1 proprio sul Bari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regna l'anticiclone africano, la giornata con un tempo spesso soleggiato, avrà un cielo sereno poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti più intensi, ma generalmente innocui sulla pianura padana e sui rilievi della Calabria, qui con possibili veloci piovaschi. Clima a tratti estivo con punti di 30-31 gradi sulle regioni tirreniche, di poco sotto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal libro di Giobbe, capitolo 6, versetto 14. Pietà deve l'amico a colui che soccombe. La riflessione che segue è a cura di Gianfranco Giuni. Nell'antica Sparta, in Grecia, venivano buttati dal monte Taigeto i bambini non perfetti. Gesto crudele che serviva a eliminare chi non era funzionale allo sviluppo della società. Antesignana dell'eugenetica, ideologia del passato e forse non così sradicata, che ha come corollario l'eliminazione di chi è debole, non buono, tra virgolette, per la società. Tutti noi possiamo cadere in questo atteggiamento quando emarginiamo, critichiamo, denigriamo chi non è perfetto, chi fallisce in qualcosa o incorre in qualche disgrazia indebolendosi fisicamente, emotivamente o spiritualmente. È di questo che si lamenta Giobbe. Dagli amici si aspettava empatia, sostegno e consolazione, non critica e ricerca delle sue colpe. L'amore cristiano deve invece portarci a prenderci cura di chi affronta momenti di debolezza e cade. Deve portarci a venirgli incontro, non giustificando i suoi eventuali errori, ma empatizzando con la sua sofferenza. Verso chi soccombe, provo pietà ed empatia o critica?

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo insieme questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 55, versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Se è la mia anima ad avere fame. Nell'Europa occidentale è raro che oggi qualcuno muoia di fame. In compenso, i mezzi di comunicazione ci informano spesso su malattie causate dal consumo di alimenti contaminati o adulterati. Perciò i prodotti considerati biologici riscuotono sempre più successo presso i consumatori, preoccupati per la loro salute fisica. Se è importante essere attenti alla qualità degli alimenti di cui ci cibiamo, è altrettanto indispensabile preoccuparsi del nutrimento della nostra anima, della nostra salute spirituale. Prima di tutto è necessario eliminare ciò che è nocivo. Letture, film o spettacoli equivoci, ma anche discorsi o scritti che falsificano la parola di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 17. Evitare ciò che è dannoso non è sufficiente. Bisogna anche nutrire la nostra anima con la verità. La parola di Dio è la verità, è scritto in Giovanni capitolo 17, versetto 17. Come ogni giorno consumiamo almeno un pasto, così dovremmo leggere quotidianamente la sua parola. Chiediamogli in preghiera che questa lettura sia assimilata, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, ma che cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini capitolo 4, versetti 14 e 15. La lettura della Bibbia non è per me un rituale obbligatorio e noioso. No, è in un contesto di amore che io ricerco nella sua parola ciò che piace a Dio. Se metto in pratica i suoi insegnamenti, egli si rivelerà e io potrò dire con l'autore del Salmo 63: l'anima mia sarà saziata, la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Versetto 5. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, veramente è piacevole poter condividere questi minuti insieme. Oggi è il 23 maggio e leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 5, il verso 6. In questa porzione di scrittura si parla di un evento molto noto, in cui Gesù guarisce un uomo infermo da 38 anni. Fin qui ci sembra che Gesù facesse un'opera gloriosa per farsi conoscere dal mondo come Salvatore, Signore e Autore di vita. Ma quello che mi colpisce è la domanda che pone all'uomo che giaceva disteso a terra. Vuoi essere guarito? Ma come? Certo che voleva essere guarito, ma quella di Gesù non era una domanda provocatoria o pretestuosa. Quella domanda voleva rivelare un'intenzione e un interesse molto più profondi di quanto pensiamo. Infatti quella domanda andava oltre ciò che sembrava essere ovvio, perché implicava una presa di coscienza per l'uomo. E mi spiego. L'infermità era diventata, per quell'uomo, una situazione di comfort. Non partecipava a nessuna cosa, ma giaceva sperando nell'elemosina di gente pietosa. Non si assumeva responsabilità perché diceva lui: «Non c'è nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua si agita». È probabile che non riuscisse davvero, ma avrebbe potuto farsi avvicinare al bordo della piscina per buttarcisi dentro da solo. Questo non lo so. Ma credo che Gesù volesse mettere l'uomo di fronte alla necessità di cambiare vita una volta guarito, perché non avrebbe più avuto scusanti per non provvedere a se stesso. A questo punto pongo noi tutti la stessa domanda: vuoi essere guarito? La guarigione fisica o spirituale può avvenire in un attimo, ma cambiare certe abitudini e abbandonare certe attitudini richiede un impegno costante che deve dimostrare non solo a Dio, ma a noi stessi, che vogliamo davvero diventare figli diletti e che non vogliamo più dare la colpa ad altri se il nostro cammino di fede è lento e faticoso. Ed è scritto così nel verso di oggi. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»
2: Il titolo di oggi è «La domanda che cambia tutto». Questa storia è straordinaria. Un giorno come tanti, mentre Gesù, il figlio di Dio, camminava sulla terra come vero uomo e vero Dio, si trovò accanto alla piscina di Betesda. Lì notò un uomo paralizzato, disteso sul suo lettino. Le acque della piscina erano miracolose. Non appena si agitavano, chi vi si gettava per primo veniva guarito. Gesù sapeva che quell'uomo era malato da 38 anni e voleva immergersi in quelle acque, ma gli chiese: «Vuoi guarire?» Perché questa domanda? Sembra quasi inopportuna. Vedi, in quel momento Gesù stava chiedendo a quell'uomo se era disposto a fidarsi di lui anziché delle acque. Era difficile per lui restare a guardare mentre altri venivano guariti. Così come è stato difficile per te rimanere nella stessa condizione per tanto tempo, chiedere un miracolo e non vederlo. Oggi Gesù ti fa la stessa domanda: vuoi guarire? Non è il momento di fare di più, ma di avere più fede. Rispondi: sì, mi alzerò se tu mi aiuterai. A volte sembra che Dio sia distante, ma Lui ti sta rispondendo: sto cercando di mostrarti la mia presenza. Come quell'uomo, anche tu puoi rialzarti oggi. Gesù vuole guarirti, fidati di Lui.
3: La descrizione di quest'uomo che non biasimo e che stava disteso davanti alla piscina da ben 38 anni è l'immagine di chi si è arreso, di chi non spera più, di chi dice: non ho nessuno, il mondo non mi vede, non si accorge neanche che esisto e mi chiedo a questo punto, infatti esisto veramente? Un uomo che aveva riposto la fiducia nelle risorse umane, nella sua grinta, nello scatto fulmineo di buttarsi in una piscina prima degli altri, ma non c'era mai riuscito. Perché da solo non poteva riuscirci. La verità è che ognuno di noi preferisce aiutare se stesso piuttosto che gli altri. Ed è così che l'uomo aveva perso ogni speranza. L'uomo paralitico di oggi può anche essere quel vecchietto che sopravvive da solo. Ogni tanto lo intravedi, va avanti con fatica, porta con sé un sacchetto di plastica con quelle poche cose che riesce a comprare, con una misera pensione e non ha nessuno che gli dia una mano. Può essere quell'uomo sovrappeso, strano, asociale, introverso. È stato vittima di abusi quando era ragazzino e non si è mai ripreso, e ne ho conosciuto uno davvero. Può essere un ragazzino poco più che adolescente, diverso, vulnerabile, sensibile, vittima di bullismo. L'unico rifugio dalla cattiveria è la sua stanza, mentre fuori subisce una crudele istigazione al suicidio. E anche di lui le cronache ne hanno parlato. Cosa possiamo fare noi quando ci troviamo di fronte a questi fragili figli di un Dio minore? Quello che ha fatto Gesù con il paralitico. Vuoi guarire? Io sono la resurrezione e la vita. Tu vuoi vivere? Gesù non gli ha proposto una speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto, l'uomo, l'adolescente. Avviciniamoci a loro e diciamogli: vuoi guarire? Vuoi vivere? Concludo con il Vangelo di Matteo, capitolo 25, verso 40. In verità vi dico che tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il Vangelo della grazia è molto pratico. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Possa la nostra fede condurvi alla vittoria, un messaggio che si può considerare discutibile ma certo non offensivo, a meno che non siate i vertici dell'UEFA, l'organizzazione dei club calcistici europei, che ha multato una squadra serba, la Stella Rossa di Belgrado, un nome sopravvissuto alla Jugoslavia, per aver esibito uno striscione con questo messaggio accompagnandolo con una rappresentazione gigante di un'icona ortodossa. È successo durante la sfida della squadra belgradese con i francesi del Lille e nessuno durante la sfida pare essersi risentito. Di norma negli stadi si vede e sente di peggio. Nonostante questo, la UEFA ha sanzionato i padroni di casa perché l'iniziativa ha trasmesso un messaggio inadatto ad avvenimenti sportivi. Paradossalmente quindi il messaggio è stato parificato agli striscioni razzisti, da qui la multa di 40.000 euro.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu mi rendi capace di Romilda. Romilda Cozzolino, originaria di Mendicino, è una cantautrice appassionata di musica. I suoi testi parlano del dono della vita, denunciandone ogni forma di violenza sia fisica che psicologica. Testi che provano a spiegare la bellezza di seguire Gesù, della preghiera che nasce nel dolore e nella sofferenza, lì dove c'è quel germe di speranza che ti consente di scorgere in quello che ti capita l'inizio di una storia più bella. Nel brano che faccio ascoltare adesso, Romilda ribadisce quanto sia importante restare vicini al Signore per riuscire a raggiungere l'obiettivo più alto per la nostra vita, la gioia di essere pienamente se stessi. Dunque, ascoltiamola. La vittoria, canta Romilda.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Tu mi rendi capace, di Romita.
2: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
2: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto, in nostra compagnia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Microfono spento. E dove voglio andare senza microfono? Poi, Deborah, stamattina abbiamo fatto tardi. Abbiamo fatto le corse.
1: Io ti ho visto e
0: sono
1: 25,
0: tutto sudato. Infatti, ho visto 32, mamma mia. Era tardissimo. Scusateci del ritardo. Ma comunque avremmo aspettato comunque la fine del motivo e dell'annuncio, e poi dopo generalmente facciamo così, non è che siamo proprio inflessibili alle 10.30, siamo italiani del resto. Va bene, buon...
1: Quindi ritardatari.
0: Eh sì, ormai.
1: In automatico.
0: Siamo... abbiamo i nostri vizi così di ritardatari. Non siamo mica svizzeri. Matteo ci dà un esempio della Svizzera, ha detto che lì sono tutti precisi. Ci sta facendo una cultura di geografia svizzera, Matteo. Bene, buongiorno a tutti. Allora, questo sabato caldo, io sono in maniche, anzi...
1: Siamo.
0: Sinceramente, anche senza canottiera, guarda. Mi sono messo giusto una maglietta a maniche corte, pure tu.
1: Vabbè, tu sei il solito esagerato. Io sono finalmente con le maniche corte.
0: Alle 8 stamattina eravamo già fuori, quindi...
1: Sì,
0: già
1: però...
0: Già in maniche corte.
1: Sì, diciamo che per le 9 già c'era abbastanza
0: Infatti,
1: caldo.
0: Il sole già che picchiava. Poi ho visto il giornale lì, 24 gradi ieri c'era.
1: Appunto, immaginato mezzogiorno, luna, qui si muore.
0: Beh, iniziamo con Foggia, una delle città più calde d'Italia, a partire da questi periodi, quindi insomma, ci dobbiamo assuefare a questo clima di Foggia.
1: Io volevo esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che soffrono di allergie in questo periodo. Vi siamo vicini.
0: Pensavo che era deceduto qualcuno.
1: No,
0: cambiavamo improvvisamente tono.
1: No, mi sarei mai permessa. No, perché insomma, con l'allergie. Questi periodi di polline, proprio maggio è il mese di è il mio mese preferito, sinceramente, perché io non soffro eccessivamente di allergia, però per chi insomma ha questi problemi,
0: poveracci, insomma,
1: sì,
0: poveracci,
1: sempre fastidi al naso, insomma.
0: Invece, insomma, è l'inverno, diciamo, la stagione che ti porta sempre raffreddori.
1: A me però... personalmente sì, gola sempre, sì. Sì,
0: maggio,
1: anche prima.
0: Poi maggio da adito alle allergie. Allora va bene, allora vi siamo vicini, come
1: esatto.
0: Detto Debra, il momentino dedicato agli allergici. Ok, allora noi siamo qui anche questa mattina per fare questo programma, questa diretta. Allora diciamo subito che Davide questa mattina non c'è perché è al lavoro, quindi ogni tanto lui ha dei turni di lavoro il sabato e quindi non lo avremo con noi. Però veloce pomeriggio inoltrato, ho organizzato una intervista, una chiacchierata, diciamo così, telefonica. Speriamo che va tutto bene, che si svegli soprattutto, perché ha detto che anche lui è uno di quelli del popolo della notte, di coloro che la notte non dormono e dorme di giorno, e quindi speriamo che si svegli per le 11.10, ora in cui appunto lo chiameremo telefonicamente dopo la rassegna stampa e parleremo un po' con lui, ci ricorderà un po' nostalgia del passato. Vi dico solo questo, chi usa Facebook già sa chi è perché avrà letto gli annunci, però a voi in modulazione di frequenza per radio non lo diciamo, poi lo sentirete dopo. Dico soltanto che è un cantante degli anni 80, e non diciamo più niente, va? Quindi se lo ricorderanno soltanto chi era nostro assiduo ascoltatore durante quel periodo, perché poi dopo è sparito letteralmente. Tu infatti, Deborah, non lo conosci.
1: Io sono nata qualche anno dopo.
0: Però la musica comunque la sentiamo sempre perché è molto, molto bella, e quindi è rimasta nel ricordo e nell'ascolto anche di tanti. A me in modo particolare metto sempre i loro motivi, quindi ascolterete anche per radio i loro motivi. Ve lo diciamo dopo. Allora, tutta una sorpresa, alle 11.10 avremo questa chiacchierata telefonica, ci dirà parecchie cose della sua vita.
1: Andiamo. Allora, questa mattina abbiamo già un buon numero di ragazzi in chat.
0: Quando mi ero girato
1: non c'era nessuno,
0: avevo visto solo Franco, ho salutato Franco.
1: No, invece questa mattina abbiamo bello, affluenza, diciamo. C'è Franco da Manfredonia, lo salutiamo, lui è sempre il primo a entrare in chat. Poi Jonathan da San Marino e Giuseppe da Macerata. Poi è entrato Gianni P.
0: Gianni
1: P, noi ricordiamo
0: Gianni Parisi, Gianni, chissà chi può essere,
1: che l'abbiamo avuto in studio, quindi è un caro, cioè, è un piacere averlo.
0: L'altra volta l'ho chiamato per Facebook Tony Parisi, mi sono confuso con l'altro nostro annunciatore, l'altro Parisi, troppi Parisi troppi siete, Parisi. Dai Gianni, scusami.
1: Comunque, grazie per essere entrata in chat. E poi c'è anche Lola71 che è appena entrata in chat.
0: Non conosciamo, comunque se ci vuol dare qualche notizia di lei, magari se è una donna, poi, perché magari poi sotto il nick femminile si nascondono dei maschietti, quindi Gianni, non lo so se sei a Foggia o se
1: è
0: sei in giro, se è al lavoro, quindi sarai in giro allora per la Puglia.
1: No, ha scritto proprio al laboratorio.
0: Non conosciamo, comunque se ci vuol dare qualche notizia di lei, magari se è una donna, poi, perché magari poi sotto il nick femminile si nascondono dei maschietti, quindi Gianni, non lo so se sei a Foggia o se
1: è
0: sei in giro, se è al

0: La coppia terribile dell'altra volta, Giuseppe e Gianni, vabbè.
1: È bello che Gianni si scrive forza ragazzi, quindi Gianni... forza ragazzi.
0: Poi magari qualche grazie. Altra volta che siete qui a Foggia, no, Giuseppe a Foggia, magari anche Gianni che è libero dal lavoro, magari ci può fare una visitina.
1: Sì, su Gianni diciamo che contiamo molto, ci
0: poi
1: serve.
0: Poi uno speaker affermato come lui su Radio Commerciali fino a poco tempo fa, quindi chi più di lui ha tanta esperienza radiofonica.
1: Ah ecco, Lola 71 ci scrive: sono la sorella di Giuseppe.
0: Di Giuseppe di Macerata.
1: Esatto.
0: Quindi sarà Foggia?
1: Perché
0: Giuseppe sta a Macerata. Lola dove sta? Foggia?
1: Chiediamo.
0: Ok,
1: intanto
0: aspettiamo.
1: Intanto mandiamo
0: questo motivo.
1: Jeremy Camp, Mighty to Save.
0: Ah, non
1: l'avevo letto prima.
0: Ok, allora andiamo con questo motivo.

0: Allora, era Jeremy Camp. Il motivo?
1: Mighty to save.
0: Ok, non uscite, non andate a fare la spesa, perché dovete ascoltarci in privato. Si è spaventata?
1: Sì, no, bene.
0: È un po' brusco l'entrata, splendido, motivo musicale e strumentale per la lettura dei fogliettini del calendario di oggi. Oggi è sabato 10 maggio 2014.
1: Allora, andiamo con il primo foglietto preso da Una parola per oggi. E il versetto si trova in Esodo 14:14 e dice: l'Eterno combatterà per voi e voi ne sarete tranquilli. Mosè rivolse queste parole agli israeliti spaventati alla vista dell'esercito nemico e Dio le realizzò. Infatti divise il Mar Rosso, il popolo passò e si mise al sicuro su un'altra riva e le acque inghiottirono gli egiziani. Il versetto 28 dice: non ne scampò neppure uno. Dio aveva difeso il popolo e sconfitto l'esercito nemico. Gli israeliti avrebbero dovuto combattere corpo a corpo con gli egiziani, ma Dio evitò loro questo combattimento. La maggior parte di noi non è costretta a combattere fisicamente, ma emotivamente e spiritualmente. Quello che Dio ci chiede è fiducia nelle sue azioni, nei suoi tempi, nei suoi modi. Ci chiede di pregare piuttosto che agire e aspettare le sue direttive, perché Dio è la soluzione a ogni nostro problema. Il versetto 13 dice: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi.

Giona 1, capitolo 1, versetti 5 e 6. Giona dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio». E Efesini 2:10: «Siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». Tema di questo fogliettino tratto dal calendario Il Buon Seme: «Che fai qui? Dormi?». Questa domanda è rivolta al profeta Giona, che stava dormendo mentre infuriava la tempesta. Infatti lui dormiva nel fondo della nave che lo portava lontano dal paese dove avrebbe dovuto andare per ordine di Dio. Egli pensava così di poter sfuggire al compito che Dio gli aveva affidato. Ma come sfuggire a colui che vede tutto? Giona è un servitore di Dio che ha ricevuto una missione particolare: portare questo solenne messaggio ai corrotti abitanti di Ninive. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Nella sua bontà, Dio voleva avvertirli prima che il giudizio li colpisse, perché potessero pentirsi e ricevere il perdono. Giona l'ha capito, ma teme di perdere la sua reputazione di profeta se il giudizio che deve annunciare non venisse eseguito. Così rifiuta di obbedire e sceglie la fuga. Ma Dio lo trova e per spingerlo al pentimento si serve di marinai che nemmeno lo conoscono. Durante la mia vita non c'è mai stata qualche fuga motivata dal desiderio di sottrarmi a certe responsabilità? Potrei accampare delle giustificazioni, anche apparentemente buone, ma che tradiscono la mia malafede. Potrei scegliere di nascondermi, perdendo così la coscienza della presenza del Signore, ma la voce divina si indirizza anche a me. Che fai qui? Dormi? Il Signore ci pone davanti varie occasioni per ubbidire e rendergli testimonianza. Non seguiamo l'esempio di Giona, diciamo invece come il profeta Isaia: «Eccomi, manda me». Isaia 6:8.

Efesini 4:31. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. L'ultimo saluto. È partito per un viaggio e gli ho dato l'ultimo saluto. Forse non ritornerà più. Ho demolito la mia macchina, l'ho tenuta per più di 15 anni, mi ero affezionata e le ho dato l'ultimo saluto. L'ultimo saluto ci mette malinconia, vero? Si associa a qualcosa o qualcuno che non vedremo più. Associamo sempre la frase l'ultimo saluto a qualcosa a cui teniamo. E se scambiassimo il significato? Che cosa ti sta affliggendo? Tristezza? Amarezza? Un'infermità? La disoccupazione? La depressione? E se gli dessi l'ultimo saluto? Come per dire che non vuoi che facciano più parte della tua vita. Sarebbe una buona idea, credo. Saluta tutto quello che ti sta facendo allontanare da Dio. L'orgoglio, la ribellione, l'avarizia. Imponiti e digli: non ci rivediamo più. Non farete più parte della mia vita. Impara a dire di no al compromesso, alle cose illecite, alle proposte indecenti. Chiedi a Dio di venire nel tuo cuore. Dagli il benvenuto e accoglielo come l'ospite d'onore che cambierà la tua vita. Chiedigli di compiere il proposito che ha stabilito per te. Arriverà il giorno che dovrai dare l'ultimo saluto a questa terra. Quello davvero sarà un bel saluto, perché non rivedremo più questa terra e tutta la malvagità che è in essa. Saluterai una volta per sempre l'infermità, l'oppressione, la violenza, la preoccupazione. Sarà il giorno in cui Gesù ritornerà a prendere la sua sposa. Saluteremo lo sposo e rimarremo per sempre con lui. Se invece ti viene malinconia pensando di lasciare questa terra, hai dato l'ultimo saluto a Dio e a tutte le benedizioni che lui ha per te. Cosa scegli?

dovremmo avere al telefono questa, dovremmo fare questa intervista telefonica. Allora, ricordiamo che in chat Franco TS da Manfredonia, poi abbiamo Jonathan da San Marino, poi c'è Matteo che si è aggiunto dalla Svizzera, da Glarus in Svizzera. Poi dopo abbiamo ancora Giuseppe da Macerata e poi c'è Lola 71 da Torino e poi basta, poi ci sono Nick di servizio. Se poi Franco vuole dirci qualcosa, magari vediamo un po' se riusciamo a saperne qualcosa di più di quello che ha fatto riguardo la app di Radio Logos, così possiamo spiegarlo anche meglio ai nostri ascoltatori. Io dico

0: Allora, abbiamo qualche difficoltà nel collegarci e purtroppo aspettiamo magari che il telefono si sblocchi da parte del nostro intervistando. E Deborah, allora vuol dire che mandiamo le telefonate e poi dopo ogni tanto lo chiamiamo.
1: Io approfitto allora subito per dare un paio di notizie. Immediatamente voglio salutare Damaris che ci ascolta dalla macchina. Mi ha mandato un messaggio, quindi noi la salutiamo, ringraziamo perché lei appena può riesce a collegarsi, ad accendere la radio e ascoltarci.
0: Ma da Apricena? Dentro Apricena?
1: Credo Apricena oppure insomma un po' in giro per commissioni. Poi diamo due notizie, allora una è... allora c'è Eliseo Sant'Angelo che ci ha mandato i saluti. Lui saluta tutti, sappiamo che ha avuto un intervento. E
0: come ti arriva questa notizia?
1: L'altro studio è arrivata una telefonata, credo. Vabbè, devo ancora, comunque ci arrivano i saluti di Eliseo, quindi noi a nostra volta lo salutiamo.
0: Se ci sta ascoltando magari vuole darci un colpetto oppure lo chiamiamo noi, insomma ci fa sapere, non so se ci sta ascoltando Eliseo, se vuoi chiamarci ci fa piacere, così ci fai sapere. Molti sono in apprensione per le tue notizie di salute, per la tua salute, quindi vorrebbero saperne di più, magari tanti non sono a conoscenza anche di come è andato l'intervento, quindi magari se vuoi farci un colpetto 0881 70 99 18.
1: Ok, poi chiediamo anche di pregare per Paolo Moretti. Non so chi di voi, insomma, quanti di voi hanno saputo la notizia che ha avuto un infarto.
0: Ah no, io non so niente.
1: Sì.
0: Diciamo che è un missionario, molti lo conoscono, allora, anche nell'ambito evangelico.
1: Il cristiano principalmente.
0: Direttore responsabile di una rivista, della rivista ufficiale delle Chiese dei Fratelli, Il Cristiano.
1: E poi per chi... insomma, chi ha frequentato i campeggi appoggio, lì, insomma, lui è un responsabile dei campeggi che si tengono lì. Ha avuto un infarto, sappiamo che sta meglio, però probabilmente dovrà subire un'operazione, quindi portiamo sicuramente Paolo nelle nostre preghiere perché... insomma, non pensi, anche i familiari non si possano scoraggiare, possono essere tranquilli che tutto vada bene.
0: Poi mi sa che anche a parenti, anche lui ha qui in provincia di Foggia, a Carapelle,
1: quindi la moglie è di giù.
0: Preghiamo di portare i nostri, insomma, siamo vicini a Paolo.
1: Allora, poi salutiamo chi è entrato in chat. Si è aggiunta Eva, Mighty e Rubiluino, quindi saluto i nuovi arrivati in chat.
0: Va bene, allora rispondi al telefono, intanto facciamo ascoltare ancora questo motivo.

0: Allora, abbiamo una telefonata in diretta.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, c'è Davide.
3: Ma tu non lavoravi?
2: Sì, sono in servizio.
3: Ah, sei in pausa.
2: Però in una pausa ho sentito che voi le notizie del liceo, ma lui non può chiamarvi per il motivo che questa mattina ha un collegamento Skype con una riunione NTM che sta tenendo a Bologna.
3: Ah, ecco.
2: Allora è impegnato lì, però mi ha detto di salutare tutti gli ascoltatori, anche io mi associo ai detenuti della casa circondariale, tutti gli ascoltatori, anche tutti i credenti che stanno pregando per lui.
3: Bene, abbiamo saputo pure di Paolo questa mattina, la notizia.
2: Sì, avevo avuto qualcosa ieri sera, anch'io un messaggio. Grazie a Dio sappiamo che sta un po' meglio, però continuiamo a pregare per un futuro intervento, almeno quello che si dice.
1: Certo.
3: Va bene, grazie Davide.
2: Okay.
3: Noi al posto tuo avevamo un'intervista stamattina, però purtroppo abbiamo difficoltà nel collegamento e quindi... Vedremo, noi tenteremo sempre comunque.
2: Non ci sarà.
3: Vediamo.
1: Vediamo. Vediamo, speriamo.
3: Mi aveva preannunciato qualcosa il nostro interlocutore, però vabbè, vediamo, non disperiamo fino alla fine.
2: Va bene.
3: Grazie Davide.
2: Buona trasmissione.
1: Grazie, anche buon lavoro.
2: Grazie, ciao.
3: Ciao Davide, ciao. Intanto, se vogliamo approfittare con le richieste, mi pare che già qualcuna è arrivata.
1: Sì, abbiamo già delle richieste. Ok, il brano che ascoltiamo adesso è You Are Only di Michael Smith.
3: Da parte di?
1: No, adesso ascoltiamo così, poi dopo ci sono due richieste.

0: Vabbè, allora facciamo che non è più un segreto, avremmo dovuto avere con noi Piero Licausi del duo Piero e Maria Licausi. Ieri sera ho chiamato al suo telefonino, lui risiede ad Agrigento in Sicilia dopo aver passato un po' di tempo sia a Modena e qui ha lavorato con Voce della Bibbia quando insieme a Maria cantava e i motivi venivano incisi su musicassette da Voce della Bibbia. Poi dopo ricordiamo tutti, almeno chi è di quei giorni, di quegli anni, si ricorda il tragico incidente che colpì Maria Licausi mentre in un viaggio dalla Sicilia a Modena sull'autostrada, sulla Salerno-Reggio Calabria, insomma, Maria andò col Signore, quindi subì questo tremendo incidente, quindi Piero rimase da solo e da quel momento si è interrotto appunto il sodalizio canoro di Piero e Maria, perché poi Piero non ha più cantato e non è rimasto più con Voce della Bibbia. Poi abbiamo saputo che lui è andato a vivere a Roma e solo ultimamente si è trasferito in Sicilia. Ho saputo anche ieri che Piero ha subito una grande operazione al cuore, 4 bypass addirittura, e probabilmente ha detto le mie condizioni fisiche non sono tali da certe volte da poter essere sveglio la mattina, quindi certe volte mi succede che dormo sono sveglio la notte e dormo la mattina, quindi speriamo, ha detto, che la mia salute mi consente domani di poter parlare con voi. Noi ci speriamo, sto tentando di chiamarlo ma purtroppo il telefonino da spento, nonostante abbia organizzato appunto l'intervista questa mattina con Piero. Insomma, avremmo saputo un po' tutto quello che è avvenuto e la sua testimonianza, insomma ci speriamo che Piero possa rispondere al telefono. Deborah, allora okay. Continuiamo con qualche
1: nel frattempo
0: motivo.
1: Andiamo avanti. La richiesta di Giuditta aveva richiesto il brano Si vedrà che grande è il nostro Dio.
0: Solo che non so l'autore, l'ho messo sotto la voce autori vari, non so che gruppo è questo.
1: Vabbè, l'importante penso sia il brano.
0: Intanto ricordiamo che ora potete utilizzare il telefono 0881 70 99 18, quindi per chiamarci in studio 0881 70 99 18. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora,
1: nel frattempo si sono limitati.
0: Sì. Andiamo?
1: Sì, andiamo con la richiesta di Giuseppe. Nel frattempo io volevo salutare Rosa che ci ha chiamato, anche lei ha richiesto un brano che mandiamo più tardi. Rosa Tango voleva
0: Allora, c'era Giuseppe, voleva un motivo di Piero e Maria Licausi.
1: Sì, Giuseppe ci ha anche scritto, sto chiedendo a Gianni se riesce a fare la voce di Piero, così magari chiamiamo lui, facciamo finta.
0: Ah, ecco, facciamo...
1: E invece,
0: ma
1: purtroppo...
0: dopo tanti anni sarà è un po' diversa la voce di Piero, non è quella di un giovanotto degli anni 80. Anzi, se andate sul gruppo Radio Logos in Facebook, ho messo proprio un filmino che riguarda quegli anni, è molto bello, molto commovente anche, c'è sia Maria che Piero che cantano, quindi andatevelo a vedere. Insomma, ora mandiamo questo motivo, gloria all'Eterno, mandiamo. È un motivo che appunto volevo introdurre, con cui volevo introdurre l'intervista a Piero Licausi, gloria all'Eterno, però purtroppo Piero ha dato forse, probabilmente è crollato in un sonno. Sì, speriamo che nel frattempo si svegli e quindi possiamo chiamarlo. Lui infatti me l'aveva detto questo problema, ripeto, ha detto io la notte non dormo e poi mi succede che la mattina mi sveglio tardi, quindi speriamo.
1: Magari possiamo proporre di fare un'intervista registrata la sera.
0: Ecco, magari, visto che la sera è bello sveglio, ieri era bello pimpante, infatti se gli facevo una domanda non mi bloccava, mi ha tenuto 40 minuti al cellulare, quindi... Non mi faceva più parlare, quindi vabbè, lui, ripeto, non sta bene perché ha subito 4 bypass e quindi si sente anche dalla voce che è abbastanza sofferente. Allora, Piero e Maria Licausi, gloria all'Eterno.

0: Allora, gloria all'Eterno, abbiamo ascoltato dalla voce di Piero e Maria di Causi. Deborah?
1: Allora, abbiamo un'altra richiesta, quella di Jonathan da San Marino, un brano dei Leland. Lo mandiamo subito?
0: Eh sì, mandiamolo.
1: Ok, il titolo intanto... è Brighter Day. Brighter Day.
0: Noi intanto ci scervelliamo per ricordarci trovare... di quello che ci ha richiesto Mara.
1: Sì, sì, ora lo troviamo.
0: Speriamo.
1: Sì, ora mi esce il lampo di genio.
0: Sì, tra tanti motivi, insomma, devi ricordarti le parole interne, quindi non è molto semplice. Anche se è un motivo...
1: E praticamente, aspetta, dice, quando sempre. Alzo le mani... Mi verrà perché ce l'ho sulla punta della lingua.
0: Va bene, andiamo per Jonathan Brighter Days. 0881 70 99 18, chiamateci.

0: Allora, vedo che la chat è abbastanza nutrita, ci sono molti nick. Voglio salutare in modo particolare Mighty, che è da Torino, anche se lui è sardo, però è un ingegnere che lavora a Torino ed è il capo della chat, quello che ci permette appunto di avere questa bella chat, servizio di Radio Logos. Quindi voglio salutare e ringraziare in modo particolare Mighty per il servizio che ci danno con la chat. Poi c'è anche Bischero, che anche lui, che è Francesco da Orbi, anche lui insieme a Mighty sono i due responsabili della chat, coloro che hanno proprio creato questa chat, quindi ci ospitano. Grazie a tutti e due.
1: Allora, poi abbiamo Rosa Tango, come vi dicevo prima, che oltre a salutare Eliseo vuole salutare tutte le sorelle che non stanno bene, che non possono uscire. I nomi li conosciamo, sono tante, non vogliamo escludere nessuna, e lei vuole dedicare a tutte queste sorelle il brano Mi rialzerai di Giorgio Ammirabile.
0: Ma Lola è andata a fare la spesa poi?
1: No, è ancora qui.
0: Ah, sto facendo, sì, I servizi in casa, quindi vi ascolto. 0881 il numero 709918, 0881 709918. Vogliamo riprovare in diretta, chissà.
2: Quindi.
0: Niente, proprio. Sta Piero,
1: eccetera.
0: Piero, svegliati.
1: Dai,
0: Piero, poverino, forse non si è sentito bene stanotte, quindi me l'aveva detto. Comunque io ho detto va bene, tentiamo e ok, va così e speriamo che per le 12 che dici si sveglierà uno.
1: No,
0: magari
1: ma
0: qualche
1: alle 12 non
0: di
1: credo
0: sto...
1: che possiamo.
0: No, lo mandiamo anche alle 12, siamo ancora in tempo, dai.
1: Allora,
0: qualche languorino di stomaco nel frattempo, la fame, si sveglia, accende il telefonino. Oh.
1: Eh sì, così fino all'una siamo in diretta.
0: No.
1: Allora, Jonathan mi scrive che Giuditta vuole salutare tutte le sorelle. Quindi adesso ci ascoltiamo il brano di Rosa, Mi rialzerai di Giorgio Ammirabile, dedicato a tutte le sorelle.
0: Ho sbagliato. Pardon.
1: Questo è il brano che ascolteremo tra pochissimo. Sì. Prima andiamo per ordine.
0: No,
1: sentivo
0: tu
1: che
0: dicevi Mi rialzerai, io pensavo a Alzo le mani
1: per Mara, dai. Quello dopo. Quindi prima Mi rialzerai per Rosa Tango.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, la raccolta era Teen Street 2006, Giorgio Amirabile la voce, il motivo Miriam Zerà, il motivo richiesto da?
1: Da Rosa Tango.
0: Grazie Rosa. Andiamo avanti con qualche altro motivo?
1: Allora, andiamo avanti con il motivo richiesto da Eva di Foggia, che è in chat, richiede un brano dei Gospel Sound dal titolo Sia lode a te.
0: 0881
1: 70 99
0: 18. Lo ricordiamo, così magari qualcuno si aggiunge a telefonarci con le telefonate.

0: Allora, mandiamo un altro brano, adesso un'altra richiesta musicale da Mara. Mara vuole dedicare il brano Quando alzo le mani di Marcelo Rodriguez, l'abbiamo trovato, lo vuole dedicare a tutti coloro che sono in ascolto e a sua cognata Concetta. Guardo te perché tu la conosci, mi ha detto.
1: Forse mi è venuta a trovare in ufficio.
0: Genio, esatto. Sì.
1: Mando un
0: quindi
1: saluto.
0: Anche noi la salutiamo. Quindi grazie Mara per la telefonata e per questa richiesta musicale. Quando alzo le mani.
1: No, c'è Giuseppe che mi dà il numero, non so, forse il numero di Piero. Però lui mi ha detto ieri che non ha fisso. Mi ha dato addirittura.
0: No, sfidiamo.
1: No, ma forse sta scherzando. Ha detto io non ho fisso, ha detto non sono tanto, sono un po' poverello, ha detto.
0: Forse non l'avrà tolto perché ultimamente lo stanno
1: Ha detto
0: togliendo un
1: solo il
0: po' tutti.
1: cellulare, sì.
0: Sì.
1: Va bene, allora Marcelo Rodriguez alzo le mani, motivo richiesto da Mara.
0: Per Concetta.
1: Ah.

0: Cuando me arrendo a te, Signore. Cuando me dono a te, Signore. Aleluya. Voy a dar un grito de júbilo al Re.
1: Allora, ha detto sì. Lola
2: sì.
1: 71, quindi dal 1971.
2: Dai, non la facciamo sgamare.
1: E vabbè, lei l'ha scritta l'età.
2: Sì, ma magari uno non sa che nick mettere. Io vabbè, tipo,
1: ma
2: molte mette volte
1: la sua età, una donna, insomma, non si mette Lola.
2: No, ma non 71 gli anni.
1: No, 1971. Che volevo dire? Mi ero dimenticato. Ha detto che il gruppo Alba Nuova domani sera o stasera sarà
2: gruppo.
1: Ah, solo Nicola Milone.
2: Il leader
1: Nicola Milone.
2: Nicola sarà nella
1: farà sua... un piccolo concertino così.
2: Canterà
1: con la chitarra.
2: Sì. Beh, sei partito con il gruppo che fa il concerto, alla fine è lui con la chitarra.
1: Infatti io mi ricordo il gruppo Alba Nuova degli anni 80, se ormai ci ricordiamo quei gruppi, tra cui anche Piero e Maria. Allora, Alba Nuova,
2: allora,
1: vuole
2: punti
1: ascoltare.
2: Sempre sul fatto di Piero, proprio non
1: ho
2: ti
1: detto,
2: va
1: ragazzi,
2: giusta cosa.
1: No,
2: vai avanti.
1: C'era Giuseppe che mi ha dato un numero, 091, mi ha scritto, sì. Ha detto ho trovato, questo è il numero di Piero Ricalzi. Poi dopo un po' mi dice, no, è un omonimo. Devo finire che chiamavamo a casa di questo, dice, ma che vulisse da mia.
2: E va.
1: Agrigento.
2: Infatti.
1: Va bene, dai, mandiamo di Alba Nuova, dai. Piero.
2: No, cioè, non vorrei.
1: Che è successo?
2: Si chiama Milena, era il nome del nostro cane, cioè non vorrei capire male, ma mica tua sorella si chiama come il cane, no? Lola è il nome del cane, sono un po' confusa.
1: Deborah, spiegati, non ci far stare.
2: Niente, Giuseppe
1: Lola.
2: Ha scritto, si chiama Milena, intendeva Lola.
1: Giuseppe, tua sorella si chiama Milena. Abita a Torino, grazie. No,
2: ecco.
1: Lola era il suo cane. Allora.
2: Ah, ok, quindi lei ha questo nick in ricordo del cane. Ok, ci
1: va
2: sono.
1: Bene, dai,
2: non è che lei si chiama come il cane.
1: Ascoltiamoci allora il motivo richiesto da Milena.
2: Da Milena, sì.
1: Alba Nuova, il motivo dalla voce di Nicola Milone, versione moderna.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, Alba Nuova, abbiamo ascoltato dalla voce di Nicola Milone il motivo omonimo Alba Nuova, era il gruppo Alba Nuova, di cui Nicola Milone appunto faceva parte, era uno dei leader. C'è Ruben che va via, quindi lo salutiamo, ha detto mi vado a mangiare una pizza e poi dopo partenza per Pavia, lui abita a Luino, quindi deve fare un po' di strada, insomma, Luino quasi ai confini con la Svizzera fino a Pavia. Poi ormai ci rinunciamo, Deborah, a chiamare Piero, niente, manco le cannonate. No, vabbè, ma è spento proprio il telefonino, quindi niente da fare. Abbiamo deciso, magari con Deborah lo chiamerò, visto che il pomeriggio sta bello pimpante dopo aver dormito tutta la mattina, lo chiameremo qualche pomeriggio e gli faremo un'intervista, ecco, registrata, poi dopo ve la farò ascoltare. Insomma, la mattina, il sabato mattina, in diretta non più, perché appunto se dorme
2: è meglio, secondo me.
1: Facciamo così, dai. Sì. 0881 70 99 18, se volete approfittare ancora fino alle 12:30 e poi dopo chiudiamo questo programma, visto che oggi non abbiamo avuto il messaggio, non abbiamo avuto l'intervista, quindi stiamo facendo un po' tutta musica.
2: Sì. Beh, sì, comunque abbiamo avuto le telefonate, perché
1: e anche in chat.
2: Sì, sì, c'è da dire, sì. Non so, vogliamo mandare
1: Franco, se ci sei, visto che non rispondi ai nostri messaggi, beh, lui lavora poi. Si vede che oggi avrà folla, quindi è buono. Nella sua erbolisteria lì a Manfredonia, di fronte alla stazione, avrà folla, quindi. Però se ci sei, se ci vuoi dare un colpetto, magari ci spieghi come funziona questa app di Radio Logos, va bene?
2: Che adesso vanno tanto di moda queste app, perché sono pratiche, facili.
1: Ecco, spiegaci un po' tu, in che cosa consiste?
2: Beh, io non ho ancora preso quella di Radio Logos, però le app.
1: Però ce l'hai il telefonino?
2: Più o meno.
1: Che,
2: funziona. Infatti, quando vuole.
1: Lo vuoi cambiare?
2: Ha un anno e un mese, però per chi ha un Samsung può capirmi. I Samsung purtroppo.
1: Ma io te lo dicevo quando volevi
2: comprare. Sì, però
1: stai attenta ai Samsung.
2: Però moltissimi ne parlavano bene di tutti i Samsung. Io purtroppo ho il vizio di prendere quelli che costano meno, perché dico, tanto io non sono una super esperta, non faccio chissà che. Però purtroppo meno li paghi e meno ti durano, e il mio poi specialmente, quello che dovrebbe fare un normale telefono non lo fa, tutto il resto sì, quindi non riesco a fare chiamate, non riesco a mandare messaggi.
1: Figurati.
2: Io e tutto il resto non so fare. Detto questo, ci sono le app. Allora, le app sono delle applicazioni che si possono scaricare, cioè ad esempio giochi, oppure dei programmi, tipo io personalmente ho dei programmi per correre, per l'attività fisica o per la dieta. E dipende, sono non vorrei dire dei mini siti, però.
1: E quindi con la radio che cosa che fa?
2: Sicuramente si può
1: ascoltare.
2: È un mini sito, cioè puoi ascoltare. Ora non so se si potrà anche chattare.
1: Forse tramite telefono si collega al sito e quindi ti manda.
2: Sì, cioè la cosa bella delle app è che non devi aprire radio. Esatto, non devi andare su internet, cercare il sito, scriverlo. No, l'app è proprio un'immagine che hai, un'icona,
1: ecco,
2: che hai sul telefono.
1: Clicchi.
2: Ci clicchi e è un automatico.
1: In questo caso l'icona di Radio Logos, il proprio lì,
2: sì, questo
1: il simbolino.
2: Sì. Poi scaricherò anch'io quella della radio, vediamo un po' com'è.
1: Va bene, visto che abbiamo del tempo, volevo far ascoltare da questo l'ultimo CD che abbiamo ricevuto. Diciamo, chi ha fatto questo CD è Angelo Maugeri, o meno, come si chiama? Collaborazione artistica.
2: Sì, con
1: Vera, che è una cantante ucraina però residente in Italia, e quindi ha una bellissima voce, e Angelo Maugeri, che di musica se ne intende, ha deciso di, diciamo, sponsorizzare questa Vera nel fare questo CD, quindi ne ha mandato, come radio ci ha mandato una copia. Io vi faccio ascoltare questo motivo da Vera, che è la cantante. Il motivo si chiama Ossigeno.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, abbiamo ascoltato un bel brano, mi è piaciuto.
2: Ti è piaciuto?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Infatti
1: lei
2: l'ho annotato.
1: Mi piace molto questa ragazza.
2: Ma sono tutti belli, comunque poi avremo modo di ascoltare. Qualcuno lo mando anche prima del culto della domenica. Ho il CD in borsa, quindi lo inserisco quando prima
1: del culto. Salutiamo Angelo Maugeri, il nostro amico che abbiamo seguito per anni.
2: L'abbiamo curato. L'abbiamo cresciuto.
1: Mi ricordo quando era piccolo.
2: Qualche motivo lo sto eliminando perché era uno proprio dei primissimi.
1: Sì, sì. Ma vabbè, c'è sempre un inizio per tutti, è normale. Ok, mandiamo un motivo molto, molto bello di Lidia Genta dal titolo Alleluia, preso dall'ultimo CD Yeshua.

0: Allora, Lidia Agenta, il motivo alleluia. Allora, sigla finale 12:32. Oggi tiriamo le orecchie a Piero Licausi, che purtroppo ci ha dato forfè e non si è presentato all'appuntamento. Ma comunque è comprensibile, me l'aveva detto, non sto bene, quindi non so se poi riesco a svegliarmi. Evidentemente avrà trascorso una brutta notte, allora. E magari, come dicevamo con Deborah, farò l'intervista, la registrerò e poi ve la farò ascoltare di mattina, così almeno siamo sicuri. Bene, andiamo via, Deborah.
1: Sì.
0: Cosa vogliamo salutare i ragazzi della chat?
1: Allora, salutiamo i
0: anche
1: ragazzi.
0: Damaris, che ci ha chiamato da Apricena.
1: Sì, infatti, ora proprio con lei mi stavo scrivendo. Lei è al lavoro, quindi non ci ha potuto telefonare per questo motivo. Però noi la salutiamo perché ascoltano sempre la replica, quindi un saluto anche a chi ascolta la replica. Allora, salutiamo Franco TS, che è Franco da Manfredonia, lo ringraziamo per il suo lavoro, anche per la nuova app di Radio Logos, ricordiamo che si può scaricare. Poi Jonathan da San Marino, salutiamo anche Giuditta che ci ha telefonato, e Eva da Foggia, Giuseppe da Macerata, salutiamo anche Lola e approfittiamo per salutare anche sua moglie Mariolina e la figlia Claudia. E poi volevo salutare
0: poi
1: anche
0: Gianni, ricordiamoci
1: Gianni che sì, e poi Ruben che non
0: Lola,
1: doveva partire, sì. Allora. Ah, e anche Matteo Diaconia che era entrato
0: e poi è uscito,
1: sì,
0: ha salutato
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: Matteo, sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Quindi
0: ciao a
1: grazie
0: tutti,
1: a
0: allora.
1: Tutti.
0: Va bene, allora andiamo via, buon pranzo, a risentirci. La replica, ripeto, alle ore 14:30 per chi vuole riascoltarci. E niente, buona settimana, buona domenica, buon weekend.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao da Deborah.
1: Sì, buon pranzo, ciao da Deborah.
0: E da Elisio. Ciao.

Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.

e vide un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Notiziario del 23 maggio 2026. Una buona giornata a tutti voi. L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta la CBS citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Per i vari media arabi invece l'accordo tra Iran e Stati Uniti sarebbe a un passo, un entusiasmo che però è frenato sul nascere dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei, che ha detto: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia imminente, una situazione che fa spazientire il presidente Trump, che dall'altra parte ha voluto una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale e starebbe valutando l'ennesimo attacco all'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Nonostante questa situazione, i punti chiave del possibile accordo mediato dal Pakistan includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni degli Stati Uniti. Nessun riferimento nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Le forze di difesa israeliane hanno eseguito una serie di attacchi nel sud del Libano, hanno ucciso almeno 9 persone, tra cui un bambino e 6 soccorritori appartenenti a organizzazioni legate a Hezbollah e al suo alleato sciita Hamas, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese. In contemporanea diverse sirene hanno suonato a nord di Israele durante la giornata a causa di attacchi di droni di Hezbollah che non hanno causato feriti. Beirut ha dichiarato che un attacco israeliano sulla città di Hanoi ha ucciso 4 soccorritori del Comitato Islamico per la Salute legato a Hezbollah. Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella contea di Qinyan, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso. Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, è una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti, perché sono stati modificati sia il razzo sia la capsula, così come i motori Raptor. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica in Texas. L'obiettivo del test in questo volo suborbitale e verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno sulla Luna. Da come vedo le cose adesso non posso dire che sicuramente Stasi è colpevole. A quarto grado Daniela Ferrari ha commentato la chiusura della nuova indagine a carico di suo figlio Andrea Sempio, ritenuto dalla procura di Pavia l'autore unico dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva, ha aggiunto. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Una notizia sportiva è il Sud Tirol a restare in Serie B mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirol in questo play-out è il migliore piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a +1 proprio sul Bari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regna l'anticiclone africano, la giornata con un tempo spesso soleggiato, avrà un cielo sereno poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti più intensi, ma generalmente innocui sulla pianura padana e sui rilievi della Calabria, qui con possibili veloci piovaschi. Clima a tratti estivo con punti di 30-31 gradi sulle regioni tirreniche, di poco sotto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Questo è l'appuntamento del 23 di maggio con il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Proprio come oggi era il 23 di maggio, ma del 1592, quando Giordano Bruno veniva arrestato a Venezia. 1618, la seconda defenestrazione di Praga fa precipitare la guerra dei Trent'anni. 1915, prima guerra mondiale, il Regno d'Italia entra ufficialmente nel conflitto dichiarando guerra all'Austria-Ungheria. 1960, il primo ministro di Israele David Ben Gurion annuncia la cattura del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. 1992, strage di Capaci. Un attentato mafioso quel giorno uccide i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e i tre agenti della loro scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.

0: Pensieri cristiani.
1: Lo Spirito Santo, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate del nostro programma, non è solo un insegnante, è anche la tua guida. Lo Spirito Santo ti guiderà nelle piccole cose, ti aiuterà a parlare di Gesù a un amico, per esempio, ti insegnerà come aiutare qualcuno che è ferito, ti guiderà anche nelle cose grandi, come per esempio cosa farai da adulto e chi dovrai sposare. Se conosci Gesù come tuo Salvatore personale, devi chiedere a Dio la sua guida. Poi devi ascoltare in silenzio il suo piano. Un modo in cui lo Spirito Santo può guidarti è per mezzo della parola di Dio. Leggere la Bibbia ti aiuterà a conoscere i pensieri di Dio. Un altro modo in cui Egli ti guida è per mezzo degli avvenimenti. Dio farà sì che succedano cose tali da farti capire il suo piano di volta in volta. Un terzo modo in cui lo Spirito Santo ti guida è per mezzo di altri cristiani. Egli può usare i tuoi genitori o altre persone che amano Dio per darti dei buoni consigli. Dio promette: «Io ti istruirò e ti insegnerò il cammino». Non sai ciò che succederà in futuro, ma Dio sì. Egli sa ciò che è meglio per te. Puoi avere fiducia, dunque, nella guida del suo spirito.

0: nomi.
1: Diogene deriva dall'antico nome greco Diogenes, formato da Dio Zeus e da genes, l'essere generato o anche stirpe. Significa quindi generato da Zeus. Il nome è noto grazie al filosofo Diogene di Sinope, vissuto nel IV secolo a.C., che rifiutò tutte le comodità della vita e le convenzioni della società del tempo.

0: dizionario biblico.
1: Oggi dal nostro piccolo dizionario biblico vediamo il significato del verbo imputare, che vuol dire addebitare o mettere in conto. La giustizia di Cristo viene accreditata all'uomo in risposta alla sua fede. La fede messa in conto di giustizia sta a significare che il solo fatto di credere è sufficiente per trasmettere la giustizia di Cristo a colui che crede. Leggiamo al proposito un versetto della Bibbia che dice: Abramo credette al Signore che gli contò questo proprio come giustizia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico sta per chiudersi. Io dunque ringrazio tutti voi per essere rimasti qui con me. Vi do appuntamento a domani alla stessa ora e vi invito a restare qua sulla nostra radio, dove i programmi continuano. Ciao!

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
2: Abbiamo il piacere, come abbiamo annunciato, di avere in nostra compagnia a questo punto il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Prendiamo spunto questa volta da un libro che è presente in libreria, dal titolo Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia, libreria editrice Vaticana, un libro che è una raccolta degli scritti precedenti al pontificato di Robert Francis Prevost, e ne parla in un recente articolo apparso il 3 maggio su Repubblica, credo, Antonio Spadaro, gesuita, giornalista, teologo, critico letterario. Ne parla in termini interessanti, dicendo ovviamente è una raccolta di articoli, di esternazioni che non sempre sono coerenti fra di loro, come è normale per una persona che si confronta con la vita. C'è poi alcune espressioni, ricordo che il Papa è un agostiniano, che fanno riferimento direttamente ad Agostino, e c'è una frase in particolare che mi ha molto colpito, non la conoscevo perché io sono ignorante, vabbè. Ti dispiaccia sempre ciò che sei. Questo è Agostino, e che in qualche modo un'espressione che il Papa ha fatto a sua, come dire, c'è una sorta di scontentezza di sé come condizione necessaria per continuare a cercare. Tra l'altro anche Lutero era un agostiniano, no? Vorrei chiedere un commento al professor Ferrario.
3: Ma intanto credo che la circostanza del Papa agostiniano ci aiuta a capire un punto che io veramente ho sempre messo al centro delle mie lezioni quando parlo in istituti cattolici. Io dico sempre: cattolici e protestanti litigano molto, perché sono fratelli stretti, loro danno due interpretazioni diverse del Paolo di Agostino. Cioè Agostino è il grande interprete occidentale di Paolo, in Oriente è tutta un'altra storia, e per esempio non è centrale la categoria della giustificazione in Oriente, per noi è centrale per via di Agostino. Dopodiché, appunto, lo leggiamo in modo parzialmente diverso. Questa è la prima cosa. La seconda è che la sua confessione di ignoranza è di tutti, nel senso che Agostino ha scritto tantissimo, come Lutero, e tutti noi l'abbiamo letto a spizzichi e bocconi. È già tanto se qualcuno ha letto integralmente le confessioni, quindi non dobbiamo flagellarci più di tanto. Sul punto specifico, naturalmente c'è qualche cosa di profondamente vero, anche se un Papa domani dicesse il contrario, cioè che bisogna avere un minimo di fiducia in se stessi, perché sennò finiamo in depressione, ce lo troviamo in prima pagina dei giornali e magari da qualche parte Agostino ha detto anche quello. Cioè, queste grandi affermazioni hanno molto di interessante, nello stesso tempo non vanno assolutizzate. Certo, Agostino sarebbe all'origine del cosiddetto pessimismo antropologico, ma ad esempio l'altro giorno ho incontrato un filosofo cattolico che parlava del fatto che il dogma del peccato originale, che praticamente è una delle cose più significative che Agostino ci ha lasciato, appunto è un frutto di questo atteggiamento occidentale sempre negativo, eccetera eccetera. Cioè, è abbastanza facile strumentalizzare queste affermazioni così profonde.
4: Giustamente, quello che dice il professore, il rischio è che probabilmente quella frase è servita proprio al Papa perché ti è servita a lui, però può anche essere alla fine,
2: se estrapolata, esatto, può diventare una
3: esatto. Cioè, ci vogliono le due cose. Certo, Agostino ci mette molto in guardia e io sono d'accordissimo. Cioè, insomma, questa storia del peccato originale che tutti vilipendono, adesso non so se anche al Papa infallibilmente riuscirà di riciclare anche questo, auguri, non sarebbe male, a patto che venga fatto nel senso giusto. Il peccato originale non è che siccome abbiamo il desiderio sessuale siamo tutti dei maialoni, è il fatto che siamo gettati in un mondo in cui comunque ti giri, non è che rischi di sbagliare, in qualche modo sbagli. L'altro giorno assistevo a un convegno sulla cooperazione dove parlavano i cooperanti, alcuni di questi vanno a rischiare la vita, e loro, i cooperanti, ci spiegavano come la cooperazione a volte rischia di servire molto di più i paesi ricchi che i paesi poveri, ma lo dicevano quelli che la fanno, non io che me ne sto nel mio studio a scrivere libri. Questo è il peccato originale, capito? Che sei nei guai comunque la metti. E questo è anche quello che diceva Agostino, il retroterra di quella frase, cioè tu devi guardare la complessità della realtà e se ti piaci troppo hai visto troppo poco, questo è il succo.
2: Ecco, in questo articolo Spadaro dice come se la scontentezza di sé fosse condizione necessaria per continuare a cercare. Mi viene in mente che invece un altro tipo di narrazione cristiana sottolinea l'importanza di essere riconciliati con Dio e con se stessi e quindi di raggiungere una sorta di pacificazione. Io l'ho trovata in alcune persone questo. Forse anche, certo, forse anche nella mia mamma, ma certo. Però non la trovo in me, ecco, in tante occasioni, e mi chiedo, è perché la mia fede è insufficiente o perché ognuno di noi è fatto in modo diverso e quindi reagisce in maniera diversa anche agli stimoli che vengono dalla proposta evangelica, non lo so, ecco.
3: Naturalmente ci sono personalità diverse, sensibilità diverse e diversi momenti della vita. Vengo adesso da discutere con una persona che ha vissuto una predica che a me è sembrata molto bella, lei l'ha vissuta come si trova in un momento di lutto e l'ha vissuta molto male. Ora, io penso che le due cose, però, allora, scontentezza di sé, le dico la verità, come espressione mi piace poco, personalmente, ma io credo che uno potrebbe, da un lato, vivere nella consapevolezza tesa, questo è il punto, tesa, non semplicemente vabbè, si sbaglia sempre, tutti possiamo sbagliare, questo è banale, eccetera, ma nella consapevolezza tesa del proprio limite, come quei cooperanti che rischiano la vita per portare da mangiare, però sanno che il sistema tentacolare di chi governa la ricchezza del mondo si serve persino di loro. Dall'altra parte, però, se Dio in Gesù Cristo mi guarda con affetto, non vedo perché dovrei odiarmi da solo, cioè fa parte della la giustificazione per grazia mediante la fede, tutto qua.
2: È chiarissimo.
3: Cioè, se Dio mi guarda con amore, perché mi devo odiare io? E non serve.
2: Certo.
3: Cioè, perché c'è anche il tipo scontento di sé, che è talmente scontento di sé che poi è scontento anche degli altri e delle altre, e diventa pestilenziale, insomma, da incontrare, no? Anche questo nel okay. mondo ecclesiastico.
2: Ci fermiamo un attimo, poi torniamo a fare queste considerazioni, mi sembrano molto interessanti. Tra l'altro mi piacerebbe conoscere anche l'esperienza dei nostri ascoltatori, per cui ricordo il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci, 348 222 72 94. Una canzone molto tenera, questa di Jovanotti, per te. Viene in mente una cosa che forse c'entra e non c'entra, quando Gesù dice: voi che siete malvagi sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste si occuperà di voi con uno sguardo positivo, eh? Rientra un po' nella riflessione che facevamo poco fa. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
4: No, sulla riflessione che faceva il professor Ferrario. Allora, in realtà noi siamo catapultati in questo mondo, anche nel momento come nasciamo, passiamo da una piscina, come la chiamo io, sì, in cui staremo comodi tutta la vita, e facciamo un percorso e arriviamo in questo mondo, in questa situazione, e per forza c'è un pessimismo di fondo. Ecco, ti volevo chiedere, la grazia, alla fine, professore, è una specie di tensione creativa e forse di, non lo so, di gratitudine che ci aiuta a galleggiare in questo mondo, non lo so.
2: La grazia di Dio, sì. Naturalmente. Prego.
3: Le rispondo naturalmente a partire dalla mia sensibilità e dalla mia appartenenza. Cioè, io non credo che la grazia possa essere presa come un medicamento, per dire, cioè che intervenga sulle mie difficoltà e sulla mia depressione quando c'è, in modo automatico, che non è un farmaco antidepressivo. Io su questo, quando sento dice ma pensa a Cristo e dopodiché ti metti a sorridere lieto eccetera eccetera, divento un po' allergico. Però un cristiano non può essere, appunto, non può, proprio in linea di principio non gli è permesso, direi, essere disperato, perché Cristo è risorto. Allora, io non vedo oggi il giorno dell'ascensione, per la Chiesa cristiana ricorda il fatto che Cristo non è qui, non lo posso chiamare al telefono, non è disponibile. Questo vuol dire il messaggio dell'ascensione: Cristo non è disponibile, però c'è. E quindi, diciamo, la grazia secondo me è un gigantesco tuttavia sulla tragedia della vita.
2: Allora,
3: non cancella nulla, sì, ma mette questo tuttavia, per quale la fede vive.
2: Abbiamo citato prima Agostino, e Lutero era un agostiniano, e forse anche alla luce di questa idea di fondo, no, dell'introspezione, ti dispiaccia sempre ciò che sei, no? Diceva Agostino.
3: Guardi, cito una frase,
2: prego,
3: di Lutero, che va proprio in quella direzione lì. Mi permetto di citarla in latino, poi traduco naturalmente, ma perché è incisiva. Lutero dice: ut ut mecum sit, Deus est Deus. E cioè, sia come sia con me, cioè qualunque cosa io sia, qualunque cosa abbia fatto, comunque sia insoddisfatto di me stesso, per citare la frase da cui siamo partiti, e così via. Però Dio è Dio. Allora, lo sguardo rivolto a me, lo sguardo allo specchio, è lo sguardo dell'insoddisfazione. Effettivamente c'è qualche cosa che non va. Per esempio, sto invecchiando, notavo stamattina. Cioè, secondo me, uno mi ha detto, perché ha visto una foto con un cappellone che ho messo, diceva: sembra Indiana Jones. Forse era proprio Claudio Coppini,
2: sì,
3: dice, sembra Indiana Jones, un accidente Indiana Jones, cioè è un settantenne pronto dalla casa, io sono un settantenne pronto per la casa di riposo, altro che Indiana Jones. Quindi quello, secondo me, uno mi ha detto, perché ha visto una foto con un cappellone che ho messo, diceva sembra Indiana Jones. Forse era proprio Claudio Coppini, sì, dice, sembra lui. Indiana Jones, un accidente Indiana Jones, cioè è un 70,

0: è una tensione che però ti fa vivere. Quando questa tensione non c'è più, allora, se c'è una piatta, stupida soddisfazione in se stessi, allora arriva Donald Trump praticamente, cioè è un narcisismo ingestibile e pericolosissimo. Se però prevale la depressione, mi butto dalla finestra e faccio male anche agli altri. Il depresso è un personaggio problematico anche per gli altri, a volte isolato ancora per questo, così si deprime di più, eccetera. Cioè entra in un loop micidiale. Invece la tensione della grazia è questo, no? Noi viviamo in un mondo che fa schifo e, come direbbe Woody Allen, anche la nostra vita non è esattamente quella che vorremmo. Ma Dio è Dio, questa è la fede in sostanza.
1: Allora, ci è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che dice: grazie al professor Ferrario, riformulo la sua affermazione con questa: se Dio ha misericordia di me, anch'io devo avere misericordia delle mie miserie e di quelle degli altri. Per me, esatto, questa è un'affermazione liberatoria, conclude il nostro ascoltatore, che ringraziamo. Grazie professor Ferrario per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
0: Grazie a voi.
1: A risentirci.
0: Beh, buona giornata.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Giobbe, capitolo 6, versetto 14. Pietà deve l'amico a colui che soccombe. La riflessione che segue è a cura di Gianfranco Giuni. Nell'antica Sparta, in Grecia, venivano buttati dal monte Taigeto i bambini non perfetti. Gesto crudele che serviva a eliminare chi non era funzionale allo sviluppo della società. Antesignana dell'eugenetica, ideologia del passato e forse non così sradicata, che ha come corollario l'eliminazione di chi è debole, non buono, tra virgolette, per la società. Tutti noi possiamo cadere in questo atteggiamento quando emarginiamo, critichiamo, denigriamo chi non è perfetto, chi fallisce in qualcosa o incorre in qualche disgrazia indebolendosi fisicamente, emotivamente o spiritualmente. È di questo che si lamenta Giobbe. Dagli amici si aspettava empatia, sostegno e consolazione, non critica e ricerca delle sue colpe. L'amore cristiano deve invece portarci a prenderci cura di chi affronta momenti di debolezza e cade. Deve portarci a venirgli incontro, non giustificando i suoi eventuali errori, ma empatizzando con la sua sofferenza. Verso chi soccombe, provo pietà ed empatia o critica?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo insieme questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 55, versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Se è la mia anima ad avere fame. Nell'Europa occidentale è raro che oggi qualcuno muoia di fame. In compenso, i mezzi di comunicazione ci informano spesso su malattie causate dal consumo di alimenti contaminati o adulterati. Perciò i prodotti considerati biologici riscuotono sempre più successo presso i consumatori, preoccupati per la loro salute fisica. Se è importante essere attenti alla qualità degli alimenti di cui ci cibiamo, è altrettanto indispensabile preoccuparsi del nutrimento della nostra anima, della nostra salute spirituale. Prima di tutto è necessario eliminare ciò che è nocivo. Letture, film o spettacoli equivoci, ma anche discorsi o scritti che falsificano la parola di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 17. Evitare ciò che è dannoso non è sufficiente. Bisogna anche nutrire la nostra anima con la verità. La parola di Dio è la verità, è scritto in Giovanni capitolo 17, versetto 17. Come ogni giorno consumiamo almeno un pasto, così dovremmo leggere quotidianamente la sua parola. Chiediamogli in preghiera che questa lettura sia assimilata, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, ma che cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini capitolo 4, versetti 14 e 15. La lettura della Bibbia non è per me un rituale obbligatorio e noioso. No, è in un contesto di amore che io ricerco nella sua parola ciò che piace a Dio. Se metto in pratica i suoi insegnamenti, egli si rivelerà e io potrò dire con l'autore del Salmo 63: l'anima mia sarà saziata, la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Versetto 5. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, veramente è piacevole poter condividere questi minuti insieme. Oggi è il 23 maggio e leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 5, il verso 6. In questa porzione di scrittura si parla di un evento molto noto in cui Gesù guarisce un uomo infermo da 38 anni. Fin qui ci sembra che Gesù facesse un'opera gloriosa per farsi conoscere dal mondo come Salvatore, Signore e Autore di vita. Ma quello che mi colpisce è la domanda che pone all'uomo che giaceva disteso a terra. Vuoi essere guarito? Ma come? Certo che voleva essere guarito. Ma quella di Gesù non era una domanda provocatoria o pretestuosa. Quella domanda voleva rivelare un'intenzione e un interesse molto più profondi di quanto pensiamo. Infatti quella domanda andava oltre ciò che sembrava essere ovvio, perché implicava una presa di coscienza per l'uomo. E mi spiego. L'infermità era diventata, per quell'uomo, una situazione di comfort. Non partecipava a nessuna cosa, ma giaceva sperando nell'elemosina di gente pietosa. Non si assumeva responsabilità perché diceva lui: «Non c'è nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua si agita». È probabile che non riuscisse davvero, ma avrebbe potuto farsi avvicinare al bordo della piscina per buttarcisi dentro da solo. Questo non lo so, ma credo che Gesù volesse mettere l'uomo di fronte alla necessità di cambiare vita. Una volta guarito, perché non avrebbe più avuto scusanti per non provvedere a se stesso. A questo punto pongo noi tutti la stessa domanda: vuoi essere guarito? La guarigione fisica o spirituale può avvenire in un attimo, ma cambiare certe abitudini e abbandonare certe attitudini richiede un impegno costante che deve dimostrare non solo a Dio, ma a noi stessi che vogliamo davvero diventare figli diletti e che non vogliamo più dare la colpa ad altri se il nostro cammino di fede è lento e faticoso. Ed è scritto così nel verso di oggi. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»
2: Il titolo di oggi è «La domanda che cambia tutto». Questa storia è straordinaria. Un giorno come tanti, mentre Gesù, il figlio di Dio, camminava sulla terra come vero uomo e vero Dio, si trovò accanto alla piscina di Betesda. Lì notò un uomo paralizzato, disteso sul suo lettino. Le acque della piscina erano miracolose. Non appena si agitavano, chi vi si gettava per primo veniva guarito. Gesù sapeva che quell'uomo era malato da 38 anni e voleva immergersi in quelle acque, ma gli chiese: «Vuoi guarire?» Perché questa domanda? Sembra quasi inopportuna. Vedi, in quel momento Gesù stava chiedendo a quell'uomo se era disposto a fidarsi di lui anziché delle acque. Era difficile per lui restare a guardare mentre altri venivano guariti. Così come è stato difficile per te rimanere nella stessa condizione per tanto tempo, chiedere un miracolo e non vederlo. Oggi Gesù ti fa la stessa domanda: vuoi guarire? Non è il momento di fare di più, ma di avere più fede. Rispondi: sì, mi alzerò se tu mi aiuterai. A volte sembra che Dio sia distante, ma Lui ti sta rispondendo: sto cercando di mostrarti la mia presenza. Come quell'uomo, anche tu puoi rialzarti oggi. Gesù vuole guarirti, fidati di Lui.
3: La descrizione di quest'uomo che non biasimo e che stava disteso davanti alla piscina da ben 38 anni è l'immagine di chi si è arreso, di chi non spera più, di chi dice: non ho nessuno, il mondo non mi vede, non si accorge neanche che esisto e mi chiedo a questo punto, infatti esisto veramente? Un uomo che aveva riposto la fiducia nelle risorse umane, nella sua grinta, nello scatto fulmineo di buttarsi in una piscina prima degli altri, ma non c'era mai riuscito, perché da solo non poteva riuscirci. La verità è che ognuno di noi preferisce aiutare se stesso piuttosto che gli altri. Ed è così che l'uomo aveva perso ogni speranza. L'uomo paralitico di oggi può anche essere quel vecchietto che sopravvive da solo. Ogni tanto lo intravedi, va avanti con fatica, porta con sé un sacchetto di plastica, con quelle poche cose che riesce a comprare, con una misera pensione e non ha nessuno che gli dia una mano. Può essere quell'uomo sovrappeso, strano, asociale, introverso. È stato vittima di abusi quando era ragazzino e non si è mai ripreso, e ne ho conosciuto uno davvero. Può essere un ragazzino poco più che adolescente, diverso, vulnerabile, sensibile, vittima di bullismo. L'unico rifugio dalla cattiveria è la sua stanza, mentre fuori subisce una crudele istigazione al suicidio. E anche di lui le cronache ne hanno parlato. Cosa possiamo fare noi quando ci troviamo di fronte a questi fragili figli di un Dio minore? Quello che ha fatto Gesù con il paralitico. Vuoi guarire? Io sono la resurrezione e la vita. Tu vuoi vivere? Gesù non gli ha proposto la speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto, l'uomo, l'adolescente. Avviciniamoci a loro e diciamogli: vuoi guarire? Vuoi vivere? Concludo con il Vangelo di Matteo, capitolo 25, verso 40. In verità vi dico che tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il Vangelo della grazia è molto pratico. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Possa la nostra fede condurvi alla vittoria, un messaggio che si può considerare discutibile ma certo non offensivo, a meno che non siate i vertici dell'UEFA, l'organizzazione dei club calcistici europei, che ha multato una squadra serba, la Stella Rossa di Belgrado, un nome sopravvissuto alla Jugoslavia, per aver esibito uno striscione con questo messaggio accompagnandolo con una rappresentazione gigante di un'icona ortodossa. È successo durante la sfida della squadra belgradese con i francesi del Lille e nessuno durante la sfida pare essersi risentito. Di norma negli stadi si vede e sente di peggio. Nonostante questo, la UEFA ha sanzionato i padroni di casa perché l'iniziativa ha trasmesso un messaggio inadatto ad avvenimenti sportivi. Paradossalmente quindi il messaggio è stato parificato agli striscioni razzisti, da qui la multa di 40.000 euro.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Inizia appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Lo leggeremo, lo commenteremo tra pochissimo. Intanto un saluto, un abbraccio a tutte e a tutti coloro che si sono aggiunti all'ascolto in questi ultimi minuti, ovviamente anche a coloro che ci seguono da prima, da un po' di tempo. Un abbraccio che vi giunge dagli studi di Roma di RVS, Radio Voce della Speranza, con Mario Calvagno al microfono, come sempre nell'ambito di appuntamento con Dio.

Ed eccolo qui il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, è tratto dal libro del profeta Isaia. Isaia 26, versetto 13. Isaia 26, 13. Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome.

Un capitolo, questo 26 di Isaia, in cui si parla di rapporto con Dio, di rapporto con altre realtà, non solo spirituali. Lo vedremo tra pochissimi istanti. Realtà quindi non solo spirituali. A cosa si riferisce qui Isaia in questo suo grido, in questo suo anelito profondo, in questo suo ringraziamento? Si riferisce con certezza a tutti coloro che avevano dominato sul popolo di Israele, le realtà di imperi vicini, imperi molto potenti, molto forti, che erano stati in grado di schiacciare il popolo che spesso si era ribellato a quelli che erano i consigli di Dio, a quella che era la volontà del Signore. A volte il Signore diceva proprio di lasciar perdere, di non impuntarsi, di non reagire in maniera inconsulta, e quando la sua volontà non veniva seguita, ecco che il popolo diventava schiavo dei signori, tra virgolette, di turno. Ad esempio, giusto appunto per fare un semplice esempio, l'impero babilonese aveva deportato nella terra di Babilonia gran parte della classe dirigente del popolo, e tanti altri esempi di altri popoli che avevano fatto qualcosa di simile, che avevano conquistato, che avevano estromesso, che avevano sottomesso il popolo fino a fare pagare dei tributi, delle tasse, tra virgolette, diciamo così, molto molto esose. E qui Isaia dice: Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome.

E dopo l'esperienza fatta, viene detta questa frase, viene elaborato questo concetto nella mente, nel cuore, probabilmente di gran parte del popolo. C'è differenza tra servire in un certo modo l'unico Dio, il vero Signore, e poi essere sottomessi, essere invece schiacciati da coloro che vogliono semplicemente sfruttare, da coloro che vogliono semplicemente il proprio tornaconto, come i popoli occupanti e i popoli che avevano conquistato nel corso dei decenni, avevano conquistato il territorio e lo stesso popolo di Israele. E probabilmente il nostro calendario di letture bibliche con questo versetto di oggi ci vuole stimolare a riflettere su un tema molto particolare anche per noi. Non abbiamo nemici alle porte, non ci sono popoli che vogliono conquistare, non abbiamo esperienze di questo tipo personalmente che abbiamo fatto. E l'unico spunto sicuramente che diventa importantissimo per ciascuno di noi è portare questo discorso su una dimensione spirituale, spirituale profonda, spirituale vera, che può influenzare, anzi ha già influenzato la nostra vita, e non prendendo una decisione precisa da parte nostra, la influenzerà ancora. Sentiremo tra pochissimo perché.

Isaia 26:13. Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. E il discorso spirituale è un discorso che viene attraverso Gesù, che viene attraverso il suo sacrificio, arriva a noi attraverso il motivo della incarnazione di Dio come uomo. Gesù, vero Dio e vero uomo, Gesù che, dirà l'apostolo Paolo, si è spogliato della sua divinità per un tempo, è diventato totalmente uomo, soggetto a tutto ciò che esiste nella vita di un uomo, arrivando perfino a morire in una maniera atroce. Gesù che, grazie alla sua incarnazione e al suo sacrificio, ha fatto conoscere all'intera umanità non soltanto la volontà di Dio, ma anche la vera persona di Dio. Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figliolo Gesù, affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. E tutto questo per quale motivo? Per via del peccato. Per via di qualcosa che era entrata nella vita dell'umanità e che non poteva uscire altrimenti, non poteva andar via, non poteva essere cacciata fuori in una maniera differente. Noi non potevamo più liberarci dal giogo del peccato, dal peso sul nostro collo che ci schiacciava, da questo peso enorme. Non potevamo liberarci dalla schiavitù del peccato, una schiavitù che ci veniva imposta da qualcuno che aveva conquistato il nostro territorio spirituale, ma anche il nostro territorio materiale, se vogliamo, perché la terra, come dice la Bibbia alle origini, era qualcosa che era stata data in amministrazione all'uomo e che gli è stata strappata con l'inganno, per cui c'è il cosiddetto Dio di questo mondo che ha come muoversi, ha una certa facoltà di muoversi fino a determinati limiti. Il Dio di questo mondo che già in parte è stato battuto, ma che in parte è stato battuto da Gesù. E appunto per una certa parte ancora può muoversi in maniera limitata, ma fino al ritorno di Cristo, giorno in cui tutto ritornerà così com'era alle origini, così com'era nel piano di Dio degli inizi. E quindi noi siamo stati conquistati da questi altri signori che non sono Dio, che hanno schiacciato, che hanno fatto all'umanità e dell'umanità quasi tutto ciò che volevano. Ma Gesù è la nostra porta di salvezza, Gesù è la nostra via di salvezza, Gesù è davanti a noi la prospettiva nell'eternità, la nostra prospettiva che inizia già oggi. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, il versetto 31, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sarà la verità, è la verità, a spezzare le nostre catene, a spezzare il nostro giogo, a spezzare la cattività che ci proviene dal peccato. Cattività è una parola un po' desueta, un po' antica, ormai poco usata. Essere cattivi e quindi essere in cattività significa essere prigionieri. Captivus dal latino ha questo significato. E poi ci sono i derivati come cattiveria o altre cose, ma sono entrate nel linguaggio comune con significati diversi. Ecco, noi veniamo liberati dalla nostra cattività, dalla nostra prigione, per essere liberi davvero, liberi dal peccato, liberi da questa
pressa che ci schiaccia, che ci distrugge la vita. Essere finalmente liberi, essere con Gesù, essere con il Padre, essere con lo Spirito Santo.

che l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 6, gli ultimi versetti di questo capitolo, parla proprio di quando, dice proprio così, dice lui, quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia, ma quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte, ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il salario del peccato è la morte, lo stipendio del peccato è la morte, il giusto prezzo del peccato, la giusta conseguenza, la normale conseguenza, la conseguenza secondo le regole del peccato è la morte. Ma c'è qualcosa che bypassa, c'è qualcosa che interrompe questa logica. È il dono di Dio. Dono di Dio fatto in Cristo Gesù. Dio che ci perdona, il dono di Dio. Gesù ci è stato donato, la libertà ci è stata donata, la salvezza ci è stata donata. Ci è stato donato tutto. Nulla che ci spettasse, eppure ci è stato donato. Nulla di cui ci possiamo vantare, perché ci è stato donato. Non abbiamo fatto nulla da noi e nulla da noi possiamo fare. E non possiamo ottenere nulla da noi. C'è il dono di Dio. Tutto ci è stato donato. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. È questo che rompe la logica del peccato. È questo che spezza le catene del peccato. È questo che apre la porta di ferro della prigione del peccato. Siamo liberi, ma liberi davvero in Cristo Gesù. Il nostro Signore, il nostro vero Signore.

Ed è su questa logica che continua poi l'Apostolo Paolo ancora nella prima lettera ai Corinti al capitolo 4, il versetto 7. Infatti, chi ti distingue dagli altri e che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare affinché anche noi potessimo regnare con voi. È un rimprovero che Paolo fa ai credenti di Corinto, ma questo ci fa comprendere come tutto ci è stato dato da Dio e che non ci sia nulla di cui ci possiamo vantare. Dio che è il nostro Signore, Dio che è l'unico Signore, il vero Signore, e in Lui vediamo la differenza tra l'essere schiavi del peccato e del nemico di Dio e dell'essere invece liberi nel Signore. Avere riavuto la nostra dignità, essere stati chiamati figli di Dio, essere fratelli di Gesù, essere adottati da Dio e quindi con il diritto dell'eredità, come dice Paolo altre volte, con i suoi discorsi che sono affini a quella che è la legislazione romana. E questa eredità è la vita eterna. Isaia 26:13, il nostro versetto di partenza ed appuntamento con Dio di oggi. Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Sì, lodare il nome di Dio per quello che ci ha dato, per quello che ci ha fatto, per quello che continua a darci e per quello che continua a fare. Per noi come umanità, ma per noi come singoli, come singole persone, come singole donne, come singoli uomini, come singoli giovani o come singoli anziani, come singole persone. E dirà Paolo, chi per lui dei suoi discepoli, nello scrivere la lettera agli Ebrei al capitolo 13, il versetto 15, per mezzo di Gesù dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Soltanto questo ci richiede Dio, di ringraziarlo. E credo che ne abbiamo un obbligo, eh? Paolo Apostolo dirà ancora, l'amore di Cristo mi costringe. Quello che Cristo ha fatto per me mi costringe a comportarmi di conseguenza. Sarei un ingrato se non facessi così. Ebbene, allora, in chiusura del nostro appuntamento con Dio di oggi, ascoltiamo questa canzone di ispirazione cristiana. Il titolo è Portami alla croce, dove esprimeremo la nostra gratitudine e la nostra lode.

Ed erano i Gospel Sound Singers con Portami alla Croce, questa canzone di ispirazione cristiana che porta al cuore di Dio, se riflettiamo profondamente al messaggio che viene dato dal testo, porta al cuore di Dio e tocca il cuore di ciascuno di noi. Il versetto di oggi del nostro appuntamento con Dio era un versetto che ci faceva notare la differenza che esiste tra essere figli di Dio, avere Dio come Signore, oppure essere lontani da Dio ed essere schiacciati dalla signoria, o forse potremmo dire dal signoraggio di altri signori che inquinano e distruggono la nostra vita. Isaia 26:13, questo il piccolo brano: Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. E lodiamo allora il nome di Dio con la nostra vita, con le nostre parole, con le nostre scelte. Appuntamento con Dio di oggi finisce qui. Per oggi è veramente tutto. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e un buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. Il nostro disco highlight dedicato all'album Tu mi rendi capace di Romilda è uscito nel dicembre 2021 ed è il suo primo album con etichetta Hopeful Music. Romilda Cozzolino è stata la vincitrice della 12ª edizione di J Factor, manifestazione nata nel 2009 che da diversi anni sta offrendo un palcoscenico e un trampolino di lancio a band e giovani artisti. Il brano che vi propongo adesso è la versione acustica di un brano che abbiamo già ascoltato, Polvere. La voce è sempre quella di Romilda.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Alessio Del Fante, per tanti anni docente nei licei fiorentini, insegnante di storia e filosofia. Buongiorno Alessio, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori della radio.
1: Noi ci intratteniamo con te spesso sui temi della scuola e in questo periodo ne sono usciti parecchi di articoli di grande interesse. Tra l'altro il Sole 24 Ore segnalava una flessione significativa dei risultati degli studenti.
2: Sì, gli invalsi,
1: ecco, mi veniva
2: gli invalsi. Sì, insomma.
1: Pare che abbiamo fatto dei passi indietro come studenti italiani rispetto al periodo pre-Covid, ecco, siamo andati indietro. Questa è una cosa che sta allarmando il mondo della scuola. Allora, dici un po' cosa hai trovato di interessante sull'argomento scuola in questo periodo.
2: Ma è un parecchia roba, devo dire, a partire da questo articolo di Alessandro D'Avenia di lunedì sul Corriere della Sera, in cui diceva quello che stavi dicendo tu a proposito addirittura della Svezia. Lui parte da questo dato: nella Svezia, in Svezia, che è una nazione europea che prima di altre ha digitalizzato la didattica, ora tornano alla carta e alla penna. Perché? Perché nei test che si chiama PISA, un'indagine dell'OCSE, no, che è diciamo presente anche negli invalsi, nei nostri invalsi, i ragazzi svedesi sono peggiorati e le cause sono state individuate nel digitale, eccetera eccetera, del disturbo che provoca per l'attenzione, nel fatto che sì, contribuiscono a maggiore coinvolgimento immediato, ma diminuiscono la profondità e la tenuta dell'apprendimento. Poi l'articolo è estremamente corposo, ci sono tanti elementi significativi che potrebbero venire fuori, e il suo richiamo, il suo appello è quello a collegare strettamente il corpo alla mente, no? A non pensare che solo il cervello abbia importanza, e quindi il suo richiamo è all'uso appunto dello scrivere a mano, del tenere un diario, del buttare via il registro di classe elettronico e così via, insomma. Tante cosine significative.
1: Non c'è una stretta per quel che riguarda i cellulari, però uno si può chiedere se è compatibile con lo spirito del tempo, ecco, una cosa del genere. Che impressione hai?
2: La limitazione, c'è un tentativo di limitazione che era partita anche quando ancora io ero a scuola, il consegnare i cellulari prima di, diciamo, di iniziare la lezione vera e propria, usarli solo in caso di urgenza, eccetera eccetera. Certo, poi il cellulare invade la vita quotidiana in altri momenti, e lo vediamo quando andiamo a giro, no? Anche ieri mattina sono stato rimproverato da mia moglie perché in tranvia anche io mi ero messo a guardare il cellulare, avevo trovato un posto seduto e mi ero messo, guarda, tutti lì sul cellulare. Giustamente mia moglie mi ha rimproverato. E certo, se noi diamo l'esempio ai nostri figli, che anche noi siamo catturati totalmente da questo, è un problema.
1: Sempre su questo argomento è apparso dunque su Repubblica, mi sembra, un articolo dal titolo "La fine della cultura del leggere, ci aspetta un nuovo medioevo" di Hans Stein.
2: Sì. Hans Stein, sì.
1: Sì, e fa riferimento allo storico americano Adam Garfinkel, che mostra con l'aiuto delle neuroscienze quanto rapidamente si stia perdendo la capacità di lettura. Lo smartphone ha in larga misura menomato la nostra capacità di, tra virgolette, lettura profonda. Non abbiamo quasi più l'attenzione necessaria per affrontare i testi lunghi. Ci agitiamo, passiamo con un gesto del dito alla prossima tigre dai denti a sciabola, al prossimo fast food mentale. In America se ne vedono già i risultati. Un test ha mostrato che studentesse e studenti non erano più in grado di comprendere il magnifico primo capitolo di Casa Desolata, un romanzo di Charles Dickens, che cent'anni fa era ancora considerato lettura per ragazzi. Poi si parla del 20% degli americani costituito da analfabeti funzionali. Io non so come funzionerebbe in Italia una statistica di questo tipo, però insomma...
2: Se ne parla anche in Italia sicuramente di questo, ma l'interesse di questo articolo che ripete cose che abbiamo detto e che abbiamo letto frequentemente, l'interesse di questo articolo stava in un apporto delle neuroscienze, no? Direi.
1: Certo.
2: Le neuroscienze che lavorano sul cervello addirittura notano modifiche diciamo significative nel cervello dei bambini, dei più piccoli, quando gli si mette in mano lo smartphone. Parlava di questi livelli chiamati alfa, beta fino a teta, no? Cosa del genere, che cui corrispondono livelli di approfondimento, e appunto sottolineava come ci si ferma a livello più superficiale usando appunto gli strumenti che abbiamo, appunto a cui facciamo riferimento, e tutti gli effetti che hanno sulla realtà fino alla scena politica, insomma, in cui un protagonista unico produce menzogne spettacolari una dietro l'altra e attira l'attenzione e rende impossibile spostare il cervello altrove.
1: Allora, ricordo che siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante, e anche durante la canzone, insomma, siamo andati avanti nella nostra riflessione, nelle nostre preoccupazioni per una sorta di cambiamento strutturale dell'individuo, no? Dell'essere umano, che è soggetto e oggetto di un modo diverso di procurarsi cultura, di leggere, e che è attraverso i mezzi, diciamo, tipo i cellulari, che però, a quanto sembra, le neuroscienze suggeriscono che stiamo rapidamente perdendo la capacità di lettura profonda, che significa anche avere individui diversi e addirittura...
3: Ecco, era questo che mi preoccupava e volevo appunto... così soltanto ribadire un aspetto, che sì, oltre che a perdere il fatto anche della comprensione di quello che leggiamo, di un maggiore, cioè mi sembra ci sia proprio un'evoluzione di un individuo diverso da quello, sì. E quindi anche sconosciuto.
1: Certo, la domanda è, e allora che si fa? Vuol dire, Claudio, che tu butti via il tuo cellulare? E questa è la domanda. Poi alla fine, stringi, quali responsabilità questo comporta?
2: Allora, c'è un fascino, no, del cellulare, perché devo dire che la rapidità con cui io riesco a accedere a ciò che mi interessa è significativa. Per esempio, io ho la Bibbia sul cellulare e faccio molto presto a trovare un testo. Se ho bisogno di un commentino anche molto rapido su un testo, anche biblico, lo trovo quasi subito, no?
1: Certo.
2: Eccetera. Ma questo però ha forti vantaggi, ma poi rischi di fermarti appunto a quella piccola cosa senza poi allargare, senza approfondire. Ora io, che sono abituato a leggere libri in maniera più ampia, magari non vengo catturato totalmente da questo, ma
1: un ragazzo,
2: piccoli,
1: un bambino,
2: se certo, sono immersi in questo, educati. Lasciati, diciamo, a questo, in molti casi, perché non è solo una questione di scelta educativa, ma è proprio una scelta di comodo a volte dei genitori. E io posso testimoniare di mia nipotina, come al solito, scusatemi le cose personali, ma ieri pomeriggio l'avevamo qui a casa e vabbè, ha avuto i suoi 10 minuti di un giochino sul cellulare che gli abbiamo concesso, 10 minuti di giochino. Poi mia moglie è ferrea, blocca, basta, sono passati 10 minuti, e lei è disciplinata e smette quasi subito. Poi un po' di televisione mentre fa merenda. A questo punto io le ho proposto di andare in terrazza a vedere il basilico che noi avevamo trapiantato insieme qualche giorno prima. Subito entusiasta è venuta. È venuta. Dopodiché ci siamo occupati di alcune piante che avevano un parassita, e allora lì con grande entusiasmo lei ha lasciato tutto, la televisione, tutte queste cose, e si è messa a spruzzare questa medicina sulle piante, e abbiamo passato una bella mezz'ora, diciamo, in questo modo.
3: Quindi, l'aspetto diciamo, concreto, se lo ricordi,
2: della concretezza,
3: attrae, no?
1: Certo, Senti, ma la scuola
2: può, che è vivo,
1: può fare la differenza, la scuola? Tra l'altro ci sono degli articoli che parlano della scuola come casa o come carcere, un articolo
2: sì,
1: che
2: c'era questa
1: segnalato.
2: Due pagine.
1: Senti, ma abbiamo un minuto solamente.
2: Avvenire, molto belle.
1: Un minuto solamente a disposizione.
2: Ma e qui avevamo, sì, ho trovato queste due pagine interessanti. Uno è un atlante affettivo affidato a Luigi Ballerini, scrittore per ragazzi e medico psicoterapeuta, che ogni settimana commenta una parola che può interessare i giovani. E questa volta era scuola, e fa riferimento a un piccolo dizionario scritto da ragazzi e ragazze, qualcosa del genere, legato alla Fondazione Pordenone Legge. E vabbè, questo è interessante perché la scuola come luogo di vita, insomma, no? Può essere casa o carcere, sì, naturalmente, però il positivo e il negativo fanno parte del vivere, no? Qui veniva fuori un po' quest'idea, fanno parte del vivere. L'insegnante buono, l'insegnante da film horror, dicevano i ragazzi, qualcuno è più simpatico, ma comunque fa parte della vita, insomma,
1: ecco.
2: No?
1: E allora forse...
2: La vita è fatta sì di scuola, ma anche sì. Di passione. Interessi, desideri, paure.
1: E forse diciamo la scuola, nonostante la lunga tradizione ormai che ha alle spalle, può essere l'antidoto almeno parziale per queste evoluzioni o involuzioni che sono rappresentate anche
2: sì, perché è una palestra, è una comunità
1: infatti.
2: Allora, seconda casa, allora sentiamo delle relazioni, capito?
3: Ci è arrivato un messaggio, dice: molto interessante il professor Del Fante. Devo dire che io seguivo tanto Colombo che a un certo punto tirava fuori sempre la moglie, che però non si vedeva mai. Mi piace molto anche il professor che tira fuori sempre la nipotina. Mi sembra un bel esempio la nipotina del professore.
1: Bene, bene. E un altro ascoltatore che ci scrive: è un mese che mia moglie e io dobbiamo stare a fianco di nostro figlio 17enne e studiare per il recupero di alcune materie. Solo ieri sera ho fatto le 23:30 con lui ad ascoltarlo ripetere scienze. Ma
3: c'è il professor Del Fante.
1: No, vabbè, a parte
2: di scherzi,
1: complimenti. Complimenti a questo genitore che sicuramente è un po' in sofferenza, no? Però
3: e non sarai solo.
1: Stare al
2: però
1: non è l'unico, certamente.
2: Il suo impegno verrà sicuramente ripagato.
1: Dai, se non adesso, in prospettiva, non è detto,
2: sì,
1: poi sono cose che
2: tra 30 anni.
3: No, povero uomo, no, no, me lo distruggete.
1: No, adesso hai concluso terribilmente questo tuo intervento. No, si scherza naturalmente.
2: Bene, giustamente si staccano dai genitori.
1: Quindi fra 30 anni.
3: Ma ci hai fatto perdere un ascoltatore.
1: Sono soddisfazioni, così dice. Va bene, grazie allora Alessio per essere stato il nostro
2: compagno.
1: Buona
2: giornata.
1: Grazie.
4: Come so se Dio esiste davvero? E questa è la domanda a cui cercheremo di dare risposta, grazie anche al vostro contributo, con il pastore avventista Jonathan Madrid. Benvenuto Jonathan.
5: Grazie Daniela e buon giorno ai nostri ascoltatori.
4: Come so se Dio esiste davvero? Perché sono diverse le persone che pensano che non ci sia un Dio, che non c'è stata una creazione.
5: Sì Daniela, guarda, considera che molte delle domande esistenziali che ci facciamo partono spesso da una sofferenza vissuta. Ok, no, ho vissuto questo, allora Dio non esiste. O sto vivendo questa situazione, una rottura, una depressione, allora Dio non esiste. Oppure se esiste, magari lui si sia un pochino dimenticato da me, ok? Perché tante persone, anche se anche in un mondo così moderno, se lo possiamo dire in queste parole, anche nonostante la sofferenza, anche se in certi modi un pochino lottano e litigano con Dio, comunque tante persone continuano a cercare Dio. Ci sono tante persone che oggi continuano a cercare o a non dimostrare l'esistenza di Dio. Vorrei un attimino toccare un aspetto importante. C'è una storia molto bella di un uomo chiamato Lee Strobel. Praticamente lui anni fa, essendo un giornalista che si definiva praticamente ateo, era convinto che Dio non esistesse e lui vedeva la fede come una illusione. Cosa succede? A certo punto succede una cosa che cambia tutta la sua esistenza. Perché? Perché sua moglie un giorno diventa cristiana. E lui naturalmente, cercando di, da giornalista, quindi giornalista nato, un buon giornalista che è ateo, che vede che la moglie diventa cristiana, cosa fa? Inizia a indagare per dimostrare che la fede cristiana in realtà fosse falsa. Allora cosa fa? Lui va dagli degli esperti, dagli storici, da alcuni medici, alcuni studiosi, ma più cercava di smontare quello che sarebbe la nostra fede, in qualche modo più si rendeva conto che alcune domande dentro di lui restavano ancora senza una risposta. Lui si faceva domande del tipo: perché sono su questa terra? Perché io sono qua? Su queste domande che ogni tanto ci facciamo: qual è il proposito della mia vita? Ok? Del tipo: non sei un pezzo di carne che cammina sulla terra, ma forse c'è un proposito sulla tua vita.
4: C'è un progetto, qualcosa di più.
5: Esatto. Quindi è interessante perché tutto era iniziato con questa domanda. Dio esiste davvero? La cosa interessante, io poi mi sono messo un pochino a cercare, è che lui con il tempo diventa cristiano. Perché? Perché lui aveva iniziato una indagine per smontare il cristianesimo, però nell'iniziare questa indagine per smontare il cristianesimo
4: è stato smontato lui.
5: Esatto, diventa cristiano lui. Cioè, dopo circa 2 anni di ricerca questo, lui scrive poi un libro che si chiama The Case of Christ, che sarebbe in italiano qualcosa come Il caso di Cristo, che è molto conosciuto a livello mondiale, che cerca di...
4: E forse in italiano è Il caso Gesù, se non sbaglio. In italiano forse...
5: Il caso Gesù, sì. E questo è interessante perché tutto nasce da lì. Allora io ti faccio una domanda. Tu pensi che Dio si possa davvero dimostrare? O che l'esistenza di Dio si possa davvero dimostrare? Tu che ne pensi? Anche tu, mio caro ascoltatore, tu credi che l'esistenza di Dio si possa dimostrare? Ecco, domanda aperta. Tu che ne dici, Dani?
4: Allora, quando guardo la natura, quando vedo il lavorio dei piccoli insetti, come sono organizzati, partendo dagli insetti, guardando poi le stelle, quello che sappiamo del nostro universo, vedere un bambino appena nato, la sua perfezione, questo mi fa capire che il caso non è così bravo a produrre questo. E poi quando si va più avanti, poi ci sono delle risposte che riceviamo in noi stessi. Io ho avuto prova più volte che il Signore ha risposto alle mie preghiere più intime, e allora quindi poi c'è un'esperienza tua personale che ti fa asserire che Dio esiste, perché tu lo hai sperimentato nella tua vita, perché ti è stato vicino, perché ci sono state delle circostanze che hai capito che non potevano essere casuali. Però per chi non ha avuto ancora questa esperienza, credo guardarsi attorno in quella parte di natura che ancora esiste, che non abbiamo distrutto, vediamo la bellezza, i colori, l'armonia e le leggi. Ecco, le leggi che ci sono sia nel nostro organismo che in tutto il creato mi fanno capire che c'è qualcosa di più.
5: Aggiungo una cosa: alcuni uomini tipo che credono nell'evoluzionismo, nel Big Bang, ti direbbero: ok, ma questo è stato nato per il caso. Dove posso io vedere, no, un Dio dietro tutto quello che tu vedi, no? Perché io non lo vedo. E personalmente, e questa è una cosa interessante, io non è che ti posso dimostrare l'esistenza del Dio vedendolo personalmente, perché io non mi sono mai fatto un selfie con Gesù, non mi sono mai fatto un selfie con Dio, e quindi è difficile che io te lo possa far vedere. Però, come l'hai detto tu, a me mi è piaciuta questa cosa: ci sono delle cose che noi vediamo intorno che confermano che c'è l'esistenza di un qualcuno, molto più grande. Darci una pausa, mi fai sapere.
4: Un altro minutino e poi ascoltiamo un brano musicale.
5: Ok, quindi sempre con questo in considerazione, ad esempio ci sono alcune teorie. C'è la teoria, ad esempio, la teoria della conseguenzialità o della causalità. In altre parole ti dice: ok, ogni cosa che tu vedi ha una causa, una causa preesistente. Cioè il tavolo sul quale, diciamo, questo computer. E questo tavolo prima era un legno, e prima di essere legno era un albero, e prima di essere un albero era un seme, e prima di essere un seme c'era un altro albero, e così via. C'è qualcosa che c'è prima, ok? Questo si chiama la teoria della causalità. Loro mi dicono, gli esperti dicono, ok, affinché ci si possa spiegare l'esistenza di qualcosa che già esiste, l'origine di tutte le cose deve essere un'origine senza causa, cioè senza tempo e potente. E questo in qualche modo ci fa capire che Dio c'è qualcosa. Perché? Perché Dio ci fa capire che Lui è l'inizio, l'alfa e l'omega, si presenta, il primo e l'ultimo, quindi è Lui il primo di tutto. La Bibbia ci dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra, quindi Lui era prima del principio. Però questo, diciamo, in alcuni aspetti, però dal punto di vista scientifico. Ora, quando torneremo nuovamente dal canto, toccheremo un aspetto un pochino più esistenziale, cioè toccheremo una storia di qualcuno che non credeva.
4: Il cielo in cui credo, questo brano che è cantato da Amanda. Allora, come si fa a credere se Dio esiste davvero?
5: Considera una cosa interessante, perché innanzitutto, mio caro ascoltatore, se questa domanda ti è mai venuta in mente, oppure hai mai dubitato su Dio, o diciamo sulla sua esistenza e non solo, sappi che non sei stato né il primo né l'ultimo, ok? Farsi delle domande su Dio è una questione esistenziale. Io spesso lo chiamo quella scintilla di fede che Dio ha lasciato dentro di noi. Quindi non ti sentire in colpa se magari ti fai queste domande. Il problema non è farsi queste domande, il problema non è in realtà il dubbio, ma è proprio lo scetticismo. Questo è il problema. Perché lo scetticismo è praticamente ti sta dicendo: io non credo, anche se ci sono delle prove, io non ci voglio credere, ok? Sappi che queste tue domande se le sono fatte anche i suoi discepoli, i discepoli di Gesù. Se noi leggiamo ad esempio un testo molto interessante di Marco capitolo 9, ci renderemo conto che è un testo molto bello. Perché? Perché innanzitutto si parla di qualcuno che ha bisogno di guarigione, si parla di un genitore che ha bisogno di aiuto, oltre a questo un genitore che sa che Gesù lo può aiutare. Lui va dai suoi discepoli, dai discepoli di Gesù, i discepoli non riescono ad aiutarlo. Oltre a questo, non solamente i discepoli non riescono ad aiutarlo, ma arriva Gesù, cerca di aiutarlo e si rendono conto che il motivo per il quale Gesù non lo aiutava era proprio perché il padre non si lasciava aiutare. Sapete qual era il motivo? La mancanza di fede. Leggiamo un attimino, guardate, lo leggo velocemente. Marco capitolo 9 versetto 14 in poi, e te lo leggo. Dice: giunsi presso Gerusalemme, presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutare Gesù. No, come vedono la star: ah, Gesù, io voglio salutare. Okay. Il testo continua. Egli domandò di queste cose, di che cosa state discutendo con loro? Uno della folla disse: maestro, allora, io ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito immondo, muto. E quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. E disse loro: la generazione incredula, fino a quando sarà con voi? Fino a quando vi sovrapporterò? Portatelo qui da me. È interessante perché? Perché qui vediamo innanzitutto un uomo che cerca di portare suo figlio da chi?
4: Da Gesù.
5: Da Gesù. Però Gesù non c'è, e quindi da chi lo porta?
4: Dai discepoli, che erano quelli dai che stanno vicino a lui.
5: E la cosa interessante, però i discepoli non riescono a risolvere il problema, che si suppone potrebbero risolvere, perché, e lì entra un aspetto importante, ok? Molte persone che cercano Gesù, se tu sei cristiano, ok? E molte persone che cercano Gesù cercheranno te, perché tu sei il Gesù che la gente conoscerà. Se tu non riesci a risolvere il problema, le persone penseranno: allora Gesù non può risolvere il mio problema, giusto?
4: Sì.
5: E quindi se tu non sei la soluzione del problema, diciamo, che in qualche modo la gente dà, allora Gesù ti dice: in qualche modo senza offendere, no? Possiamo farci anche queste riflessioni. Oh, ma sei troppo incredulo, no? Fino a quando dovrò sopportare questa incredulità? Allora, andiamo avanti. Poi il testo dice che Gesù domandò al padre da quanto tempo si diceva va bene questa cosa. Lui dice dalla sua infanzia e così via. Il problema quindi non era il bambino, perché il bambino aveva un problema. Il problema prima erano i discepoli, ovvero prima che Gesù non era presente. Secondo, che i discepoli non lo riuscivano ad aiutare perché erano increduli, parole di Gesù, non mie. E terzo, versetto 23, e Gesù dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito versetto 24 dice, subito il padre del bambino esclamò, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Questo è interessante perché allora non erano i discepoli che solamente dubitavano, ma era addirittura il padre del bambino che dubitava di Gesù. Gesù in qualche modo poi guarisce questo bambino e poi sappiamo come è andata a finire la storia.
4: Ci lasciamo qui, Jonathan.
5: Prossima settimana poi continueremo a riflettere.
4: Alla prossima.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, continuiamo la nostra meditazione sull'Evangelo di Matteo. Siamo al capitolo 18, vogliamo leggere dal versetto 21, dal versetto 21 sino alla fine. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, li perdonerò io? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che vuole fare i conti con i suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figlioli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettandosi a terra, gli si prostò dinanzi, dicendo: «Hai pazienza con me e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava, dicendo: «Paga quel che devi». Onde il servo, gettatosi a terra, lo pregava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora i suoi servitori, veduto il fatto, che ne furono grandemente contristati, e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbe anch'io pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini, fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Quante volte bisogna perdonare al fratello? Quante volte? Ebbene, si dice che quelli del mondo perdonano 2 volte. Un giudeo perdonava 3 volte. Qui l'Apostolo Pietro, in forma di domanda, dice al Signore: «Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, li perdonerò io? Fino a 7 volte?» Dice: già 7 volte numero perfetto, vale a dire è abbastanza, supera tutti. Ma cosa dice il Signore? E Gesù a lui, versetto 22, «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. 70 per 7 quanto fa? 490 volte. Ma dobbiamo noi prendere alla lettera queste cose che dice il Signore? Oppure una cosa simbolica? Alla lettera? Dobbiamo contare 490 volte? Se un fratello pecca? Voglio leggere un passo nell'Evangelo di Luca, capitolo 17, versetto 3 in poi, dice così: «Badate a voi stessi, se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli, e se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice: mi pento, perdonagli». Allora, quante volte dobbiamo perdonare al fratello? Quante volte? Dobbiamo perdonare sempre. Qui il Signore Gesù porta una parabola, la parabola dei 2 debitori. Un debitore aveva verso il suo Signore un debito di quanti? Di 10.000 talenti. Io ho letto diversi commentari e nessuno dà una spiegazione esatta, perché il talento era un'unità di misura. Ma se siete in banca, il talento erano delle monete, e le monete erano di argento oppure di oro. Quindi è un talento, ammesso che fosse di oro, perché il Signore non dice di argento, ma potremmo pensare di oro. Beh, un talento, 10.000 talenti, leggendo un commentario tedesco, corrisponderebbero forse a 50 milioni di marchi, con 70-80 marchi, il debitore più che aveva meno debito.
Pensate, oggi potremmo calcolare che 10.000 talenti potrebbero corrispondere a 50 milioni di euro. E Pietro, che era un povero pescatore, di fronte a questa grandissima somma, ammesso che lui era un debitore, avrebbe potuto mai pagare una tale somma. Ma che cosa ci vuole insegnare qui Gesù? Che cosa ci vuole insegnare? Che se noi che offendiamo Dio e che il nostro debito è enorme, non si può pagare, e noi tutti siamo debitori davanti a Dio siamo tutti peccatori e saremo nella impossibilità di poter ripagare a Dio i nostri debiti. È impossibile. 10.000 talenti sono una cifra enorme, per cui vediamo che il Signore ci vuole insegnare, non in modo letterale, ma in modo simbolico, che l'uomo di fronte a Dio, sia Pietro, sia ognuno di noi, sia ogni essere umano, siamo debitori davanti a Dio di un debito che non potremmo mai pagare. Se noi andiamo, per esempio, a quello che dice il Signore alla domanda di un fariseo, Matteo capitolo 22, versetto 34-39, lo dice così: ora i farisei, udito che gli aveva chiusa la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile ad esso è: ama il tuo prossimo come te stesso. Allora vediamo che questo debitore aveva un debito enorme, sia verso Dio, perché il primo comandamento dice: ama Dio come, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Nessuna persona, e chi sta chiaro, può adempiere questo comandamento. Da quando nasciamo fino a quando moriamo, essendo persone purtroppo peccatori, facciamo continuamente debiti o peccati davanti al Signore. Perché dice, lo dice la parola del Signore, che il giusto pecca 7 volte al giorno. Facciamo conto per un anno. Sono migliaia di debiti che facciamo. Però dice, si rialza. Il profeta Isaia diceva, Isaia 64:6 dice: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito lordato. Tutti quanti appassiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Si includeva anche lui. E l'apostolo Paolo, una volta che ha accettato il Signore, si era convertito. Cosa dice di se stesso? Lo voglio leggere, le testuali parole in Filippesi capitolo 3 versetto 7 e 9: ma le cose che mi erano guadagni io le reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dire vero, io reputo ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Paolo non si vantava, non aveva nulla da presentare a Dio di dire: questo è accettevole. Anzi, una volta che i suoi occhi sono stati aperti, perché era pieno di orgoglio, pieno di presunzione, si sentiva di essere un pezzo grosso, noi diciamo, una persona influente, di una posizione invidiabile, e lui fa un elenco di quello che era, la sua istruzione, la sua conoscenza, la sua posizione, le sue origini. Aveva un curriculum eccezionale da poter dire: come me ce ne sono pochi,
Però una volta che ha conosciuto Gesù, cosa ha detto? Tutto quello che io reputavo essere un vando, lo considero spazzatura. Quando una persona veramente ha creduto in Gesù, dirà soltanto: sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. Non ho nulla da presentare a Dio, perché come abbiamo detto poc'anzi, noi siamo come l'uomo impuro e la nostra giustizia come un abito lordo o sporco. Il credente nato di nuovo non ha nulla da vantarsi davanti a Dio. E quindi vediamo che davanti al Signore siamo tutti debitori, tutti debitori. C'è un versetto che voglio leggere. In Apocalisse, capitolo 20, la Bibbia parla del giudizio universale. E qui in Apocalisse, capitolo 20, versetto 11 a 15, dice così: poi vide un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggino terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi davanti al giudizio universale, davanti al gran trono bianco esprime la santità e la giustizia di Dio, qui vediamo che nessuna persona sarà salvata per quello che avrà fatto. Nessuno. Perché le nostre opere sono insufficienti a poter essere salvati di fronte alla giustizia e alla santità di Dio. Perché il debito è enorme e le persone si illudano e pensano che con delle buone opere, fra virgolette, che sono un panno sporco, fare, non so, precetti, o essere ricevuti i sacramenti, o fare pellegrinaggi, o andare in chiesa, assistere alla messa, alle festività, pensano che possono con queste pratiche religiose pagare il grande debito che loro hanno davanti a Dio. È impossibile. Saranno giudicati, dice qui la scrittura, e saranno gettati nello stagno di fuoco e saranno tormentati nei secoli dei secoli. L'eccezione che vediamo qui, che saranno salvati solo coloro i cui nomi, dice, sono scritti nel libro della vita. E questo quando è che avviene? Quando noi abbiamo accettato il Signore. Dio non cancellerà il nostro nome dal suo libro. Solo coloro che hanno accettato Gesù saranno salvati. Saranno salvati. Quindi l'eccezione sta nell'accettare Gesù. Tutti gli altri sono perduti. E c'è un versetto meraviglioso nel Vangelo di Giovanni che dice così: in verità io vi dico, dice il Signore Gesù, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Meraviglioso. Non siamo più giudicati. Ora non vi è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani capitolo 8. Non vi è nessuna condanna. Meraviglioso. Fratelli e sorelle, dobbiamo spesso ringraziare il Signore che Lui ha pagato, il Signore Gesù, con la sua morte i nostri debiti. Sapete che cosa vuol dire avere i debiti davanti a Dio? Significa essere condannati per l'eternità. Ma Gesù ha detto: chiunque crede in me ha vita eterna. I nostri peccati non ci sono più. E voglio brevemente menzionare la preghiera di questo debitore che aveva un grande debito,
che cosa ha ricevuto nel supplicare il suo padrone? Primo, infatti leggiamo, onde il servitore gettatosi a terra gli si prostò dinanzi dicendo, abbi pazienza come ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Era tanto il debito, era così enorme la somma, che dice adesso io ti vendo a te, tua moglie, i tuoi figli e tutto quello che hai. Solo lo puoi ripagare dando la tua vita come schiavo. Era enorme il debito. Ebbene, lui nella sua preghiera ricevette il condono. Meraviglioso. Non aveva più il debito. Sapete quando noi abbiamo un debito e qualcuno lo paga a posto nostro? Ma che sollievo! Ma che sollievo! Questo si tratta di denaro, ma il debito dei nostri peccati non c'è prezzo da poter pagare, non c'è opera che possa ricompensare il debito, ma era necessaria, che cosa? La morte del Signore Gesù. Un debito così enorme poteva essere soltanto pagato da una persona grande, perfetta, uguale a Dio Padre. Ci voleva la morte del figliolo di Dio per essere salvati. E ci sono dei versetti meravigliosi, li dico perché ci danno una forza, una carica meravigliosa. In Romani capitolo 5 versetto 8 dice, ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in quanto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. Cristo è morto per noi. In 2 Corinti 5 21 dice, colui che non ha conosciuto peccato e gliel'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Galati 3 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Pietro, prima lettera, dice, egli, capitolo 2, versetto 24, egli che ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Efesini dice, versetto 7, capitolo 1, poiché lui e noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. E un altro voglio leggere in Ebrei, capitolo 10, dove dice, poiché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati, e anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, e le aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e della loro iniquità. Di fronte a questi versetti ci viene da adorare il Signore, di ringraziarlo che i nostri debiti sono stati fino all'ultimo centesimo pagati dal Signore Gesù. E Gesù sulla croce disse quella famosa frase, tutto è compiuto, ma l'avrà detto, che l'avranno sentito tante persone, perché gridò, tutto è compiuto. Meraviglioso. Ma c'è da adorarlo e ringraziarlo con tutto il cuore, veramente. A differenza invece il debitore che aveva 100 denari. Sapete il denaro cos'era? Il denaro è la paga giornaliera di un semplice operaio, che potendo calcolare sono 70-80 euro. Di fronte a 50 milioni di euro. Ebbene, questo debitore che aveva ricevuto condono, era stato rimesso questo enorme debito, lui cercò di strangolare il suo debitore, lo fece mettere in prigione, in qualche modo l'ha svergognato a questo che diceva io ti pagherò, non ha detto non ho debito, ma ti pagherò.
Ebbene, l'hanno saputo altri conservi, l'hanno riferita al padrone che gli aveva condenato quel grande debito. Dice: tu ti sei comportato così, e adesso io faccio con te lo stesso. E l'ha fatto mettere in prigione fino a che non avesse pagato fino all'ultimo centesimo. Qual è la morale di questa parabola? La morale è che Dio ha perdonato a noi tutti il grande debito che avevamo verso di Lui. Un debito che non avremmo potuto pagare. E Lui ce l'ha perdonato in Cristo Gesù, dando come prezzo Cristo la sua vita per noi. Ci sono un paio di versetti che le voglio leggere, che dice così in Isaia, capitolo 43, io sono quelli che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. In Michea capitolo 7, versetto 18 e 19 dice, quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra la trasgressione del residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira suo in perpetuo perché si compiace ad usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, si metterà sotto i piedi le nostre iniquità e getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati. Allora, se il fratello che ha peccato viene e mi dice, fratello, io ho peccato, perché abbiamo letto in Luca, se tuo fratello viene e ti chiede perdono, perdonali. Il problema sta se quel fratello commette sbagli, peccati, e non viene mai a chiederti scusa. Come comportarsi? A questo punto come dobbiamo fare? Bene, io penso che ognuno di noi abbiamo ricevuto nella nostra vita qualche torto. Davanti a una persona che mi ha fatto del male, come mi devo comportare io come credente? Allora il Signore mi dice di pregare per quella persona, perché dice il Signore, pregate per i vostri nemici. Secondo, che in noi non ci sia sentimento di odio, di astio, di vendetta. Terzo, che non dobbiamo fargli del male, anzi, se ci capita di far del bene, come dice l'Apostolo Paolo, rimuoviamo dei carboni accesi sul suo capo, vale a dire affinché lui possa ravvedersi. Quarto, una cosa che purtroppo non ci sarà quella fiducia che c'era prima. Non posso dare fiducia a quello che mi potrebbe di nuovo farmi del male. Dico che gli mantengo un po' di distanza, affinché col tempo si possa anche ravvedere. Ma in me il suo comportamento non mi deve influenzare in un modo negativo, che per causa sua devo peccare anch'io, no. Perché siamo a volte influenzati dallo spirito di vendetta che non dovrebbe esistere, o gli fagli del male che non dovrebbe essere fatto. Qualcuno ha detto, il più grande atto d'amore è il perdono. La forza più grande dell'universo è l'amore. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Salve amici, eccoci ad un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È Matteo che vi parla e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Prevenzione contro la carie. E leggiamo un verso della parola di Dio appropriato a questo tema e lo troviamo nel libro dei Proverbi al capitolo 14 al verso 30, che dice così: un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Cos'è precisamente l'invidia? L'invidia è, come dire, un moto dell'anima tanto velenoso quanto inconfessabile. È la stretta che si prova quando si esce perdenti da un confronto sociale. Si sperimenta quando un altro ha qualcosa che noi vorremmo: oggetti, posizione sociale o qualità come la bellezza, il successo in amore, lavoro e così via. Perché lui o lei sì e io no? Questa è la domanda che l'invidia si pone. E proprio l'invidia nasce da un confronto, dicevo, sociale perdente, anche se non lo vogliamo ammettere. Infatti, dicevo che l'invidia è un moto velenoso ma anche inconfessabile. Come sempre, anche la Bibbia ha la definizione di ogni aspetto della vita umana e quindi anche la definizione dell'invidia. Dice nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 4, il verso 4: ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'una contro l'altro. L'invidioso è una persona che vive costantemente con un'amarezza interiore che non gli dà pace, e questo stato d'animo è capace di provocare delle vere e proprie malattie, così come afferma il verso di oggi. L'invidia opera sempre insieme alla gelosia e spinge proprio l'uomo a commettere qualsiasi atrocità. Noi come cristiani, almeno chi si definisce tale, come cristiani, dicevo, desiderosi di onorare il proprio Signore anche con dei buoni sentimenti, e quindi è necessario che facciamo nostra l'esortazione che ci viene dallo stesso libro, del libro dei Proverbi, a capitolo 4, il verso 2, che dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Questo perché l'invidia non solo rovina la vita di coloro che hanno questo cattivo sentimento, ma quando prende piede porta distruzione nelle famiglie e nella comunità. A questo punto voglio raccontarvi, amici, un aneddoto. In Grecia si racconta la storia di un uomo che fu ucciso dall'invidia. E vediamo come.
I concittadini di una città, di questa persona, costruirono una statua eretta in onore di uno di loro, ed era un campione dei giochi olimpici. Ma quelli, rivali dell'atleta onorato, ne ebbe grande invidia, tanto da giurare a se stesso che avrebbe distrutto quella statua. E ogni sera usciva, col favore del buio, armato di martello, scalpello e quant'altro, per andare a intaccare la base della statua, proprio nel tentativo finale di farla cadere. Dopo tanti tentativi ci riuscì. La statua cadde, ma su di lui, ed egli rimase vittima della propria invidia. Quanti, purtroppo, anche oggi cadono sotto la statua dell'invidia o nel laccio che loro stessi avevano preparato per qualcun altro. Se siamo cristiani, se siamo figli di Dio e viviamo sperimentando le ricchezze della sua grazia, non saremmo certo preda dell'invidia, in quanto non abbiamo nulla da invidiare agli altri. Ma possiamo con certezza unirci all'autore del Salmo 73, ai versi 25 e 26, i quali dicono: chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore ed è la mia parte di eredità in eterno. Cari amici, soltanto avendo nel proprio cuore la presenza dello Spirito Santo, la presenza di Dio stesso, possiamo riuscire a vincere questi dardi infuocati del maligno. Sì, cari amici, perché l'invidia, sapete, ha un autore, e l'autore la Bibbia lo chiama il diavolo o Satana, come vogliamo dire, ma e lui fu la prima vittima dell'invidia. E naturalmente lui vuole anche che tutti quanti gli esseri umani cadano sotto questo tranello. Bene amici, il tempo è così concluso a nostra disposizione. Bene, io vi ringrazio amici per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti quanti.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. La prima traccia di questo EP è Questa notte. Ora lasciami qui, tra il tuo sudore e il tuo sangue. Sono le prime spiazzanti parole che aprono l'album. Senza indugio siamo catapultati sul Golgota, ai piedi della croce, in contemplazione, quasi in presenza. Un richiamo a mettere da parte tutto per un attimo e dedicarsi a lui, ritagliare un po' di tempo alla nostra relazione con lui. Nella canzone, il Dio che muore si fa consolatore della nostra afflizione. Lui sofferente ci dà coraggio e ci conforta. Questa notte canta Romilda.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Siamo collegati con Nuni Burgio, presidente di Nuni APS Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
1: Da un po' ci stiamo addentrando in quella che è una grande tematica, i riflessi. Un po' tutti conosciamo i riflessi, che sono un po' delle risposte automatiche a certi stimoli, e soprattutto se ne parla quando ci sono i bimbi piccoli. Io ricordo che il pediatra, quando fa il controllo, cerca di capire se, diciamo, il bambino risponde a degli stimoli esterni, perché se non dovesse rispondere vuol dire che c'è qualcosa che si è inceppato. Quindi i riflessi non sono ancora integrati, non si sono, diciamo, presentati, e quindi sono delle cose molto importanti, perché alcuni riflessi, soprattutto quelli quando si è piccoli, sono riflessi anche di sopravvivenza, perché sono, non esatto. Hanno bisogno che noi ci pensiamo, che noi, ok, quindi no, tante no, cose esatto. Allora Nuni, spiegaci un po', i riflessi sono solamente queste risposte automatiche che si hanno già dal grembo materno e poi continuano, poi vanno ad integrarsi e spariscono? Ce ne sono alcuni che invece compaiono in età adulta? Tu dicevi che quando ci sono dei riflessi che si hanno quando si è piccolini e poi non scompaiono, questo dà un problema a quella che è poi la nostra normale vita quotidiana, però molto spesso forse non ce ne rendiamo conto. Tu dicevi a volte delle reazioni eccessive da adulti fanno capire che c'è un riflesso che in realtà non si è integrato, quindi non è la persona che è capricciosa, ma, diciamo, magari qualche difficoltà. Sì, esatto. Ecco.
2: Diciamo che sono forze da considerare quando noi pensiamo qualcosa su una circostanza che accade. Allora, i riflessi praticamente decidono, direi, il 100% di tutto quello che noi facciamo. Okay? Le azioni sono sempre azioni riflesse. Questa è una legge di natura così universale che potremmo veramente, ci può veramente un po' impressionare, però tutto quello che noi facciamo è sempre per azione riflessa. Ci sono chiaramente riflessi più organizzati e grandi, ci sono riflessi più piccolini, ne abbiamo alcuni di tutti. Quasi tutti sono di sopravvivenza nell'età adulta, e altri che ci danno tutte quelle che sono le nostre abilità. Okay? Sono tutte comunque per riflesso. Cos'è un riflesso? Quando noi diciamo cos'è un riflesso? Il riflesso è esattamente la risposta ad uno stimolo, la risposta motoria ad uno stimolo. Fine. Non ci sono altri riflessi che fanno qualcosa di diverso. Tutti i riflessi è la risposta motoria. Esempio, se io prendo due pezzetti, un pezzo di ferro e una calamita, il riflesso che noi vediamo, okay, è che la calamita tra il ferro. Mm-hmm. Quindi è quella risposta inevitabile ad uno stimolo, inevitabile, cioè è quella che di conseguenza arriva. Se io, per esempio, non lo so, mi arriva dell'acqua vicino agli occhi, la risposta inevitabile degli occhi è quella di chiudersi. Se questa risposta non arriva, c'è qualcosa che non va.
1: O quando tu stai per cadere, in maniera istintiva metti le mani avanti, cioè non è che ci pensi, cerchi di proteggerti.
2: No, sono riflessi, perché i riflessi non vivono nella corteccia cerebrale. I riflessi vivono in tutte le strutture sottocorticali e sono identici a tutto il regno vegetale e animale, chiaramente con espressioni diverse per ognuno, ma è identico. La lumachina che si ritira è uguale al nostro riflesso intrauterino di ritirata. Okay? Okay. Sono tutti così, sono tutti molto evidenti. Lo stesso riflesso prensile delle scimmiette, che gli consente di aggrapparsi alla madre alla nascita, è uguale al riflesso prensile che ha un bambino. Chiaramente è espresso in due corpi diversi, con delle valenze diverse, ma il riflesso è identico, preciso. Il riflesso di suzione nostro è uguale a quello delle caprette, delle mucche, di tutti gli animali mammiferi che si attaccano a delle tette. Mm-hmm. Okay? Non è diverso, è proprio uguale, la stessa espressione. Infatti, se noi guardiamo, non so, una capretta che ciuccia dalla mamma, dalla sua mamma, è identico ad un bambino. Chiaramente il corpo cambia, ma il movimento è identico. Ok?
1: Quindi abbiamo dei riflessi che sono arcaici o quelli proprio neonatali, esatto. Poi abbiamo anche quelli invece acquisiti, esatto, o condizionati, quindi sono vari tipi di riflessi. Allora metti luce un po' in questo enorme calderone di riflessi.
2: Allora partiamo dall'idea, la prima base che ci dobbiamo costruire, che tanto la conosciamo, questo è un argomento stranamente, Daniela, quello dei riflessi, è l'argomento più sconosciuto del mondo, eppure più conosciuto al mondo, perché gli effetti del riflesso invece noi li conosciamo e come. Infatti tutti diciamo hai riflessi pronti, non hai riflessi pronti.
1: È vero, quando c'è un impatto, dice? Quando ad esempio quando si in auto e si guida, allora chi ha riflessi più pronti riesce a scansare, cioè riesce magari a fare quella manovra, non ci pensi, in quel momento devi agire per diciamo in qualche maniera proteggerti, però non tutti abbiamo la stessa velocità di riflessi, c'è chi riesce subito, chi invece ha delle difficoltà.
2: Sì, perché i riflessi non è una roba che tipo la mano, ti è spuntato il braccio e la mano dal tuo corpo e dici ok, ce l'ho, va bene. No, il riflesso nasce perché tu sei sottoposto a degli stimoli e il tuo cervello cerca di reagire nel modo più efficiente possibile. Tant'è che negli anziani, per esempio, noi diciamo ah, sta perdendo, non ha più i riflessi.
1: Oppure i riflessi lenti, no? Cioè i riflessi lenti.
2: Che è vero, si sta dicendo una verità enorme. Ok, cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri riflessi in realtà sono, diciamo, si allenano, mettiamola così, si allenano e si integrano con tutto il nostro corpo per far sì che noi facciamo esattamente quello che dobbiamo fare. Perché io, se non cado facendomi male perché mi paro con le mani, per esempio, e mi proteggo in modo efficiente, allora ho i riflessi pronti? Perché tutte le strutture, perché il riflesso che parte ha pienamente integrato tutti i movimenti del corpo in modo che facciano diciamo degli schemi motorici efficienti a non farci far male quando cadiamo, per esempio, no? Quello significa avere i riflessi pronti. Vuol dire che le strutture diciamo neurologiche e tutto il resto del mio corpo, quindi i muscoli, le ossa, gli schemi spaziali e tutto quanto, si sanno organizzare in un nanosecondo, che è il tempo che serve per non farsi male. Quando sono lenti, quando diciamo questo dialogo fra le varie parti si allenta un pochino. Ok, Daniela, questo noi lo vediamo nella vita quotidiana, dobbiamo dargli un nome. Sono proprio i riflessi di sopravvivenza, sono i riflessi motorici che spingono il nostro corpo a fare le azioni giuste per proteggerlo. Fondamentalmente questo, per proteggerlo soprattutto. Alcuni di questi riflessi sono più macroscopici, riguardano le nostre abilità e quindi ci danno proprio tutto il pattern di abilitazione tipico umano.
1: Ci torniamo fra poco, diciamo, a questo, diciamo, questo collegamento.
2: Dovremmo fare le puntate più lunghe per questo argomento.
1: Lentamente, e pensiamo un po' ai riflessi, quando diciamo quella persona ha i riflessi lenti. E invece c'è quella persona che ha i riflessi pronti subito. Ci sono persone che di fronte a un pericolo scattano subito, c'è qualcun altro che è un po' rimane spaesato, no? Di fronte a una difficoltà. Quindi questi riflessi, ci dicevi che sono riflessi automatici con cui nasciamo e cresciamo, man mano vanno a integrarsi e quindi diventano abilità e sono create tante di quelle connessioni nel nostro cervello per cui poi riusciamo a vivere la nostra vita cercando di proteggerci, perché poi i riflessi un po' ci proteggono in qualche maniera, la risposta che danno.
2: Sì, ci proteggono. Diciamo che in tutta questa famiglia di riflessi, oltre a quelli di sopravvivenza, ci sono anche tutto un gruppo di riflessi che noi chiamiamo riflessi di sviluppo. Cosa sono? Sono tutti quei riflessi che consentono alla nostra corteccia cerebrale, quindi al nostro intelletto, di fare volontariamente ciò che facciamo, ok? Decidere sulle cose, in pratica si tratta di questo, di decidere se fare una cosa o meno.
1: Quindi se rispondere, scusami perché io voglio capire, ti chiedo scusa se a volte ti faccio delle domande, cioè significa che il nostro, diciamo, i nostri riflessi potrebbero partire anche quando non c'è un pericolo, perché lo avvertono come pericolo. Quando io invece ho acquisito questa integrazione, questa abilità, io posso, ecco, capire se dare voce a questo stimolo, se invece aspettare, no. Ad esempio il senso, esatto, di pericolo, bravissima. Scatto perché c'è pericolo, oppure dico no, un attimo, non ce n'è pericolo, esatto. Perché in realtà non c'è un leone, per esempio, no? Faccio un
2: esatto, sì, è giusto, è proprio così la storia. Per esempio, un bambino nasce con un riflesso prensile presente, ok? In natura, per esempio, il riflesso prensile è molto presente nelle scimmie, così, perché loro, vivendo sugli alberi, devono avere una presa veramente automatica all'istante. Per noi non è così, perché noi non abbiamo bisogno di una presa automatica all'istante, perché ci siamo evoluti rispetto, per esempio, alle scimmie, no? Facciamo altre cose, abbiamo la mano diversa e così via. Il riflesso è ancora presente, però, per esempio, si deve ancora integrare nel bambino neonato, si deve ancora integrare. Cosa vuol dire integrare? Che non scatterà più appena qualcosa solletica la mano, mm-hmm. perché il riflesso prensile scatta proprio su stimolo dentro il palmo della mano. Ok, un solletico e la mano si chiude. Quando questo riflesso viene integrato, perché a furia di solletico e solletico scatta qualcosa nella mente del bambino, quindi la corteccia dice va bene, non è un pericolo, allora la mano comincerà ad aprirsi, perché per vari motivi accade questo, il riflesso prensile verrà integrato. Cosa vuol dire? Che la nostra mente prenderà il controllo sulla mano,
1: quindi la nostra consapevolezza, la parte cosciente di noi, ecco, perché
2: allora, la parte cosciente della nostra parte incosciente, ok, mettiamola così,
1: ok,
2: la parte cosciente della nostra parte incosciente prenderà il controllo della nostra mano e lo regalerà alla nostra volontà, mm-hmm. per cui noi di volontà nostra chiuderemo la mano o la apriremo a seconda che dobbiamo prendere o lasciare un oggetto, che dobbiamo fare una carezza piuttosto che stringere una corda per tirarla.
1: E quindi anche capire l'intensità, no, di questa presa, che non sarà sempre la stessa.
2: E siccome è integrata, cosa vuol dire? Che è integrata con tutte quelle parti del nostro corpo che poi devono muoversi per realizzare la nostra volontà. Ok? Quindi il nostro senso propriocettivo, il nostro senso vestibolare, ok? Sono tutte cose che entrano in gioco e vengono richiamate dalla nostra volontà. Integrare significa questo: la capacità di avere uno strumento che la parte cosciente della nostra parte automatica ci regala per poter fare quello che noi desideriamo fare. Il passaggio è questo, quindi quando parliamo di integrazione è questo. Alcuni di questi riflessi non debbono starci più perché ci devono far sopravvivere, ma alcuni, diciamo, movimenti di sopravvivenza diventeranno in realtà movimenti coscienti e sotto il nostro desiderio di fare o non fare qualcosa. Ok, tipo quando noi, per esempio, vogliamo andare da casa, vogliamo uscire fuori, il nostro desiderio ci dice di farlo, il nostro corpo esegue questo desiderio facendoci alzare dalla sedia e facendoci fare tutti i movimenti necessari per arrivare in strada. Ok, lì non è la nostra mente cosciente che si muove, sono sempre tutte azioni riflesse, però noi abbiamo espresso la volontà di andare fuori con un processo di decisione.
1: Quindi un po' questo mette moto anche il nostro sistema di, non so, di autocontrollo, quindi di capire quello che facciamo, se certo. È giusto farlo in quel momento, se invece
2: sì,
1: è come
2: sì.
1: Quella, non so, quell'istinto che a volte ci viene, no? di reagire a certe cose, però a un certo punto
2: esatto.
1: Diciamo no, questa reazione è eccessiva in questo momento.
2: Esatto, regolati. Molte persone che perdono completamente il controllo, perdono il controllo dei riflessi, mm-hmm. ok? Se io, per esempio, sto litigando con una persona e in un momento di tensione gli do un pugno in faccia, che è una cosa che non dovrei mai fare, o anche azioni peggiori, e in quel momento io sto perdendo il controllo di me stessa sul mio corpo, sto facendo agire la parte proprio istintiva del mio corpo e senza nessun filtro. Questo anche qui c'entrano i riflessi, sì, perché se io ho i riflessi completamente sotto il mio controllo vuol dire che non ci saranno delle azioni che mi spingeranno a cose estreme.
1: A cose che okay? Poi successivamente riterrei sbagliate. In un momento poi dove sono tranquilla dirò ma ho sbagliato. In quel momento non riesco a capire che sto sbagliando, evidentemente. Vado. sotto l'influsso.
2: Bisognerebbe avere un po' di anche di capacità di capirle queste cose, no? E quindi l'argomento, vedi, ci riguarda, possiamo parlare di bambini autistici, bambini che non hanno sviluppato le capacità, però in realtà guarda come la nostra vita quotidiana è comunque molto spesso sotto queste cose.
1: Anche nessuna... perché oggi mi sembra che ci sia un aumento, no, di non controllo, certo, di quelli che sono, certo, diciamo, i riflessi, gli istinti. Andiamo senza filtrare.
2: Oddio, non lo so se però possiamo dirlo che oggi è così, perché penso che anche un tempo era così. Diciamo che oggi si rende particolarmente evidente, però un tempo, Daniela, per esempio, gli uomini che tornavano a casa e menavano le donne, le mogli, ok?
1: Però dico oggi, si... come dico sempre, Nuni, con la cultura e la conoscenza che abbiamo, esatto, stiamo tornando indietro. Cioè, in un tempo si facevano, ma oggi che si facciano con la cultura, con la consapevolezza che abbiamo, bravissima, questo è un po' troppo.
2: Questo è un po' troppo, perché oggi dovremmo essere l'esatto contrario, dovremmo essere delle persone amorevoli per tutto quello che noi sappiamo ormai della vita, la nostra vita, la meraviglia della costruzione della nostra vita, del nostro funzionamento ci dovrebbe portare ad un amore infinito verso ogni cosa che ci circonda, e non sto scherzando, è proprio sul serio, almeno per me è così, E invece stiamo assistendo un po' all'esatto opposto. Questo perché non basta, evidentemente non basta saperle le cose, poi se non le incarni,
1: ecco, bisogna fare come quando dici, bisogna allenare anche, esatto, anche le nostre emozioni, anche quello che conosciamo. Ci dobbiamo proprio lasciare qui, Nuni, ma ti abbraccio e alla prossima.
2: Alla prossima, ciao a tutti, ciao Daniela.
3: Un bentrovato a tutte e a tutti.
4: Noi siamo Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: Con noi in collegamento c'è Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Benvenuto Gianni, ciao, grazie di essere con noi.
3: Ciao Gianni.
5: Ciao, ciao Mario, ciao Carmen, un saluto a chi ci segue.
4: Bene, proseguiamo nella nostra serie di riflessioni sui profeti detti minori.
3: Sì, con la puntata odierna riprendiamo la riflessione sul libro del profeta Giona. E abbiamo visto che Dio dà a Giona l'ordine di recarsi a Ninive, la grande città, così come viene chiamata, ma Giona fa tutt'altro. E allora leggiamo il versetto 3 del capitolo 1, appunto, del libro del profeta Giona. Dice così: ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Jafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Beh, qui vediamo che l'intenzione di Giona è quella appunto di allontanarsi da questa presenza ingombrante, possiamo dire, tra virgolette, del Signore, almeno a parere di Giona, piuttosto che obbedire all'ordine che il Signore stesso gli aveva dato.
4: E si decide di andare a Tarsis. Cosa rappresenta questa fuga, Gianni, proprio a Tarsis?
5: Allora, dobbiamo dire che Giona è fortemente condizionato. È condizionato dal pregiudizio, è condizionato quindi anche dalla paura dei niniviti, è condizionato dalla paura di Dio. Tarsis era considerata il limite estremo del mondo conosciuto nella parte occidentale dell'Europa. Vicino, diciamo, alle colonne d'Ercole, attuale stretto di Gibilterra,
3: sì,
5: insomma, quindi
3: sì,
5: oltre quel limite non ci si spingeva, ok? È significativo il fatto che lui vada proprio all'estremità, ok?
3: Certo.
5: Si imbarca a Jafo, che sarebbe l'attuale Haifa, è un porto, insomma, di Israele sul Mediterraneo. La sua idea qual è? È quella che probabilmente all'estremità, dove andrà lui, Dio non si sarebbe manifestato verso di lui, non si sarebbe fatto vivo, così sarebbe stato lontano sia da Dio sia dai potenti nemici, eterni nemici, cioè gli Assiri, che hanno come capitale Ninive. Quindi questa posizione che lui mira, insomma, no, dove recarsi, rappresenta un pochettino un'estremità, no?
4: Sì,
5: proprio allontanarsi. Dalle sue responsabilità, allontanarsi dalla sua missione.
3: Beh, i versetti 4 e 5 del capitolo 1 di Giona descrivono la situazione conseguente proprio a questa fuga. Leggiamo, dice: «Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente».
4: E vediamo qui alcuni elementi come la tempesta che Dio scatena sul mare, Gianni, ma soprattutto il contrasto che c'è tra la paura dei marinai e il sonno profondo di Giona. E cosa possiamo dire ancora?
5: Ma ecco, possiamo dire questo, che Giona ha una missione che Dio gli ha affidato, ma lui vuole fuggire da Dio e dorme sereno nella convinzione che Dio non lo cerchi più.
4: Ecco.
5: Quindi questo sonno di Giona è proprio un chiudersi, no? A tutto il mondo, compreso Dio. È interessante perché lui si nasconde nel ventre della nave, quindi nella stiva, si nasconde nel luogo più recondito di questa nave, pensando di non essere notato da nessuno e di stare tranquillo con se stesso. Però, vediamo, Giona non fa e non ha fatto i conti con Dio e soprattutto con i disegni che Dio ha per lui,
3: certo,
5: che sono ancora vivi. Dio non si arrende, insomma, no, a chiamare Giona, però Giona è convinto di sì. Ma la cosa interessante è vedere come i marinai, che sono comunque sicuramente esperti, e nonostante la loro esperienza sono impauriti, spaventati, no? E provano tutto il possibile per rendere la nave più governabile. Quando si rendono conto di non riuscirci, ognuno di loro invoca la sua divinità, mentre Giona non sta invocando Dio per niente, dorme tranquillamente.
4: Sì. Sì.
5: Possiamo dire in questo caso che i marinai, che sono sicuramente persone pagane e che hanno un rapporto con la propria divinità diverso da quello che ha Giona, in questo caso si dimostrano, possiamo dire, più fedeli rispetto a Giona, anche se invocano divinità diverse, ma loro capiscono che forse li può aiutare solo la loro divinità,
3: certo,
5: mentre Giona questo atteggiamento pare non averlo.
3: È chiaro.
4: Bene, ci fermiamo qui allora e continueremo fra poco l'intervista. Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: Con noi in collegamento Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena.
3: Sì, nel primo segmento abbiamo parlato di
5: atteggiamento pare non averlo.
3: È chiaro.
4: Bene, ci fermiamo qui allora e continueremo fra poco l'intervista. Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: Con noi in collegamento Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona.

0: Ecco, Giona che si era imbarcato per fuggire da Dio, per non mettere in atto quella che era la volontà di Dio, andando a predicare ai pagani della città di Ninive, lui non vuole farlo. E diciamo che non serve a nulla il fatto che si sia nascosto nel luogo più recondito di questa nave su cui si era imbarcato, nella profondità della stiva, per andare nel luogo più recondito, come dicevi tu Gianni all'inizio, del mondo allora conosciuto, per andare verso Tarsis, quelle che poi venivano anche chiamate le colonne d'Ercole. Hic sunt leones, mi pare che sulle cartine poi era scritto, no? Quindi qui ci sono i leoni, è un luogo sconosciuto, un luogo tremendo, un luogo terribile, quindi Giona si contentava di fare questo piuttosto che ascoltare quello che voleva Dio, insomma.
1: E quindi riprendiamo con la descrizione della tempesta che si scatena sulle acque del Mediterraneo. Abbiamo visto i marinai che invocano il loro Dio, Giona che dorme tranquillamente, totalmente ignaro del pericolo che stanno correndo tutti.
0: Beh Gianni, allora a questo punto cosa succede?
2: Ma succede che il capitano della nave fa il suo giro e vede che Giona nella stiva che sta dormendo, lo sveglia e gli chiede di invocare anche lui il suo Dio. E poi succede una cosa singolare, non si sa per quale motivo, però loro sono convinti, questi marinai, che probabilmente questa tempesta si sia verificata a causa di una presenza negativa su quella nave. E quindi nella loro forma anche di religiosità o superstizione, possiamo dire, no? Perché è chiaro, c'è un misto, insomma, di religiosità, certo, superstizione, pratiche particolari, tirano a sorte, va bene, tra tutti i presenti, compreso Giona, perché sono convinti che diciamo che il nome che uscirà fuori sarà quello del responsabile di questa situazione, diciamo, di pericolo. Effettivamente si tira a sorte e viene scelto proprio Giona. E allora loro si rivolgono a Giona, interessante al versetto 8, leggo io quello che chiedono: spiegaci dunque per causa di chi capita questa disgrazia, qual è il tuo mestiere, da dove vieni, che paese, a quale popolo tu appartieni. Ecco, individuano in Giona la causa, ma vogliono sapere chi è Giona, che cosa fa, da dove viene, perché è lì. È interessante, quindi questi marinai sono anche accorti, perché dicono: ma che cosa sta succedendo? Se sei tu veramente la causa, ci devi spiegare chi sei e cosa fai.
0: Certo.
1: Bene, allora alle domande dei marinai sembra proprio che Giona non voglia più nascondersi né celare la propria identità.
0: Sì, a questo proposito è importante proprio la dichiarazione di Giona nel versetto 9. Lui dice: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma.
1: Allora cosa rivela questa presa di coscienza a Gianni?
2: Ma possiamo dire che Giona capisce che il suo fuggire da tutto, da Dio, è stato un errore. E capisce che per colpa sua è stata messa a repentaglio la vita dei marinai.
0: Sì.
2: Possiamo dire in un certo senso che lui fa una dichiarazione che è anche una confessione, oppure questa confessione è una riaffermazione della propria identità e anche della sua appartenenza a Dio, e dirà giustamente: sono ebreo, temo Dio, creatore della terra e del mare. E in un certo senso con queste parole lui testimonia di un Dio grande, che è l'unico capace di governare le tempeste e sicuramente di mettere fine al pericolo.
0: Certo.
2: Quindi la sua dichiarazione è rassicurante per questi marinai, e lui ammette di essere il responsabile della situazione che i marinai stanno vivendo, e quindi da lì in poi, lo vedremo magari nella prossima puntata, ci sarà sicuramente una soluzione, va bene, che lui intravede e che propone ai marinai per risolvere il problema.
0: Certo.
1: Beh, ci fermiamo allora qui. per questa puntata. Ricordiamo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 90.

0: lo ripeto, 348 222 72 94, e potete iscrivervi gratuitamente al corso biblico La Bibbia Parla, oppure anche scriverci per le vostre richieste. Quindi numero WhatsApp di RVS,
1: sì, 348 222 72 94, segnatevelo bene. E ringraziamo e salutiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Alla prossima, Gianni.
2: Alla prossima, ciao Mario, ciao Carmen, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Gianni, grazie mille, ciao.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Questo è l'appuntamento del 23 di maggio con il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Proprio come oggi era il 23 di maggio, ma del 1592, quando Giordano Bruno veniva arrestato a Venezia. 1618, la seconda defenestrazione di Praga fa precipitare la guerra dei Trent'anni. 1915, prima guerra mondiale, il Regno d'Italia entra ufficialmente nel conflitto dichiarando guerra all'Austria-Ungheria. 1960, il primo ministro di Israele David Ben Gurion annuncia la cattura del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. 1992, strage di Capaci. Un attentato mafioso quel giorno uccide i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e i tre agenti della loro scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.

0: pensieri cristiani.
1: Lo Spirito Santo, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate del nostro programma, non è solo un insegnante, è anche la tua guida. Lo Spirito Santo ti guiderà nelle piccole cose, ti aiuterà a parlare di Gesù a un amico, per esempio, ti insegnerà come aiutare qualcuno che è ferito, ti guiderà anche nelle cose grandi, come per esempio cosa farai da adulto e chi dovrai sposare. Se conosci Gesù come tuo salvatore personale, devi chiedere a Dio la sua guida. Poi devi ascoltare in silenzio il suo piano. Un modo in cui lo Spirito Santo può guidarti è per mezzo della parola di Dio. Leggere la Bibbia ti aiuterà a conoscere i pensieri di Dio. Un altro modo in cui Egli ti guida è per mezzo degli avvenimenti. Dio farà sì che succedano cose tali da farti capire il suo piano di volta in volta. Un terzo modo in cui lo Spirito Santo ti guida è per mezzo di altri cristiani. Egli può usare i tuoi genitori o altre persone che amano Dio per darti dei buoni consigli. Dio promette: «Io ti istruirò e ti insegnerò il cammino». Non sai ciò che succederà in futuro, ma Dio sì. Egli sa ciò che è meglio per te. Puoi avere fiducia, dunque, nella guida del suo spirito.

0: origine dei nomi.
1: Diogene deriva dall'antico nome greco Diogenes, formato da Dio Zeus e da genes, l'essere generato o anche stirpe. Significa quindi generato da Zeus. Il nome è noto grazie al filosofo Diogene di Sinope, vissuto nel IV secolo a.C., che rifiutò tutte le comodità della vita e le convenzioni della società del tempo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Oggi dal nostro piccolo dizionario biblico vediamo il significato del verbo imputare, che vuol dire addebitare o mettere in conto. La giustizia di Cristo viene accreditata all'uomo in risposta alla sua fede. La fede messa in conto di giustizia sta a significare che il solo fatto di credere è sufficiente per trasmettere la giustizia di Cristo a colui che crede. Leggiamo al proposito un versetto della Bibbia che dice: Abramo credette al Signore che gli contò questo proprio come giustizia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico sta per chiudersi. Io dunque ringrazio tutti voi per essere rimasti qui con me, vi do appuntamento a domani alla stessa ora e vi invito a restare qua sulla nostra radio, dove i programmi continuano. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Giobbe, capitolo 6, versetto 14. Pietà deve l'amico a colui che soccombe. La riflessione che segue è a cura di Gianfranco Giuni. Nell'antica Sparta, in Grecia, venivano buttati dal monte Taigeto i bambini non perfetti. Gesto crudele che serviva a eliminare chi non era funzionale allo sviluppo della società. Antesignana dell'eugenetica, ideologia del passato e forse non così sradicata, che ha come corollario l'eliminazione di chi è debole, non buono, tra virgolette, per la società. Tutti noi possiamo cadere in questo atteggiamento quando emarginiamo, critichiamo, denigriamo chi non è perfetto, chi fallisce in qualcosa o incorre in qualche disgrazia indebolendosi fisicamente, emotivamente o spiritualmente. È di questo che si lamenta Giobbe. Dagli amici si aspettava empatia, sostegno e consolazione, non critica e ricerca delle sue colpe. L'amore cristiano deve invece portarci a prenderci cura di chi affronta momenti di debolezza e cade. Deve portarci a venirgli incontro, non giustificando i suoi eventuali errori, ma empatizzando con la sua sofferenza. Verso chi soccombe, provo pietà ed empatia o critica?

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo insieme questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 55, versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Se è la mia anima ad avere fame. Nell'Europa occidentale è raro che oggi qualcuno muoia di fame. In compenso, i mezzi di comunicazione ci informano spesso su malattie causate dal consumo di alimenti contaminati o adulterati. Perciò i prodotti considerati biologici riscuotono sempre più successo presso i consumatori, preoccupati per la loro salute fisica. Se è importante essere attenti alla qualità degli alimenti di cui ci cibiamo, è altrettanto indispensabile preoccuparsi del nutrimento della nostra anima, della nostra salute spirituale. Prima di tutto è necessario eliminare ciò che è nocivo. Letture, film o spettacoli equivoci, ma anche discorsi o scritti che falsificano la parola di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 17. Evitare ciò che è dannoso non è sufficiente. Bisogna anche nutrire la nostra anima con la verità. La parola di Dio è la verità, è scritto in Giovanni capitolo 17, versetto 17. Come ogni giorno consumiamo almeno un pasto, così dovremmo leggere quotidianamente la sua parola. Chiediamogli in preghiera che questa lettura sia assimilata, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, ma che cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini capitolo 4, versetti 14 e 15. La lettura della Bibbia non è per me un rituale obbligatorio e noioso. No, è in un contesto di amore che io ricerco nella sua parola ciò che piace a Dio. Se metto in pratica i suoi insegnamenti, egli si rivelerà e io potrò dire con l'autore del Salmo 63: l'anima mia sarà saziata, la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Versetto 5. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, veramente è piacevole poter condividere questi minuti insieme. Oggi è il 23 maggio e leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 5, il verso 6. In questa porzione di scrittura si parla di un evento molto noto in cui Gesù guarisce un uomo infermo da 38 anni. Fin qui ci sembra che Gesù facesse un'opera gloriosa per farsi conoscere dal mondo come Salvatore, Signore e Autore di vita. Ma quello che mi colpisce è la domanda che pone all'uomo che giaceva disteso a terra. Vuoi essere guarito? Ma come? Certo che voleva essere guarito. Ma quella di Gesù non era una domanda provocatoria o pretestuosa. Quella domanda voleva rivelare un'intenzione e un interesse molto più profondi di quanto pensiamo. Infatti quella domanda andava oltre ciò che sembrava essere ovvio, perché implicava una presa di coscienza per l'uomo. E mi spiego. L'infermità era diventata, per quell'uomo, una situazione di comfort. Non partecipava a nessuna cosa, ma giaceva sperando nell'elemosina di gente pietosa. Non si assumeva responsabilità perché diceva lui: «Non c'è nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua si agita». È probabile che non riuscisse davvero, ma avrebbe potuto farsi avvicinare al bordo della piscina per buttarcisi dentro da solo. Questo non lo so, ma credo che Gesù volesse mettere l'uomo di fronte alla necessità di cambiare vita. Una volta guarito, perché non avrebbe più avuto scusanti per non provvedere a se stesso. A questo punto pongo noi tutti la stessa domanda: vuoi essere guarito? La guarigione fisica o spirituale può avvenire in un attimo, ma cambiare certe abitudini e abbandonare certe attitudini richiede un impegno costante che deve dimostrare non solo a Dio, ma a noi stessi, che vogliamo davvero diventare figli diletti e che non vogliamo più dare la colpa ad altri se il nostro cammino di fede è lento e faticoso. Ed è scritto così nel verso di oggi. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»
2: Il titolo di oggi è «La domanda che cambia tutto». Questa storia è straordinaria. Un giorno come tanti, mentre Gesù, il figlio di Dio, camminava sulla terra come vero uomo e vero Dio, si trovò accanto alla piscina di Betesda. Lì notò un uomo paralizzato, disteso sul suo lettino. Le acque della piscina erano miracolose. Non appena si agitavano, chi vi si gettava per primo veniva guarito. Gesù sapeva che quell'uomo era malato da 38 anni e voleva immergersi in quelle acque, ma gli chiese: «Vuoi guarire?» Perché questa domanda? Sembra quasi inopportuna. Vedi, in quel momento Gesù stava chiedendo a quell'uomo se era disposto a fidarsi di lui anziché delle acque. Era difficile per lui restare a guardare mentre altri venivano guariti. Così come è stato difficile per te rimanere nella stessa condizione per tanto tempo, chiedere un miracolo e non vederlo. Oggi Gesù ti fa la stessa domanda: vuoi guarire? Non è il momento di fare di più, ma di avere più fede. Rispondi: sì, mi alzerò se tu mi aiuterai. A volte sembra che Dio sia distante, ma Lui ti sta rispondendo: sto cercando di mostrarti la mia presenza. Come quell'uomo, anche tu puoi rialzarti oggi. Gesù vuole guarirti, fidati di Lui.
3: La descrizione di quest'uomo che non biasimo e che stava disteso davanti alla piscina da ben 38 anni è l'immagine di chi si è arreso, di chi non spera più, di chi dice: non ho nessuno, il mondo non mi vede, non si accorge neanche che esisto, e mi chiedo a questo punto, infatti esisto veramente? Un uomo che aveva riposto la fiducia nelle risorse umane, nella sua grinta, nello scatto fulmineo di buttarsi in una piscina prima degli altri, ma non c'era mai riuscito, perché da solo non poteva riuscirci. La verità è che ognuno di noi preferisce aiutare se stesso piuttosto che gli altri. Ed è così che l'uomo aveva perso ogni speranza. L'uomo paralitico di oggi può anche essere quel vecchietto che sopravvive da solo. Ogni tanto lo intravedi, va avanti con fatica, porta con sé un sacchetto di plastica con quelle poche cose che riesce a comprare, con una misera pensione e non ha nessuno che gli dia una mano. Può essere quell'uomo sovrappeso, strano, asociale, introverso. È stato vittima di abusi quando era ragazzino e non si è mai ripreso, e ne ho conosciuto uno davvero. Può essere un ragazzino poco più che adolescente, diverso, vulnerabile, sensibile, vittima di bullismo. L'unico rifugio dalla cattiveria è la sua stanza, mentre fuori subisce una crudele istigazione al suicidio. E anche di lui le cronache ne hanno parlato. Cosa possiamo fare noi quando ci troviamo di fronte a questi fragili figli di un Dio minore? Quello che ha fatto Gesù con il paralitico. Vuoi guarire? Io sono la resurrezione e la vita. Tu vuoi vivere? Gesù non gli ha proposto una speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto, l'uomo, l'adolescente. Avviciniamoci a loro e diciamogli: vuoi guarire? Vuoi vivere? Concludo con il Vangelo di Matteo, capitolo 25, verso 40. In verità vi dico che tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il Vangelo della grazia è molto pratico. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano.
3: In verità vi dico che tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il Vangelo della grazia è molto pratico. Dio ci benedica.

certo non offensivo, a meno che non siate i vertici dell'UEFA, l'organizzazione dei club calcistici europei, che ha multato una squadra serba, la Stella Rossa di Belgrado, un nome sopravvissuto alla Jugoslavia, per aver esibito uno striscione con questo messaggio, accompagnandolo con una rappresentazione gigante di un'icona ortodossa. È successo durante la sfida della squadra belgradese con i francesi del Lille e nessuno durante la sfida pare essersi risentito. Di norma negli stadi si vede e sente di peggio. Nonostante questo, la UEFA ha sanzionato i padroni di casa perché l'iniziativa ha trasmesso un messaggio inadatto ad avvenimenti sportivi. Paradossalmente, quindi, il messaggio è stato parificato agli striscioni razzisti, da qui la multa di 40.000 euro.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

cari amici in ascolto, eccoci giunti anche oggi all'appuntamento importante con lo studio della parola del Signore. Al termine dell'ultima trasmissione, spero ricorderete, abbiamo citato l'Evangelista Giovanni, il quale disse che tutti quelli che hanno ricevuto Cristo Gesù come loro Salvatore, Egli, cioè Dio, ha dato loro il diritto di diventare figlioli di Dio. Perciò, quando una persona crede fermamente in Cristo quale suo Salvatore personale, quella persona viene battezzata con lo Spirito Santo di Dio e così fa parte del corpo di Cristo e diventa figliuolo di Dio, quel tipo di figliuolo quindi che può rivolgersi tranquillamente a Dio chiamandolo Padre. Tornando ora alla parabola di Luca capitolo 11, che abbiamo lasciato, come dire, a metà strada, alla fine dell'altra trasmissione, Gesù disse: «Se chiedete del pane al vostro padre terreno, vi darà forse una pietra? Se gli chiedete un pesce, vi darà forse un serpente? Oppure, ancora come diceva Gesù, ma questa volta nel versetto 12, Gesù diceva: «Se gli chiedete un uovo, vi darà forse uno scorpione?» E Gesù così concluse il suo discorso, leggo il versetto 13 ora di Luca capitolo 11, Gesù disse: «Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano». A quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli di chiedere lo Spirito Santo. Tuttavia, per quanto ne so, i discepoli non fecero mai una tale richiesta. In seguito, però, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetto 22, dopo la sua resurrezione, Gesù disse loro, cioè ai discepoli: «Ricevete lo Spirito». I discepoli avevano già bisogno dello Spirito Santo durante quei giorni di attesa prima della Pentecoste. Poi, nel solenne giorno della Pentecoste, tutti furono battezzati con lo Spirito Santo, divenendo membri del corpo di Cristo che è la Chiesa. In quel giorno i credenti furono riempiti di Spirito Santo. Infatti, come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, versetto 13, noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico Spirito. Passiamo adesso, amici, a un altro episodio narrato sempre dall'Evangelista Luca, e leggo esattamente il capitolo 11 di Luca, versetti 14 e 15, dove è scritto che Gesù stava cacciando un demonio che era muto, e avvenne che quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la gente si meravigliò. Ma alcuni di loro dissero: «È per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni, che egli caccia i demoni». Per non accettare l'origine divina dei miracoli di Gesù, i farisei furono costretti a trovare altre spiegazioni. Non potevano negare l'esistenza dei miracoli di cui essi stessi erano testimoni oculari, e quindi ricorsero alla più vile ed empia spiegazione, e cioè Gesù faceva i miracoli con l'aiuto del diavolo. Altre persone poi, come leggiamo nel versetto 16, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma, come dicono i versetti 17, 18 e 19, Gesù, che conosceva i loro pensieri, così rispose loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in un deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque, disse Gesù, anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Beelzebub che io caccio i demoni». «E se io caccio i demoni per l'aiuto di Beelzebub», disse ancora Gesù, «i vostri figliuoli, per l'aiuto di chi li cacciano? Perciò», concluse Gesù, «essi stessi saranno i vostri giudici». Il Signore Gesù dimostrò quindi tutta l'assurdità del loro modo di ragionare di questi farisei, e poi disse, e qui leggo il versetto 20, «Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio». «È dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio», disse Gesù. Significa che il regno di Dio era fra di loro ed era rappresentato dalla persona di Gesù, che aveva tutte le credenziali necessarie per essere re. Ma Gesù così continuò il suo discorso. Questa volta leggo i versetti 21 e 22 di Luca capitolo 11. Gesù disse:
Quando l'uomo forte, ben armato, guarda all'ingresso della sua dimora, quello che possiede è al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne spartisce le spoglie. L'uomo forte e bene armato è Satana. L'uomo posseduto da lui era una chiara prova del potere di Satana. Ma Gesù è più forte di Satana e perciò poteva scacciare i demoni.

Vedete, cari amici, vi sono quelli che vogliono disarmarci, ma non dobbiamo lasciarci ingannare. Anzi, dobbiamo armarci, armarci sempre meglio per resistere e attaccare se necessario. Parlo però ovviamente di armi spirituali, del tipo di cui parla l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini capitolo 6, versetto 14 a 17, dove così diceva l'Apostolo: «State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Infine, diceva ancora l'Apostolo Paolo, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Ora, ritornando al discorso che Gesù faceva, così continuò il Signore Gesù dicendo, e qui leggo sempre da Luca capitolo 11, versetti 24 a 26. Gesù disse: «Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone, dice: tornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla, e l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima». Questa parabola di Gesù descrive bene le precarie condizioni spirituali di Israele, dei farisei in particolare, e anche di molte persone religiose di oggi. In questa parabola si parla di un uomo posseduto da uno spirito immondo. A un certo momento il demonio lascia l'uomo, che ha così l'impressione di essere finalmente libero e tranquillo, e questo stato è simboleggiato dalla casa ben pulita e arredata. Ma, amici miei, una riforma generale del proprio modo di vivere serve a poco. E per quanto possa sembrare paradossale, una persona che smette apparentemente di peccare non è necessariamente cristiana. Non c'è bisogno semplicemente di una riforma dei costumi, di un linguaggio, ma c'è bisogno di rigenerazione, di conversione a Cristo, di nuova nascita, per usare le parole testuali di Gesù. Tanti israeliti all'epoca avevano spazzato la propria casa mediante il ministero di Giovanni Battista e dello stesso Signore Gesù, ma non avevano invitato il Signore Gesù a occupare la propria vita, e così il loro stato era peggiore di quello di prima. Perciò, come è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 11, versetto 29 a 32, affollandosi intorno a Gesù la gente, egli, cioè Gesù, cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia, chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliol dell'uomo, disse Gesù, lo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, disse Gesù, qui c'è più di Salomone. I Niniviti, continuò ancora Gesù, risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, disse ancora Gesù, qui c'è più di Giona». Il segno dunque per eccellenza, disse Gesù, sarebbe stato la sua resurrezione. Gesù dirige l'attenzione dei suoi ascoltatori a 2 episodi dell'Antico Testamento, episodi che conoscevano bene. Il primo riguarda il profeta Giona. Quando Giona uscì dal famoso pesce, fu come se fosse risorto. Dio infatti lo riportò dalle tenebre e da un'inevitabile morte lo riportò alla luce e alla vita. L'esperienza di Giona, quindi, simboleggiava l'imminente morte e resurrezione di Cristo Gesù. Però, mentre i Niniviti accettarono Giona e la sua predicazione dopo la sua miracolosa liberazione, Israele, come nazione, si trovava in una posizione decisamente peggiore di quella di Ninive, perché Israele non voleva credere nel suo Messia e quindi pentirsi. Il Signore Gesù comunque continuò a ragionare così e leggo i versetti 33 a 36 di Luca capitolo 11. «Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio,
anzi la mette sul candeliere, disse Gesù, affinché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del tuo corpo, disse Gesù, è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è bene illuminato, ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque, disse Gesù, che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. E con queste parole di Gesù, miei cari amici, vorrei chiudere l'odierna trasmissione. Permettetemi però di risalutarvi con tanto affetto e spero di ritrovarvi ancora in ascolto anche la prossima volta. Perciò, miei cari, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo a noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare». È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico «Perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
2: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
3: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti su Cristiani Online in questa serata speciale, serata di preghiera, dove ci accordiamo per poter pregare il Signore e passare del tempo per poter presentare le varie richieste che sicuramente ognuno di noi abbiamo da condividere e così poter presentare a Dio. Quindi una serata un po' diversa dal solito. Come sapete, abbiamo molti studi durante la settimana, ma appena ci è possibile, ci piace dedicare sia alla lettura che a momenti speciali, cioè a momenti di preghiera. E come sapete, la lettura della Bibbia, ieri sera abbiamo terminato il libro della seconda cronache e stiamo andando avanti grazie al Signore. Questa sera invece, ripeto, è una serata speciale di preghiera e vi diamo il benvenuto. Potete condividere le vostre richieste di preghiera sia sulla nostra chat che anche sì, sulla chat di Facebook o di YouTube in realtà. Per chi ci ascolta magari dalla radio, perché vedo che siamo in diretta dalla radio, salutiamo tutti i radioascoltatori e le radio ascoltatrici, potete utilizzare il WhatsApp di Cristiani Online al numero 350 152 2021. Lo ripetiamo, 350 152 2021. E anche se qualcuno volesse scriverci o farci delle domande, volendo, può utilizzare anche la nostra email che è la seguente: cristianonline@gmail.com. Dio vi benedica in ogni cosa. Siamo felici di vedere le opere di Dio, non solo ovviamente quelle di Cristiano Online, di Radio Logos, ma le varie opere che anche la nostra associazione, Salvati per Servire, porta avanti in diversi punti sia dell'Italia, ma anche in diverse nazioni. Quindi, come sapete, siamo continuamente impegnati ad aiutare il prossimo, soprattutto nell'amore di Dio, e poter in quel modo far conoscere la gioia che c'è anche nel servire il prossimo nel nome del Signore. E questo programma è di utilità sociale e spirituale, sicuramente fa del bene a chiunque ci segue, a chiunque ci ascolta, e siamo grati al Signore per questo, lodiamo Dio per il suo nome. E questa sera lo stesso ascolteremo due canti, ma nel frattempo raccogliamo le vostre richieste, quindi anche un po' le novità. Per esempio, abbiamo Manuela Dinoffi che appena ci ha scritto e che saluto calorosamente, che ci scrive perché stiamo pregando per Thomas, questo ragazzo che ci ha presentato già diversi mesi fa. E Manuela ci scrive: Thomas sta molto meglio, la mamma Miriam non sta bene. Quindi passeremo un po', concentreremo un po' più le nostre preghiere sulla mamma Miriam, ma ringrazieremo per Thomas e continueremo comunque a pregare per lui. Se avete dei soggetti di preghiera e volete condividerlo, se magari non volete entrare proprio nello specifico, comunque chiedeteci di pregare per qualcuno che avete nel cuore e noi metteremo nella nostra lista di preghiera. Abbiamo la nostra lista di preghiera, l'aggiorneremo e così potrete poi, quasi alla fine del programma, vedere sullo schermo un po' i soggetti di preghiera. Intanto saluto anche Maria Grazia Marcello, buonasera anche a te, cara Maria. Sofì di Giacomo, salutiamola, buonasera cara. E poi Caterina Monti, salutiamo sia Caterina che il nostro caro Peppino, Patrizia Caruana, Luigi Nei, a quale stiamo pregando e continueremo a farlo. E salutiamo Flegonte Leccese, buonasera, e poi Rita,
Carmina, che così è scritto, e salutiamo quelli che ci seguono anche se non scrivono. Sappiamo che ci siete e poi messaggiate, quindi mi fate sapere in secondo momento che ci siete e noi vi ringraziamo per il vostro affetto, il vostro aiuto, anche il vostro sostegno. Salutiamo anche il caro Orlando Sacchetti, il quale stiamo pregando anche per la moglie. E sapete, la nostra gioia, la nostra visione, la nostra idea è quella di continuare ad andare avanti, migliorando questo servizio, perché effettivamente si può fare molto di più, ma ci muoviamo secondo un po' quello che il Signore permette, sia per lo studio, sia per le esterne, che per le dirette. Desideriamo migliorare anche i servizi che facciamo all'esterno e stiamo pregando per nuove attrezzature, secondo come Dio provvede, quanto Dio ci darà modo di andare avanti su questo servizio. Sicuramente un servizio benedetto, perché ogni volta che visito una chiesa diversi di voi esprimete con gioia l'utilità di questo programma, di seguire, di stare insieme ogni giorno, di ritrovarci ogni giorno per poter meditare la parola del Signore. Abbiamo diversi studi che si stanno portando e stanno andando avanti, e quindi non solo quello, ma vi annuncio che ci saranno nuovi predicatori. Quindi il prossimo mese ci saranno nuovi predicatori che entreranno a far parte del nostro team e possiamo ascoltare nuovi ministri di Dio che ministrano la parola del Signore con i doni che il Signore gli ha dato. E nonostante questo stiamo cercando anche di coinvolgere non solo persone già mature, ma anche giovani che hanno un buon ministero della parola del Signore. Bene, che dire, siccome dobbiamo andare avanti, vi ricordo, ripeto, scrivete se avete dei soggetti di preghiera, scriveteli e così poi dopo li leggeremo. Prima di pregare e ascoltare due canti, voglio leggere qualche versetto. Geremia capitolo 33, versetto 3, il profeta scrive in questo modo, la regia lo metterà in sovraimpressione, io lo leggerò, così faciliteremo anche coloro che ci seguono dalla radio. Geremia capitolo 33 versetto 3 dice: invocami e io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Quindi per poter avere delle risposte dal Signore è giusto che noi lo preghiamo, che noi lo invochiamo. Se non parliamo col Signore, quale risposta possiamo aspettarci? Risposta a quale domanda? Quindi i nostri soggetti di preghiera vogliono essere delle richieste di fiducia proposte al Signore. Prima Giovanni capitolo 5, regia, versetto 14, e qui troviamo un versetto molto importante riguardante la fiducia che dobbiamo avere nel Signore quando preghiamo, quando diciamo al Signore delle cose di cui. Versetto 14, e qui troviamo un versetto molto importante riguardante la fiducia che dobbiamo avere nel Signore quando preghiamo.

esaudisce. Adesso vogliamo pregare e ascolteremo due canti per poi dopo continuare. Preghiamo un attimo insieme. Signore, benedici questo tempo, questo incontro che stiamo per svolgere e ti preghiamo, Padre, che questo tempo di comunione e possiamo, Signore, sentire la tua mano all'opera in ognuno di noi. Grazie, Padre, per la tua presenza, grazie, Signore, per le tue promesse, grazie per la tua pace che dai nei nostri cuori. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Amen. Allora, regia, manda due canti e poi torneremo subito insieme. Vai.

Benissimo, benissimo, grazie regia per questi canti, grazie perché abbiamo potuto prendere questo tempo e così dare anche spazio ad altri nel potersi collegare. Infatti salutiamo anche Rosaria Ciriaco, la mia cara mamma, con un abbraccio nel Signore e anche il caro Mirel dal Dorogoi in Romania. Dio ti benedica, Mirel, grazie di essere con noi anche questa sera. Abbiamo alcuni soggetti di preghiera che ci stiamo portando avanti da un po' di tempo. Non so se la regia riuscirebbe già a farci vedere un po' i soggetti di preghiera che sicuramente stiamo modificando perché ogni volta si rinnovano. Questi sono i soggetti di preghiera che abbiamo utilizzato la volta scorsa e adesso stiamo un po' modificando la nostra lista di preghiera, così è formata da Leonardo Quitadamo. Sapete che diversi anni fa ormai, a causa di un morso di un calabrone, è rimasto in una situazione molto difficile, quindi a letto, fermo, bloccato. Credo che sia stato per uno shock anafilattico. Luigi Nea e la moglie, lei intervento al cuore. Noi, questi, ripeto, sono i soggetti di circa un mese fa che abbiamo pregato, e poi abbiamo Ezio Cosce Famiglia, Orlando Sacchetti, Rosario Arcidiacono, Salvatore Piazza, Sofì Di Giacomo, Davide, Gianni Padere per il figlio. Sono un po' confusi, per il figlio era di Davide e anche di Sofia, quindi dobbiamo un po' aggiustarle. Grazie regia, aggiustiamo questi soggetti di preghiera e salutiamo anche il caro Gaetano che appena ci scrive. A volte non vediamo i messaggi di Gaetano, ma sappiamo che c'è sia lei che la moglie. Vi salutiamo calorosamente. Gaetano Malvè, buonasera fratelli, il Signore benedica la serata della sua parola, il gruppo di Cristiano Online, il Signore ci benedica tutti quanti. E poi abbiamo anche Giorgio Guidetti 2382, così è questo, si firma in questo modo. E sembra il messaggio un po' a metà, Giorgio, perché dice grazie mille a mia madre Marta Speziali e quindi facci sapere che cosa ci vuoi dire, così lo annunciamo. Abbiamo anche Bruna Ballesio questa sera, eccola qua, ancora una volta chiedo preghiera per conversione dei miei figli e nipoti, ormai da diversi anni che con la cara Bruna ci sentiamo. Ecco, Giorgio dice, grazie mille, mia madre Marta Spaziali è sulla via di guarigione totale, deve fare solo dei controlli e noi continueremo a pregare per la tua cara mamma. Caro Giorgio, eccolo qua il messaggio. Ornella Scagliola da Canelli, carissimo Ornella, è stata una grande gioia stare con te, stare anche con gli altri. Veramente abbiamo trascorso un fine settimana scorso bello ed è stata una gioia veramente condividere la comunione fraterna con tutti voi e vi saluto calorosamente, visitare la chiesa, ma è stato bellissimo. Ma trovare diversi di voi che siete presenti qui su Cristiano Online in quella chiesa è stato veramente bello. Volevo leggere, dandovi ancora tempo, ancora un po' di più tempo per, ripeto, poter condividere dei soggetti di preghiera che non devono essere ovviamente solo di salute, se avete, per carità, il Signore ascolta tutte le richieste di preghiere, ma anche per motivi un po' particolari. Io aggiungerei, per esempio, le diverse evangelizzazioni che si stanno programmando. Sapete, solo noi come gruppo di Salvati per Servire Cristiani Online stiamo organizzando cinque campagne evangelistiche con la tenda e fra circa una ventina di giorni, diciamo, quindi il 16 giugno, inizieremo
Inizieremo con San Severo quest'anno abbiamo anticipato perché di solito facciamo fine agosto e settembre. Quest'anno invece faremo metà giugno, quindi il 16 giugno saremo già al montaggio della tenda in Piazza del Papa a San Severo e poi smontando da lì passeremo i primi di luglio a Monte San Giacomo fino al 12-13, poi smonteremo da lì e rimonteremo in Puglia, esattamente a Lesina. Forse riesco a mandare una foto alla regia, vediamo, per poter far vedere un po', tutte le date, se riesco, perché sono, cose un po' così in diretta, a volte, ecco, troviamo un po' la regia. La prendiamo di sorpresa, però abbiamo un buon regista, quindi il caro Felipe, e vediamo se riesce a mettere questa immagine direttamente sul video. Vediamo se riesco a condividerla qui. No, quindi adesso se riesco, Felipe, te la mando su WhatsApp. Così tu da WhatsApp potresti caricarla direttamente e faremo, eccola qua, mandata. Così facciamo, condividiamo un po' le date che abbiamo. Quindi se siete in zona, se sarete in zona, o se avete dei giovani che volete che vengano a fare delle esperienze con noi, campagne evangelistiche, sarebbe molto bello. Sapete, abbiamo bisogno di cuochi, abbiamo bisogno di fratelli. A volte alcuni fratelli in pensione ci dicono: ma io cosa posso fare? Abbiamo bisogno anche di chi fa la guardia sotto la tenda, quindi fratelli maschietti che a noi basta che stiano seduti al fresco, con qualcosa di fresco, e così dandosi i turni per fare la guardia sotto la tenda di giorno, perché poi di notte mettiamo i giovani. Ecco qui un po' l'elenco, la grafica delle nostre campagne evangelistiche. Come vedete sono cinque, ripeto: San Severo dal 16 al 29, poi Monte San Giacomo, San Severo in provincia di Foggia, Monte San Giacomo in provincia di Salerno dal 2 al 13 luglio, poi ritorniamo nella meravigliosa Puglia, quindi in provincia di Foggia, ma questa volta all'Esina dal 16 al 27 luglio e poi da lì, finito luglio, agosto, abbiamo altri impegni, non abbiamo tende, ma ci sposteremo inizi di settembre a Sesto San Giovanni, quindi saremo nel Milanese dal 3 al 14 settembre in questo caso e poi siamo nel Lazio a Frosinone dall'1 al 12 ottobre 2026. Ovviamente il nostro motto è questo, poiché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, e la tenda che utilizzeremo è nominata Nuova Vita in Cristo, quindi tenda Nuova Vita in Cristo. Grazie regia, grazie anche per questo zoom sulle date e ritorniamo ai nostri soggetti di preghiera. Ovviamente questo è un soggetto di preghiera molto importante perché c'è tutta una grande preparazione nel preparare cinque campagne evangelistiche con la tenda, non è solo il montare, lo smontare, il trasporto, il viaggiare. Che già potete pensare tanta roba, ma soprattutto è la parte spirituale nel poter preparare tutto il materiale evangelistico, nel poter preparare i musicisti, i cantanti, i predicatori. Quindi c'è tutta un'organizzazione particolare. E noi vi invitiamo a essere con noi. Potete mandare un messaggio se volete, o volete, desiderate mandare qualche giovane per fare un'esperienza evangelistica. Ovviamente abbiamo molte regole, potete immaginare perché bisogna, diciamo, vivere insieme per quel periodo di circa sono 2 settimane
per ogni tenda, a volte 10-12 giorni, ci sono delle regole ben precise, da quando si ci sveglia, quando si fa colazione, alla meditazione e poi andare per le strade, al pranzo, al riposo anche, perché c'è bisogno di riposo, poi il programma per i bambini, la serata sotto la tenda, la cena dopo, andare a dormire. Quindi abbiamo delle regole abbastanza precise e credo che sia giusto. Se vogliamo far sì che gli ingranaggi girino bene, dobbiamo mettere ogni dente al suo posto. E pregate per questo che il Signore rinnovi le forze e ci dia la gioia di servire e anche la possibilità di affrontare tutto quello che ci sarà da affrontare anche economicamente. A Uccello Carmela scrive di preghiere per la conversione di mio figlio, che il Signore veglia su di lui. Pregheremo per tuo figlio e poi c'è la nostra cara Tonina Pisano che ci scrive: buonasera, buonasera, buonasera a te, cara Tonia. Saluto sia a me che a Felipe. Dio ti benedica, cara. E chissà se un giorno verremo in Sardegna a mettere la tenda. Sicuramente, se il Signore vorrà, lo faremo. Era un pensiero per quest'anno, ma poi ci siamo mossi troppo tardi e non c'è più spazio per quest'anno. Forse l'anno prossimo. Allora, regia, se abbiamo già la nostra lista di preghiera aggiornata, diversamente, mi devi dire se questi sono aggiornati, perché è importante presentare adesso quelli che sono aggiornati. Vediamo cosa mi scrive la regia. Quale devo cambiare? Ecco, allora devo farlo io. Devi cambiare. Per esempio, non sappiamo quella di Maria Malvè per Herpers e tutto il resto, però adesso lo apro io e così vediamo di poter aggiornare questa lista di preghiera, ok? Regia, puoi mettere anche un altro breve canto, così ritorniamo subito dopo a modo di aggiornare questa lista, per favore. Allora, un altro breve canto, torniamo subito e vai, regia.

È potente il nome del Signore Gesù, non lo dimentichiamo. A volte pensiamo che possiamo chiedere al Signore solo le cose più semplici, perché già partiamo col presupposto che magari sarebbe difficile una cosa più grande. Non dobbiamo assolutamente depotenziare il nostro Signore perché Egli è l'Onnipotente. Dio ha creato il cielo e la terra. Se misuriamo la grandezza solo con il posto dove stiamo, o la città dove stiamo, o la nazione, o il pianeta dove stiamo, lo rendiamo piccolo. Signore, Dio dell'universo è molto più grande di tutte le miliardi di galassie che esistono, cose che l'uomo non può contare, come le stelle, le galassie. Non riesce a quantificare, non riesce a spiegarsi il tutto questo da dove viene. Noi sappiamo che è stato Dio a creare il cielo e la terra. Nessuno, gli increduli dicono che non c'è niente, ma loro hanno il grande problema che devono spiegare chi ha fatto il mondo, la luna, le stelle, il sole, da dove proviene tutto questo. E non è certamente uno scoppio che può formare delle cose così meravigliose. Diceva una volta un fratello, come potrebbe un'esplosione far sì che da uno sfasciacarrozze, grazie a un'esplosione, uscirebbe una Ferrari? E già questa sarebbe una cosa molto più semplice. Provate a immaginare tutto l'universo e la perfezione che c'è in tutto e come si muove. Quindi una mano dell'Onnipotente. Questo è il nostro Signore, a cui noi abbiamo scelto di credere, a cui Egli ci ha mandato la sua parola eterna, vivente, e spiega ogni cosa, la parola di Dio. E questa sera illumina i nostri cuori. Stavo leggendo mentre c'era il canto, il Salmo 91, verso 1, regia, è intitolato il Signore sicuro rifugio. Dove vogliamo andarci a riparare se non nel Signore? Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Avete mai provato di bramare un po' d'ombra quando c'è così caldo? A me piacciono tanto gli alberi grandi, amo gli alberi grandi. E qui nella casa dove abitiamo c'è un albero di pino grandissimo e mi piace guardarlo, ma mi piacciono in realtà gli alberi grandi. E anche perché quando c'è così caldo puoi riposare all'ombra di un albero e riposare all'ombra dell'Onnipotente è qualcosa di meraviglioso. Verso 2 io dico al Signore, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Noi confidiamo nel Signore. Noi confidiamo nel Signore. Non confidiamo nei politici, nei principi, nelle fortezze. Noi confidiamo nel Signore. E questa sera, mentre noi pregheremo, presenteremo questi soggetti di preghiera al Signore. Pregheremo sapendo che Egli ci ascolta. E non faremo una litania a recitare parole solo imparate a memoria, perché la preghiera rivolta al Signore deve essere una preghiera fatta con un cuore sincero, con un cuore aperto, con un bisogno forte che sentiamo, con la gioia di lodarlo, di ringraziarlo. E questo vuole il Signore, che noi esprimiamo che Lui è l'ombra dove noi riposiamo, l'Altissimo, l'Eterno, il rifugio dove ci sentiamo protetti. E una domanda, tu che hai il Signore nel cuore, dove saresti oggi senza Gesù? Che cosa faresti nel mondo, vagando senza meta, riempiendo la tua vita forse di peccato? O riempiendo la tua vita di tante cose che
che offendono. Invece noi scegliemmo di seguire il Signore, di trovare pace nel Signore. Ognuno di noi ha una data, un periodo, un momento, si ricorda quando ha dato la sua vita al Signore. E io quest'anno compirò il 12 luglio, compirò esattamente 43 anni di aver dato la mia vita al Signore. E sarà una grande gioia poter manifestare ancora ogni giorno la fedeltà di Dio. E posso essere testimone di questo. E mi piacerebbe sentirvi, perché sicuramente ognuno di voi ha una testimonianza da condividere. Magari potremmo organizzare, se qualcuno di voi vorrebbe dare la propria testimonianza, perché no? Potete scriverci e dire: sai, mi piacerebbe condividere come ho creduto in Gesù, che cosa ha fatto Lui nella mia vita e magari quali sono stati gli eventi un po' particolari che sono accaduti. Fateci sapere, organizziamo una serata di testimonianza. Se ne abbiamo due o tre, possiamo poi farvi fare un collegamento, vi spiegheremo come fare e così potrete sicuramente raccontare anche queste di edificazione. Tonio Pisano ci scrive: io non saprei più vivere senza Gesù, nemmeno io, e la nostra vita sarebbe vuota, senza senso. Oggi abbiamo una vita esuberante, piena, perché sappiamo già la sorte che ci attende, quella col Signore. Oggi parlavo con due persone che il marito 89 anni, la moglie 86 anni, e da qualche anno non li vedevo. E oggi li ho rivisti, mi sono fermato a parlare con loro e mi ha fatto piacere vederli, ma li ho trovati molto cambiati. La moglie non riusciva più a connettere, e mentre prima mi salutava sempre ogni volta che mi vedeva con gioia, parlava con me, adesso per più di 3-4 volte mi ha chiesto: chi sei? Come ti chiami? E io lo dicevo, e di nuovo: chi sei? E li ho visti invecchiare, ma stiamo invecchiando tutti, anche i bambini invecchiano. Nostro nipote Levi oggi compie 11 mesi e oggi si è messo a camminare, è una grande benedizione. E sta crescendo, ma non solo sta crescendo, sta invecchiando e invecchiamo tutti quanti. Allora, nel riflettere in questo, cosa ci rimarrà? A volte è vero, pensiamo ai figli, è giusto che lo facciamo, pensiamo solo a lasciare bene in questo mondo, però dimentichiamo spesso che noi dobbiamo essere strumenti per la predicazione del Vangelo. Dimentichiamo che dobbiamo lasciarci usare da Dio per vivere e divulgare le meraviglie che noi abbiamo compreso quando abbiamo iniziato a studiare la parola di Dio, questo libro meraviglioso che ha conquistato la nostra vita. Adoperiamoci per condividere affinché il Vangelo, affinché altre anime vengano salvate da questo meraviglioso messaggio. Il Signore ancora non ha ritirato la sua mano, non ha ritirato il momento della salvezza. Il Signore ancora tiene aperto il tempo della grazia e c'è una grande opportunità. È vero, tanta gente si beffano di noi quando evangelizziamo, distribuiamo opuscoli per le strade. La gente
e ci tratta magari in modi non molto belli perché parliamo di Gesù. Non sanno chi siamo e che cosa facciamo nella vita. Per causa del Signore, a volte ci trattano in quel modo, ma noi dobbiamo rimanere saldi. Quindi ogni opportunità, fratelli e sorelle, parlate del Signore, unitevi di qualche opuscolo, condividete qualche messaggio, prendete un Nuovo Testamento, prendete un opuscolo, prendete qualcosa. Se non ce l'avete, scriveteci. Qui noi ne abbiamo tanti tipi di opuscoli che possiamo mandarvi, che possiamo condividervi e così darvi la possibilità di avere del materiale per divulgare la parola di Dio. Oggi c'è anche il sistema telematico, messaggi, scrivete dei messaggi, mandateli ai vostri parenti, mandateci anche un audio dicendo quanto sia importante che riflettano e riflettano nel dalla parola di Dio, perché verrà il tempo che non si potrà più ascoltare. E sapete, questa settimana, come sapete, sono stato in Sicilia. Ieri mattina sono dovuto ritornare per degli impegni, ma ci siamo visti già ieri sera. Mi ha toccato molto la testimonianza di un fratello che sono andato a trovare, il quale mi ricordava, ed è bello quando sentiamo delle cose che ci ricordano. E questo fratello mi ricordava: il Signore sta per tornare, il Signore sta per tornare. Io lo so che sta per tornare e credo che anche voi lo sappiate, ma spesso abbiamo bisogno che qualcuno ce lo ricorda per poter incentivare anche l'azione alla nostra vita, alla pratica. E quindi che possiamo testimoniare di aver fatto e di fare quello che il Signore ci chiama, ognuno secondo la propria chiamata, secondo il talento che Dio ha dato nella propria chiesa locale. Lavorate nella vostra chiesa locale. Se non ce l'avete, pregate affinché il Signore ne susciti qualcuno. Se avete desiderio di evangelizzare, contattateci. Abbiamo diversi giovani che possono venire a dare una mano, a cantare, a suonare, a evangelizzare, a distribuire, a pregare. Se è desiderata una visita, secondo gli impegni, possiamo programmare e se il Signore permette, edificarci. Bene, Giuseppe Lancella ci scrive, regia, possiamo far vedere questo messaggio da YouTube, così mettiamo in sovraimpressione, così lo leggono anche quelli da Facebook. Intanto salutiamo il caro Giuseppe. Nei momenti topici della mia esistenza, lui ha risposto sempre: non temere, perché io sono sempre presente. Gloria a Dio e al Signore Gesù Cristo. Grazie Giuseppe per questa testimonianza. Il Signore sì, è presente. Il Signore è presente. La promessa che lui ha fatto: io starò con voi tutti i giorni, è vera. Lui non ha mai mancato, nemmeno fine settimana, fine mese, festivi. Noi a volte ci prendiamo delle pause. Il Signore no. È sempre fedele e vicino ai suoi figli. Gloria a Dio. Regia, vogliamo far vedere questa lista di preghiera aggiornata? Così vi chiedo adesso di prendere tempo e pregare insieme. La lista di preghiera aggiornata oggi, 23 maggio 2026, è questo. Il caro Leonardo, Luigi Ney e la moglie, lei intervento al cuore, Enzo Cosce e famiglia, Orlando Sacchetti e la moglie, Rosaria Arcidiacono, Salvatore Piazza. Per la sua salute, Sofì chiede preghiere per il figlio, Augello Carmela, conversione figlio per Roberto, ricoverato all'ospedale, il nostro caro Gianni, anche questo problema con questo problema di fuoco, Sant'Antonio che si chiama.
Poi per i figli lontano dal Signore, o per il Moldavia, assingerei una situazione a Niscemi, che siamo appena tornati da lui, da lì. Poi guerra nel mondo, Giorgio Guidetti, salute della mamma Marta, Speziale, Manuela Di Nolfi, la mamma di Thomas non sta bene, Thomas sì, la mamma no. Flegon delle Cese per Irma, che mio, noi stiamo pregando continuamente per la cara Irma. E se qualcuno la sente, portate i nostri saluti calorosamente. Poi Rita, Carmina, per la salute, e poi soggetti di, e opere di Salvati per Servire, evangelizzazione, aggiungerei io anche che abbiamo, e Cristiano Online e Radio Logos. Vogliamo in questo momento prendere tempo, pregare insieme, uniti, accordandoci in questi soggetti. Preghiamo. Alleluia, Signore. Padre, veniamo a te sottomessi, riconoscendo che tu sei il nostro rifugio, la nostra fortezza, così come abbiamo letto, tu sei il nostro Dio in cui confidiamo, tu sei la nostra forza, tu sei il nostro riparo altissimo, dove la nostra anima riposa, mentre il mondo è disperato. C'è gente che fino all'ultimo dei propri giorni cerca di accumulare, accumulare, non godendosi nulla. Signore, tu ci hai dato pace nel cuore, nel saperci accontentare di quello che abbiamo e nel poter continuare a guardare avanti. Signore, questa sera vogliamo ringraziarti per questo tempo che stiamo trascorrendo nel condividere delle parole, dei versetti, ma anche dei soggetti di preghiera. Durante la settimana ci ricordiamo di questi soggetti, ci ricordiamo un po' di tutta l'opera tua, di quello che ci accade, delle nostre famiglie, ma ogni tanto fermarci e condividerle insieme, Signore, è una benedizione. Voglio pregarti per il caro Leonardo, Signore, questa situazione. Io spesso chiedo informazioni. È Leonardo lì, in un letto di un ospedale, dove non si muove, dove sembra che guardi nel vuoto e respira con i suoi polmoni, e viene alimentato un po' da qualche sonda, ma sta lì a causa di questo morso, di questo calabrone. Signore, intervieni tu, Padre. Noi continuiamo a pregarti per questo e non vogliamo smettere di pregarti. Ti preghiamo anche per Luigi Ne e la moglie, che è questo intervento che dovrà subire. Signore, stendi la tua mano, tu sei il medico dei medici. Ti preghiamo per caro Ezio Coscia e famiglia, ti preghiamo per la loro salute, grazie anche per la loro vicinanza e presenza su questo programma. Signore, grazie anche per gli audio che il caro Ezio condivide. Voglia tu benedirlo, Signore. Ti preghiamo per Orlando Sacchetti e la moglie, pieni di zelo nel divulgare il messaggio della parola nella loro zona, aiutali, ma preghiamo per la loro salute. Ti prego anche per mamma Rosaria, per questi avvolti attacchi di ansia. E Signore, dagli la tranquillità e la serenità, grazie che gli interventi e tutte e due i ginocchi sono andati bene, ha qualche problema con la schiena, ma Signore, tu gli stai dando modo di vedere benedizioni e di godere ancora del tempo nella sua vita. Preghiamo per il caro Salvatore Piazza per questo problema alla schiena. Signore, ti preghiamo che tu ci gli dia forza, che continui a parlare di te, proclamare la forza che si deve avere in te e la testimonianza, prego anche per la sua cara moglie, che dalla vita sta vicino anche a questo problema. Ti preghiamo per Sofì, per suo figlio, perché chiede preghiera, non solo lei, ma tutti, Signore, quelli che chiedono preghiera per i figli, che è il dolore più grande per i genitori, sapere che i figli resistono
alla chiamata del messaggio del Vangelo. Signore, preghiamo per loro, che si possono arrendere a te. E Augello Carmela, oltre a chiedere la conversione del figlio, chiede per Roberto, che è ricoverato all'ospedale, noi sappiamo di cosa, Signore, ma tu sì, e voglia tu visitarlo, Padre, parlare ai propri cuori. E questo è in condizioni gravi, e quindi vogliamo innalzare insieme, Signore, la richiesta che tu gli dia tempo nel poterti conoscere e avvicinarsi a te. Signore, sappiamo che non servono le molte parole verso di te, perché comprendi appieno la nostra espressione e il nostro desiderio. Ti preghiamo per il caro Gianno Paderi, grazie che mi hai dato modo fine aprile, inizio maggio, di vederlo con la moglie. È stata una gioia per me, Signore, rivederli. Chiediamo benedizione per lui, per la sua salute, e nostra gioia sarebbe, Signore, riascoltare i suoi messaggi, le sue prediche così edificanti. Ti preghiamo che tu lo possa ristabilire. Ti preghiamo, Signore, per la tua opera in Moldavia, soprattutto a Singerei, per questo centro che stiamo sostenendo mensilmente, tutti questi bambini poveri che hanno bisogno di cure. Grazie per i doni che arrivano e perché possiamo mandarli, Signore, grazie, possiamo dare loro vestiti, scarpe, grazie, possiamo provvedere. E ti preghiamo anche per il progetto Tabita che abbiamo lì in Moldova, a Singerei, dove tante donne vengono istruite per un lavoro di cucito e di sartoria. Grazie che ci aiuta a sostenere ogni mese l'insegnante, ci aiuta a pagare gli stipendi, ci aiuti a versare le tasse. Grazie che possiamo fare quest'opera con lo scopo e la finalità di aiutare il nostro prossimo e di condividere il Vangelo. Ti preghiamo, Signore, per la situazione a Niscemi, ti preghiamo per le persone che stanno venendo aiutate, ti preghiamo per le autorità, Signore, perché ci hanno molta pressione. E ti prego per il sindaco Massimiliano, ma tutta la giunta, che loro possono fare delle giuste scelte per la popolazione, che possono, Signore, amare il proprio popolo così come lo ami tu. Signore, c'è un altro soggetto per le guerre nel mondo. Viviamo in un mondo pieno di guerre, viviamo sullo stesso pianeta, posto di amarci, aiutarci, invece gli uomini si uccidono l'uno e l'altro per causa del peccato, per causa dell'inimicizia. Ma ti preghiamo che tu possa, Signore, toccare i cuori ad arrendersi a te. Signore, continuiamo per Giorgio Guidetti, che ci chiede la salute della mamma Marta Speziali. Sì, è vero che per un genitore è difficile vedere figli ammalati, ma anche per i figli vedere i genitori ammalati è molto difficile. Per questo ti chiedo, Signore, di esaudire questa richiesta di preghiera. Manuela ci chiede, che ci dice che Thomas sta un po' meglio, ma la mamma di Thomas no. E così come ho operato a Thomas, Signore, per Thomas, noi ti preghiamo anche per sua mamma, che tu stendi la tua mano, Signore, e lo guarisca. Flegonte Leccese ci chiede per Irma. Signore, stiamo pregando per Irma, per un miracolo. Irma è la sorella della moglie del caro Paolo, quindi è la sorella di Lidia in Moretti. E Signore, tu mi hai dato gioia di conoscere la cara Irma, anche di ascoltare la sua testimonianza sotto la tenda Niscemi. Per questo, Signore, ti chiedo che tu gli dia ancora forza a superare queste difficoltà, ma soprattutto forza a testimoniare della tua pace e serenità che si deve avere nonostante le difficoltà, nonostante le malattie. Ti preghiamo per Rita Carmina,
per la sua salute e, Signore, un giorno avremo un corpo nuovo che non invecchia e non si ammala. Ma oggi viviamo in questo corpo di peccato e abbiamo bisogno di parlare con te. Padre, ti preghiamo per innumerevoli progetti di salvati per servire. Grazie per come aiuti per poter aiutare. Tra i presenti c'è anche chi dona per i vari progetti. Io chiedo benedizioni anche su di loro. Grazie, Signore, che molti progetti mensilmente vanno avanti e in diverse nazioni. Sia benedetto il tuo nome. E, Signore, ti preghiamo anche per quest'opera di Cristiano Online, di Radio Logos, per questo servizio che rendiamo ogni giorno, ogni sera, che tu ci dia la possibilità di poter andare avanti servendoti in questo modo, Signore. Signore, ti ringraziamo insieme. Te ne siamo grati, Signore, perché ci dai pace, anche se ci sono molte richieste, quindi molte sofferenze, ma tu ci dai pace. A te diamo la gloria, Signore, nel nome di Cristo Gesù, e grazie che raccogli queste soggette di preghiere. A te diamo la gloria e ti presentiamo tutti gli ammalati, come dice il caro Gaetano, tutti quelli che soffrono per diverse patologie, aiutale nel nome di Cristo Gesù. Amen. Bene, siamo grati al Signore e diamo a Dio la gloria. E mi stavo ricordando che oggi ho visitato anche delle persone ammalate qui all'Aquila, portiamo degli aiuti umanitari una volta al mese, e una persona mi ha molto toccato il cuore, perché sta in una situazione di malattia un po' particolare, e nel ringraziare di aver portato un po' di cibo, ha ringraziato anche perché sa che preghiamo per lei. E questo è bello, dà la gloria a Dio per questo. Va bene, cari, è arrivato il momento di salutarci, vi saluto tutti, quindi non vi ripeto i nomi di nuovo, ma benedizione a voi tutti, anche con grande gioia, una cara amica che ci segue, la cara Paola, che voglio salutare, mi sta scrivendo, Paola Izzi, che conosco ormai da tanti anni e che stimo tantissimo, la saluto e l'abbraccio, in questo momento è collegata. E anche lì aspetto un miracolo, aspetto che un giorno possa vederla venire al Signore e venire anche in chiesa. Cara Paola, stiamo pregando per tua figlia, per te, e siamo sicuri che Dio opererà in un modo potente. E vi abbracciamo, l'appuntamento è domani mattina alle 10:30 per il culto di adorazione, preparatevi già qualche salmo, qualcosa da condividere, soprattutto che siano versetti che spingono alla lode. Ovviamente la Bibbia tratta qualunque tema, parla anche di guerre, ma domani noi vogliamo concentrarci al culto di scendere dei versetti che glorificano il nome del Signore. Alla cara Franca Interlanti, anche saluto che ha appena scritto, ciao Franca, Dio ti benedica, e vi abbraccio a tutti, vi vogliamo bene, grazie per le preghiere e per l'affetto, Dio è con voi, Dio vi benedica.

0: L'importanza della gratitudine è questo il tema che oggi ci propone Davide Abiusi, pastore avventista. Benvenuto Davide.
1: Buongiorno Daniela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo quindi di gratitudine, non solo dire grazie, qualcosa di più immagino che la gratitudine.
1: Diciamo subito che la gratitudine è una di quelle parole che possono essere definite eterne, già che è allo stesso tempo originaria e archetipica, ha una natura intima ma relazionale, valuta il passato ma è orientata al futuro. Inoltre, quando è sganciata dalla logica del contraccambiare e non alimenta dipendenza o vincoli di riconoscenza forzata, è un sentimento generativo. Quando la gratitudine viene compresa nella sua valenza simbolica, nella gratuità ed è provata in maniera autentica, genera connessione, relazione profonda e nella vita pratica direi solidarietà. Quindi gratitudine, che deriva dal latino gratus ed è una parola passata poi dal latino all'italiano per via popolare, subendo solo un adattamento minimo, la cui origine sembra sia il lodare, cioè cantare le lodi, il celebrare riferito a qualcosa di indefinito e grande, derivante dal favore imperscrutabile della divinità. Quindi la gratitudine verso Dio è un elemento centrale della fede e della teologia di Sant'Agostino, che la considerava una risposta adeguata all'amore e alla grazia di Dio verso gli esseri umani. In altre parole, Agostino vedeva la vita umana come un dono di Dio e invitava le persone ad essere grate per ogni aspetto della loro esistenza. Quindi la gratitudine verso Dio è vista come un modo per comprendere il piano divino e riconoscere l'amore e la provvidenza.

0: presenza di Dio nella propria vita. Ma adesso ci domandiamo in che senso la gratitudine è un elemento centrale della fede, come affermava Sant'Agostino. Generalmente nei Vangeli troviamo storie che trattano argomenti molto diretti e che hanno perfettamente senso in virtù delle vicissitudini che viviamo attualmente nel mondo. E oggi vorrei considerare un testo dei Vangeli da cui possiamo estrarre molte lezioni. Il testo è quello del Vangelo di Luca al capitolo 17, nei versi da 11 a 19. Quindi lo ripeto, Luca 17, nei versi da 11 a 19. È scritto quanto segue. Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Maestro Gesù, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10, dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero? E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha guarito. Quindi, dalla storia di questi 10 lebbrosi, noi possiamo trarre alcune lezioni importanti. Per iniziare dobbiamo capire che la fede aiuta a sviluppare il sentimento della gratitudine. Possiamo aggiungere che la fede è qualcosa di estremamente essenziale nel nostro rapporto con Dio.
1: E non solo, è anche il nostro rapporto con i nostri simili, essere grati, saper riconoscere quando un gesto di gentilezza, una parola, una presenza, a volte anche la presenza nella nostra vita di qualcuno nei momenti difficili, ecco, cambia. E quindi dobbiamo saper dire all'altro: grazie perché ci sei stato, grazie per quella parola, grazie per anche a volte un piccolo pensierino, un fiore, un regalo. Quindi è un'attitudine da coltivare nei confronti di Dio, ma anche nei confronti di chi ci sta accanto.
0: Infatti hai detto bene che la fede è la base di qualsiasi rapporto anche tra di noi, no? Oltre che con il Creatore. È impossibile relazionarsi con Dio senza fede, questo ce lo ricorda anche un testo che troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, al verso 6, dove è scritto: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi, se non crediamo che Dio esista, ho sentito l'intervento precedente del collega, no? Che parlava proprio sull'esistenza di Dio, se non crediamo che Dio esista, se non crediamo nella sua potenza, nella sua opera salvifica, allora vuol dire che siamo senza fede. E quindi il punto di accesso alla nostra relazione con Dio è la fede, perché poi all'interno della fede ci troviamo il discorso anche della gratitudine.
1: Ci torniamo fra poco, quindi, Davide, sì, sul concetto della gratitudine. Ci ascoltiamo un brano in inglese di Brandon Lake, proprio dal titolo Gratitude, dove il cantante esprime la difficoltà a poter dire grazie, perché c'è tanto da dire, c'è tanto che Dio ha fatto per noi, quindi come con le parole posso esprimere gratitudine. Alleluia, e con questa frase termina il brano Brandon Lake, dopo che ha parlato di gratitudine.

ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro.

Avendo Gesù compiuto il miracolo della guarigione del cieco dalla nascita in giorno di sabato, il miracolato fu condotto dai farisei. Possiamo pensare che questa espressione indichi il Sinedrio. Di nuovo colui che era stato cieco fu chiamato a ripetere le modalità della sua guarigione. Questa volta non per soddisfare la curiosità dei conoscenti, ma per permettere al Sinedrio di valutare se vi era stata colpa in Gesù. Il giudizio apparve subito non facile, in quanto ci fu disaccordo fra i giudici. Il motivo del contrasto non fu tanto la realtà del miracolo avvenuto, anche se in seguito, presi da qualche dubbio, ne chiamarono i genitori perché identificassero il loro figlio nel guarito, ma fu intorno alla persona di Gesù. La realtà del miracolo compiuto faceva affermare ad alcuni che certamente Gesù proveniva da Dio e aveva la potenza di Dio, mentre altri, basandosi sul fatto che il Signore aveva operato in giorno di sabato, lo ritenevano un peccatore ed un impostore. Così, al di là di tutto il contorno, il giudizio riguardava unicamente la persona del Signore Gesù. Evidentemente, come non furono sufficienti le parole, così non bastarono le meravigliose opere del Signore Gesù perché fosse creduto, fosse riconosciuto e accolto. Per molti, il beneficio recato a quell'uomo infermo, a quel povero mendicante, non poteva coprire l'inosservanza del precetto del riposo sabbatico. Questo fatto, che essi ritenevano un grave peccato, era sufficiente a cancellare, a non prendere in considerazione una grande azione compiuta che aveva potuto migliorare la vita di una persona. Un giudizio che immediatamente appare viziato dal preconcetto, dall'ottusità mentale, dal rigore religioso, dall'incomprensione dei dati di fondo. È facile cadere in errori simili quando non si sa guardare la realtà, quando ci si lascia guidare dai pregiudizi, da opinioni radicate interiormente o da interessi personali o più semplicemente dalla pressione dei nostri desideri e delle nostre idee che vogliono sempre emergere su tutto. Anche oggi Cristo è rifiutato. È rifiutato da molti perché non corrisponde alle loro idee, al loro sentire, ai loro desideri. Molti, troppi, desiderano un Dio a loro immagine e somiglianza. Si può essere sicuri di essere così nel giusto? Vi giunga il nostro saluto e l'invito alla riflessione.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Vorrei parlare brevemente, almeno per il tempo che ci è concesso, di un aspetto della nostra esistenza, un aspetto che, anche se non piace a molti di noi, è comunque un aspetto molto reale e anche ben presente nella nostra vita quotidiana. L'aspetto del dolore, l'aspetto dell'afflizione, della sofferenza intima. Un aspetto che riguarda tutti, bambini, giovani, adulti, anziani, eccetera. Parliamo un attimo di giovani, perché diciamo che è più preoccupante trovare questo aspetto del dolore, dell'afflizione nei giovani. Intanto in Italia, secondo alcune statistiche, sono 800.000 gli adolescenti che soffrono di depressione e molti di essi, a causa di questo, si suicidano. La percentuale di suicidi tra i 15 e i 19 anni si è triplicata negli ultimi 30 anni. Ma adesso ti leggo una lettera, per esempio, di un ragazzo di 21 anni scritta a uno psicanalista. Ho 21 anni, un anno fa ho iniziato una terapia. Abbiamo rivangato il mio passato, analizzato tutto l'analizzabile e ora conosco la mia psiche, le mie paure e la sofferenza provata nell'infanzia con un padre inesistente e una madre che alternava depressioni a feroci aggressività. Non riesco però a staccarmi dal mio dolore al quale sono legato, forse perché è tutto ciò che ho. Secondo te è giusto attaccarsi al dolore? Fammelo sapere, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare». È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico «Perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
2: A Radio Logos sono le ore 22. Buon ascolto.
3: Da Filippo Feminò ascoltiamo il motivo «Imparerò a nuotare».

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: Dalla voce di Biagio Laperna ascoltiamo il motivo Impara.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Da Jonathan Cilia ascoltiamo il motivo, la pace, l'amor del Signor.
1: La pace e l'amore di Gesù, poterla dare agli altri, quella pace che ti ha reso.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Giubilando.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il redattore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna. E il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Buon ascolto.
2: Come vedete dal titolo, i nostri studi avranno come tema Il mio cammino con Dio. E vorrei presentarvi un uomo nella Bibbia che era conosciuto proprio per questo. Mentre preparavo gli studi, mi è venuto in mente quello che la Bibbia dice riguardo a quest'uomo, e si calza a tenerlo. In Genesi capitolo 5, versetto 18, viene menzionato quest'uomo. Allora, guardate e ditemi voi come si chiama. E Jared visse 162 anni e generò Enoch. Chi ha mai sentito parlare di Enoch? Qualcuno? Cosa mi sai dire di Enoch? Che non è morto. Perché non è morto? Perché è stato rapito da Dio. E questo fatto, che molti conoscono, però ci sono altri fattori intorno alla vita di quest'uomo che non sono molto conosciuti. Per esempio, in Genesi capitolo 5, versetto 24, gli dice: Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Allora questo sottolinea quello che hai detto poco fa. È sparito perché è stato rapito. Infatti nella lettera agli Ebrei dice proprio questo, e vedremo fra poco questo versetto che parla di lui. Ma la vita di Enoch era divisa in due parti, e questo è un particolare molto interessante. La prima parte, dal versetto 21, sempre da Genesi 5, dice: Enoch visse 65 anni e generò Metusalemme. Se qualcuno che sa chi è Metusalemme. Com'è? Nessuno lo sa? Per esempio, se dico ad una persona: tu sei un Metuzzala, sai cosa vuol dire? Nessuno lo sa. Allora, Enoch visse 65 anni e poi generò un figlio di nome Metusela. E possiamo dire, ebbè, cosa c'è di interessante, di straordinario intorno a questo? Vediamo come erano i tempi di Enoch. Quando Enoch camminava con Dio, noi leggiamo in Genesi 6:5, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Allora, com'era la gente ai tempi di Enoch? Come ai nostri tempi? E sembra che sia presa dal giornale di oggi, questo. Gli uomini intorno a noi sono proprio così, ecco come Dio li vede. Però Enoch, che visse 65 anni in questo modo, come tutti gli altri, gli succede qualcosa. Ed ecco la seconda parte. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. È interessante notare che Enoch visse 65 anni come tutti gli altri. Ma dopo aver generato Metusela, quando è nato questo piccolo bambino, la vita di Enoch fu trasformata, fu completamente cambiata, e fu la nascita di questo bambino che segna la differenza tra la prima parte della vita di Enoch e la seconda parte. La prima parte era composta di quanti anni? 65. La seconda parte? 300. Ma cominciò a camminare con Dio quando nacque questo bambino. Perché la nascita di questo figlio trasformò la vita di Enoch ed egli cominciò a camminare con Dio in un modo diverso da tutti gli altri? Ebrei 11:5 dice: per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Qualcuno vuole guardare questo versetto sulla Bibbia e leggermi l'ultima parte? Perché manca un pezzetto. Come conclude? Aveva questa testimonianza che era gradito a Dio. Perciò, come era il cammino di quest'uomo? Un cammino che era tradito, ha detto: per 300 anni quest'uomo cammina in un modo che era gradevole a Dio. E poi ad un certo punto Dio lo prese e non fu più trovato. Ma la domanda rimane: perché la nascita di quel bambino ha cambiato la vita del padre? Questo è molto interessante. Il nome Metusalah significa quando egli sarà andato. Esso verrà. Mi piacerebbe avere un figlio così. Vorrei presentarti mio figlio. Quando egli sarà andato, esso verrà. Cioè, davano i nomi per un motivo. Ma ancora non sappiamo cosa vuol dire questo. Quando egli sarà andato, ossia, quando Metusalah sarà morto, questa cosa verrà. Adesso vediamo. Genesi capitolo 5, versetto 25, chi vorrebbe leggerlo? Cominciamo proprio dalla nascita di Metusalah.
3: Era di 687 anni che andò là.
2: Allora, ecco, cominciamo proprio dall'inizio, dalla nascita, e vive 187 anni e poi ha un figlio che si chiama Lamech. Genesi 5 e 28.
4: Lamech disse: quando ho 2 anni e diverrò un figlio.
2: Ah, allora, suo figlio disse 182 anni e generò un figlio. Chi era? Noè. Genesi 7 e 3.
3: Noè aveva 300 anni quando il diluvio dell'acqua una volta.
2: Noè aveva quanti anni? 673.
3: Aveva 300 anni quando il diluvio dell'acqua una volta.
2: Noè aveva

969. Sapete quanti anni visse Metusala? Era l'uomo più vecchio della Bibbia. Visse 969 anni. Infatti, l'anno in cui morì Metusala venne il diluvio. Adesso il nome Metusala, quando egli sarà morto, esso verrà, cos'è? Il diluvio. Però la Bibbia non dice, e Dio apparve ad Enoch dicendogli: devi chiamare tuo figlio Metusala, perché quando sarà morto io manderò il giudizio sulla terra. Ma evidentemente Dio disse ad Enoch: quando tuo figlio morirà, io manderò il giudizio sulla terra. Ma quello che non sapeva Enoch era quanto tempo sarebbe vissuto il figlio. Poteva vivere un anno, 10 anni, 20 anni. E sapendo che Dio stava per mandare il giudizio sulla terra, spinse Enoch a cambiare il suo modo di vivere o il suo modo di camminare, perché quando la Bibbia parla del cammino dell'uomo o camminare, parla della vita, il modo in cui uno vive. Enoch camminava con Dio, ossia la sua vita era gradita a Dio. Per 300 anni quest'uomo viveva in mezzo alla malvagità con questo pensiero. Forse oggi Dio manderà il giudizio. E alla luce di questo giudizio che Dio stava per mandare sulla terra, Enoch camminava con Dio. La Bibbia ci dice che un giorno il nostro mondo sarà giudicato. Non ci sarà più un diluvio, ma gli uomini che non conoscono Dio, dove vanno a finire? Dove? All'inferno. E l'uomo che non cammina con Dio, che non conosce Dio, questo è il suo destino. Però sappiamo che questo giudizio verrà. E noi, come Enoch, come dobbiamo comportarci? Questo potrebbe succedere domani, potrebbe succedere oggi, che Dio chiamerà a sé quelli che lo amano. Questo si chiama il rapimento, come Enoch fu rapito e preso da Dio. Questo momento potrebbe verificarsi anche stasera, stanotte. E se Dio dovesse portare

0: via quelli che lo amano, quelli che lo seguono. Saresti qui domani mattina per l'incontro? Io no, perciò non venite. Se voi restate, non c'è bisogno di venire all'incontro domani mattina, perché io non ci sarò, Abramo non ci sarà, e i capi camera non ci saranno, e voi potete fare come volete. Posso dare il permesso? Godetevi la vita mentre potete, però il vostro destino quale sarà? Quando la Chiesa viene portata via e viene portato in cielo, come Enoch fu portato via da Dio, inizia sulla terra che cosa? Quello che la Bibbia chiama la tribolazione, la grande tribolazione, dove quelli che rimangono devono passare per il fuoco, che non sarà piacevole. Se il Signore dovesse venire stasera, cosa ti succederebbe? Mi ricordo una volta, quando facevo da capellano per la base americana a Rimini, e arrivava la posta due volte la settimana dall'America, e io dovevo andare a ritirare un pacco, e io e mia moglie eravamo a tavola, stavamo mangiando e stavamo guardando il telegiornale, e all'improvviso mi sono ricordato, devo essere alla base tra 15 minuti prima che l'ufficio postale chiude, e ci siamo alzati di scatto, abbiamo lasciato acceso il televisore, le luci, il cibo mezzo consumato, e siamo andati di corsa alla base. Dopo un po' arriva nostra figlia, che aveva 15 anni, era stata fuori con delle amiche, arriva, sono a casa, non c'era nessuno, lei va nel finestrino, vede i piatti con il cibo mezzo consumato, il televisore acceso. È venuto il Signore a portare via i miei genitori. Ma che? Ci sono io. Perché lei conosceva il Signore. Che sollievo sapere che non era successo. E quando siamo tornati a casa, baci e abbracci, si è reso conto che era solo un brutto sogno, ma per te sarebbe un brutto sogno o sarebbe realtà? Perciò, durante questa settimana, vogliamo parlare proprio di questo, cioè come iniziare un cammino con Dio e come proseguire. E ci saranno squadre con punteggi, e io ci tengo molto ai libretti che vengono compilati bene, perché ci saranno punti per questo. letto. Come vedete dalla prima pagina, ogni giorno c'è un versetto che bisogna imparare a memoria. Dovete recitare questo versetto quando l'avete imparato al vostro capocamera, e che vi darà i punti per questi versetti che vengono recitati. In più, dietro l'ultima pagina ci sono dei versetti supplementari. Perciò, se volete guadagnare dei punti in più per la vostra squadra, potete imparare a memoria questi versetti. Ok? Ogni giorno c'è una meditazione, come vedete dalla prima pagina, e viene chiamata una meditazione personale, ma è il capocamera che guida la meditazione e guida i ragazzi a considerare il brano che è segnato ed anche le domande che sono segnate. E vi chiedo poi di scrivere le vostre risposte sul libretto in modo chiaro e bello. E poi c'è spazio per gli appunti per la lezione di quel giorno. Perciò domani c'è spazio per fare degli appunti proprio sui libretti. E a volte avremo domande per la conversazione di gruppo la sera, e ho lasciato spazio per il nome della squadra, e man mano che andiamo avanti vi diciamo qual è la vostra squadra e per quali versetti siete responsabili, eccetera. Ok? È chiaro? Allora, molti dei punteggi saranno basati proprio sul lato spirituale del campo, non solo sui giochi o sullo sport o altro. Mettiamo molto enfasi su questo perché questo è un campo biblico ed è la parola di Dio che deve avere il riferimento di importanza. Perciò noi mettiamo l'enfasi proprio su questo. Non so quale sia il tuo stato, perché non vi conosco, se avete già cominciato un cammino con il Signore, se siete come Enoch nei primi 75 anni della sua vita, o se siete come Enoch nella seconda parte della sua vita, cioè 300 anni, dove camminava con Dio. In ogni modo, impareremo come cominciare questo cammino nel modo giusto. Grazie. Grazie, Signore, che possiamo camminare con Te, che Ti possiamo conoscere personalmente, e vogliamo chiederti che durante questa settimana coloro che non hanno iniziato il loro cammino con Te possono vedere l'importanza di questo, e i ragazzi che già Ti conoscono, Ti preghiamo, Signore, che possono imparare come camminare meglio per migliorare i loro rapporti con Te. Grazie per questo campo, per la possibilità di ascoltare la Tua voce, e Ti preghiamo che saremo attenti a quello che Tu hai da dirci. Te lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Salve amici. Eccoci giunti ad un altro incontro con meditazioni bibliche giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo «Siamo davvero disposti a vincere?» Leggiamo nella prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Corinto, al capitolo 15, al verso 57. E dice così l'Apostolo: «Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo». La Bibbia parla di vittoria, ne parla il Signore stesso e la promette ai Suoi figli. La vittoria sull'avversità, sulla persecuzione, sulla malattia, sulle sofferenze, sul peccato. Vittoria. Eppure, nonostante questa parola sia dolce, essa nasconde impegno e virtù che spesso sono poco considerati. Tutti gli uomini vogliono vincere, e nella fattispecie tutti i credenti allo stesso modo vogliono vincere, certo, ma non tutti i credenti, non tutti i cristiani sono poi disposti a pagare il prezzo. Tutti i credenti desiderano avere la vittoria, vittoria sulle prove, sulle circostanze negative della vita, ma poi non tutti sono disposti ad assumersi le proprie responsabilità che queste vittorie comportano. Ci sono vittorie alle quali tutti i veri cristiani sono stati destinati, ma c'è anche un prezzo da pagare affinché queste vittorie si manifestano, un prezzo che tutti, in un modo o in un altro, dovrebbero anche essere disposti a pagare. Attenzione però, non sto parlando e non sto per nulla dicendo che Dio sia a chiedere questi prezzi. No, non è così. Sto semplicemente dicendo che questi prezzi esistono per logica della vita, per conseguenze naturali, che in un modo o in un altro occorre affrontarle. Allora, quale sarebbe il prezzo da pagare? Beh, uno di essi è il sapere rimanere fermi nella fede e non mollare mai. Non mollare mai nella fede quando la malattia o, come dicevo, le avversità sembrano prevalere nella propria vita. Un altro prezzo da pagare può essere camminare in amore, camminare nella piena facoltà di amare gli altri più di se stessi e non cedere alle contese, alle provocazioni. E questo, a mio modesto parere, a mio modo di vedere anche, è parte del prezzo da pagare. Infatti,
se è facile rimanere nella fede quando le cose vanno bene, non lo è per nulla quando invece le circostanze sono avverse, anche è parte del prezzo da pagare. Infatti, se è facile rimanere nella fede quando le cose vanno bene,

Wish. Spesso si pretende la vittoria, ma poi non si ha la costanza di rimanere fermi durante i momenti di prova. Si cede allo scoraggiamento, si cede alla paura, si cede all'ansia e così via. Ma non possiamo ottenere la vittoria senza la radice che la determina. Cari amici, la vittoria sui problemi, sui persecutori, non viene all'improvviso, come fosse una sorta di magica soluzione, ma è il frutto di un cammino consigliato dal Signore e di una reazione in linea con le promesse di Dio. Vedete, amici, non si vince la battaglia quando le cose vanno bene. Non c'è nessuna battaglia, infatti, quando tutto è tranquillo. La battaglia incalza nel momento in cui ci sono prove, ci sono sofferenze. E la parola di Dio ci sta dicendo che se combattiamo il buon combattimento, seguendo le regole che essa stessa ci consiglia, la vittoria ci viene garantita. E un mio consiglio mi permetto di dare a tutti voi: leggete gli Evangeli, perché dalla conoscenza di essi potete riuscire a comprendere appieno tutto il tesoro contenuto e tutti i consigli che il Signore Gesù vuole dare per la vostra salvezza eterna, ma anche per una vita abbondante sulla terra. Bene, amici, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

dall'Evangelo di Matteo. Capitolo 19 si parla del matrimonio e del divorzio. Matteo capitolo 19, i primi 12 versetti. Ripeto, Matteo capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 12. Dice così: Ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano. E molte turbe lo seguirono e qui guarì i loro malati. E dei farisei si accostarono a lui tentandolo e dicendo: È lecito di mandare via per qualunque ragione la propria moglie? Ed egli rispondendo disse loro: Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse: Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie, e i due saranno una sola carne. Talché non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. Essi gli dissero: Perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via? Gesù disse loro: Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quanto non sia per cagione di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. I discepoli gli dissero: Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie. Ma egli rispose loro: Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tale dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia. Bene, qui dice che il Signor Gesù, dopo aver fatto tanti miracoli, andò per i confini o nelle parti della Giudea. Vediamo che il Signor Gesù, ovunque andava, era la benedizione, portava vita, dava gioia, dava pace. E così questo vale anche per oggi, no? Per quelli che credono in Lui. Anche se Gesù non lo vediamo, però sappiamo che Lui è presente. E che se noi osserviamo la Sua parola, i Suoi comandamenti, un cambiamento avviene nella nostra vita. Come giustamente è avvenuto. Perché noi non saremmo qui se quello che leggiamo nella parola fosse stato soltanto, diciamo, lettera morta, ma bensì è parola vivente, che trasforma i cuori e le vite delle persone. Bene, andando nelle parti della Giudea, il Signore vediamo che viene interrogato dai farisei per ciò che riguarda il matrimonio. Ebbene, cosa possiamo imparare? Cosa disse il Signore a loro e cosa dice ancora a noi oggi? In quanto oggi, nella società in cui viviamo, questa è una cosa scottante, il matrimonio, il divorzio, e ne sentiamo di tutti i colori in quanto tanti si separano. Ma vediamo che cosa dice il Signore. Gesù, diciamo, risponde citando i versetti proprio della Genesi. Il matrimonio è la più antica istituzione divina. Infatti, questa istituzione è nata nel giardino d'Eden, quando Adamo ed Eva erano lì e il Signore pronunziò queste parole. In Genesi capitolo 2, versetto 21 e 22, proprio leggiamo le testuali parole, dicono così: Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Poi in Genesi capitolo 5, versetto 2 dice: Li creò maschio e femmina, li benedisse e dette loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Quindi questi sono, diciamo, ciò che dice la Scrittura proprio all'inizio.
quanto Dio condusse Eva proprio da Adamo, avendola tratta dalla sua costola. È interessante che in ebraico, sapete come si chiama l'uomo? L'uomo si chiama Ish, è la parola per definire l'uomo, e la donna si chiama Isha, in quanto deriva dall'uomo. Interessante, cosa che non troviamo in italiano, uomo, donna, ma in ebraico è proprio così, c'è tratta dall'uomo. Ebbene, l'istituzione del matrimonio quindi è una cosa che viene da Dio, direttamente da Dio, non l'ha inventato l'uomo il matrimonio. Purtroppo dobbiamo dire che questa istituzione va sempre come? Scomparendo. Prima era normale, normalissimo. Oggi spessissimo sentiamo: quello è il mio compagno, quella è la mia compagna. Non si dice più: quella è mia moglie, quello è mio marito. Cioè, vediamo che questa istituzione va, ripeto, scomparendo. Ma è una cosa che Dio approva, e Dio approva il fatto che due persone vivono da marito e moglie senza contrarre matrimonio secondo la legge dello Stato. Perché dice la Scrittura che noi come cittadini dobbiamo essere sottoposti alle autorità che Dio ha costituite, e che se uno si ribella alle autorità si ribella a Dio. Infatti, profeticamente parlando, l'Apostolo Paolo scrisse riguardante gli ultimi tempi, riguardante il ritorno di Gesù. In 1 Timoteo capitolo 4 leggiamo i versetti che riguardano il matrimonio e dicono così. 1 Timoteo capitolo 4 versetto da 1 a 3: ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni aposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnate di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio. Vediamo che ci sono religioni che vietano il matrimonio, cioè impongono il celibato forzoso. E sappiamo qual è questa religione, o altre religioni. E anche le istituzioni sociali cercano ormai di approvare, di accettare questa unione fra due persone che non hanno contratto matrimonio secondo la legge dello Stato. Vediamo che questo non è secondo la parola del Signore. Quindi il Signore Gesù menziona un passo proprio alle origini, e questo, il matrimonio è benedetto da Dio. Diciamo che approvato e benedetto da Dio. Quando Gesù fu invitato alle nozze di Cana, era ospite con sua madre e con i suoi discepoli e con i fratelli di Gesù. E lui fece il primo miracolo. Qual fu il primo miracolo? Di cambiare l'acqua in vino. Proprio lui, diciamo, ha benedetto lo sposalizio, ha benedetto il matrimonio e lo benedice. E lo approva, in quanto lui l'ha istituito, essendo Dio, e questo vale proprio fino a oggi, dopo 6.000 anni da che l'uomo vive sulla terra. Quindi non è una cosa, possiamo dire, trapassata. Il matrimonio è approvato fino a oggi da Dio, è l'uomo che cambia le leggi. Qual è il significato profondo del matrimonio? Il matrimonio è una cosa importantissima. L'Apostolo Paolo lo porta come esempio alla lettera agli Efesini fra Cristo e la Chiesa. Quindi il matrimonio non è soltanto un'unione fisica, ma è molto più di là, in quanto ha qualche cosa di celestiale, rispecchia l'unione che c'è fra Cristo e la sua Chiesa. Cristo è lo sposo celeste, la Chiesa, la sposa celeste. Quindi va oltre, per cui è una cosa molto importante che un credente si sposi con un altro credente o con un'altra credente.
Leggo solo un versetto in Esodo, dove il capitolo 2, versetto 1, dove dice: ora un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figliola di Levi. Presso il popolo di Israele era, possiamo dire, vietato che un ebreo o un'ebrea si sposasse con uno straniero o con una pagana. Cioè, questa era una cosa voluta da Dio. Il Signore parla molte volte nella scrittura che un credente è buono che si sposa con un altro credente, ma non soltanto nell'Antico, ma anche nel Nuovo Testamento. In Seconda Corinzi, capitolo 6, è l'Apostolo Paolo che parla ai credenti di Corinto dicendo queste parole: non vi mettete con gli infedeli, perché quale comunanza vedi fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? O quale armonia fra Cristo e Belial? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il Tempio di Dio vivente. Come disse Dio: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo. E io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. E il Signore, per, possiamo dire, evitarci delle conseguenze che durano tutta una vita, perché il matrimonio dura tutta una vita. Sapete, la nostra vita sulla terra è una sola e la dobbiamo saper vivere. E se sbagliamo, specialmente nel scegliere lo sposo o la sposa sbagliata, sono guai per tutta la vita. Noi come credenti non possiamo ragionare e agire come quelli del mondo, che a volte si prendono, si lasciano, si prendono un altro, quello non ci piace, si prende il terzo, fanno proprio una serie di matrimoni che non sono approvati da Dio. Il matrimonio dura tutta la vita, tutta la vita. E abbiamo passi della scrittura, perché è la Bibbia che deve parlare, non siamo noi. L'autorità è la parola di Dio. In Romani capitolo 7, versetto 2 a 3, dice l'Apostolo Paolo: infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Questo è chiaro, che il matrimonio è dichiarato sciolto se uno dei due coniugi muore. È così chiaro. È inutile che poi cerchiamo sottofugi e vogliamo forzare la scrittura. Perché torniamo a quello che disse il Signore: quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Il matrimonio, l'abbiamo sentito e risentito, è indissolubile, per cui l'uomo non lo può sciogliere. Né autorità ecclesiastiche, né istituzioni civili, sociali o dello Stato possono annullare la parola di Dio. Assolutissimamente. È parola di Dio, è Dio che parla. Ma vediamo che se una dei due commette adulterio, uno dei due conosce cosa accadeva sotto la legge. In Levitico capitolo 20, versetto 10, perché ripeto, è la parola di Dio che deve parlare, non è l'uomo. Levitico capitolo 20, versetto 10 dice così: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Questa era la legge che veniva applicata sotto la legge di Mosè al tempo dell'Antico Testamento. Una persona che andava con un altro o con un'altra veniva messa a morte. Dio non tollerava minimamente il peccato sotto tanti aspetti. Ecco perché era un popolo santo, non poteva immischiarsi
con quelli che erano da fuori. Quindi con lui o con lei o coloro che commettevano peccato venivano messi a morte. Perché? Perché con lui o con lei che aveva commesso adulterio aveva ucciso il suo matrimonio. Tu hai ucciso il tuo matrimonio e tu sarai messa a morte. Sarai uccisa anche tu. Perché trasgrediva anche che cosa? Il settimo comandamento, che dice non commettere adulterio. Non commettere adulterio. Quindi questa era la legge che il Signore aveva applicato. E il Signore Gesù va oltre. Attenzione, sotto la legge chi veniva preso in flagrante adulterio venivano messi a morte. Ma Gesù va oltre. Sentiamo in Matteo capitolo 5, versetto 27 a 32. Qui il Signore Gesù parla di cose che vanno oltre l'atto materiale. Dice così, versetto 27, capitolo 5, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché vale meglio per te che uno dei membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella genna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella genna. Fu detto chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto del divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagione di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Allora, sotto la legge, l'atto pratico veniva punito con la morte. Oggi il Signore va oltre. Non bisogna andare all'atto pratico, basta solo il pensiero. Il Signore vede e conosce i nostri pensieri. Qualcuno incredulo potrebbe dire, ma è impossibile non commettere adulterio col pensiero. È impossibile. Io ci credo che è impossibile. Ma è impossibile per chi? Per l'uomo del mondo. Per la gente del mondo. Ma per il credente è possibile non commettere adulterio col pensiero. Perché la nostra mente, il nostro cuore, sì che siamo tentati, è normale, la persona può essere tentata, però anche i pensieri, mediante la forza e la potenza dello Spirito di Dio che è in noi, non ci permette di peccare, neanche col pensiero. La nostra mente è stata purificata col sangue di Gesù. Dice l'Apostolo Paolo, noi abbiamo la mente di Cristo. Come dice l'Apostolo Giacomo, la concupiscenza partorisce il peccato e il peccato produce la morte. Quindi per il credente ciò è possibile, non peccare col pensiero, perché la nostra mente è, possiamo dire, guidata dallo Spirito di Dio, perché noi siamo santificati, il nostro parlare, la nostra mente, i nostri occhi, il nostro udire, nostro camminare col Signore ci allontana queste cose. Quindi se il Signore lo dice è perché ciò è possibile, ma questo vale per i credenti, ma da incredulo certo che si può peccare. Ebbene, sotto la legge il fornicatore veniva punito con la morte. Oggi chi commette fornicazione non viene più punito con la morte, ma la persona che è stata tradita puoi lasciare il tuo coniuge, salvo che per cagione di fornicazione tu puoi lasciare il tuo coniuge. Vale a dire, lo puoi lasciare, salvo che per cagione di fornicazione, ma non per altri motivi futili, perché qui ci viene detto al Signore, ma possiamo mandare per qualunque ragione nostra moglie? No, tu non la puoi lasciare. Una persona ammesso che commette fornicazione, cosa succede allora? Ebbene, prima voglio citare due versetti dalla scrittura che il Signore Dio odia il ripudio.
In Malachia, capitolo 2, versetto 14, dice: eppure dite, perché? Perché l'Eterno è testimonio fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti conduci perfidamente, benché ella sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Poi, versetto 16, capitolo 2, poiché io odio il ripudio, dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, e chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti, badate dunque allo spirito vostro e non agite perfidamente. Quindi il Signore odia il ripudio, il divorzio. La parola di Dio parla di separazione. Voglio leggere, perché è la scrittura che deve parlare, in Prima Corinzi, capitolo 7, dice: ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente di abitare con lei, non lasci il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separa pure, in tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Allora, qui è chiaro che il credente da parte sua non deve lasciare la moglie o la moglie il marito. Cioè il credente non deve lasciare, anche se il coniuge non è credente. Se colui o colei non credente vuole lasciare il credente, lo lascia pure se vuole. Però da parte del credente non deve avvenire nessuna separazione, ammesso che quella non abbia commesso fornicazione. È chiaro? Quindi se però si possono riconciliare dopo un certo tempo, perché uno deve cercare sempre di guadagnare, di riconciliare la coppia. Qui dice l'Apostolo Paolo, i due non hanno più vincoli. Cioè, si fa una vita indipendente. Cioè, non ci lega più nulla. Dal punto di vista, possiamo dire, familiare, affettivo forse. Ma il punto è questo. I due si possono sposare? No, non si possono sposare. Anche se uno è stato lasciato per fornicazione. E cito due versetti molto importanti. Prima Corinzi 7, 10, 11 dice così: ma i coniugi ordinano non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E semmai si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Non si può risposare. Rimanga senza maritarsi. E sempre nel capitolo 7 di Prima Corinzi, versetto 39, dice: la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. È chiaro? Qui vediamo che la Bibbia non dà nessun accenno, anche se si trattasse di fornicazione, sia colui che ha lasciato o sia colui che è stato lasciato. Quindi non dà nessun indizio, nessuna, possiamo dire, indicazione alla possibilità di potersi risposare di nuovo. È una cosa triste che purtroppo tante famiglie o tante coppie vivono questa tragedia, che colui che è stato tradito, e io conosco di credenti che purtroppo ne portano le conseguenze per la loro fede. Conosco dei cari fratelli che, perché si sono convertiti, le mogli l'hanno lasciato. Purtroppo vediamo che tanti invece si risposano fra credenti. Però dico, se la vedranno col Signore. E il Signore dà tre motivazioni per cui gli uomini non si sposano. Gli eunuchi sono, sappiamo, persone che sono celibi, che non possono sposarsi, ecco, non vogliono sposarsi. Primo, vi sono quelli che lo fanno perché per natura non sono portati alla vita coniugale. Dici, io sto bene da solo.
secondo quelli che sono stati fatti dagli uomini e quindi non adatti al matrimonio. E questo vediamo che viene imposto il celibato forzoso nella religione di Stato. Terzo, quelli che lo fanno per il regno di Dio. Infatti voglio citare due versetti dalla Scrittura dove dice l'Apostolo, 1 Corinzi capitolo 7, versetto 32 e 33, dice: «Or io vorrei che foste senza sollecitudine, che non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie». E l'Apostolo Paolo dice un altro versetto, dice così, versetto 6 e 7, capitolo 7: «Ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro». E qui si parla anche di un dono che il Signore dà che ha la persona di saper vivere da solo, senza avere accanto una moglie. Però voglio sottolineare una cosa: la parola celibato vuol dire non sposarsi. Però l'Apostolo Paolo dice un'altra frase a Timoteo: con le giovani mantieniti casto, non celibe, casto. Casto vuol dire puro, e non come tanti: io non mi sposo, sono celibi, ma non sono casti, giusto? Quindi la castità è quella che vale e non il celibato. Quindi vediamo qui che è capace di farlo, lo faccia, dice il Signore. E l'Apostolo Paolo dice: è meglio sposarsi che ardere. E per evitare la fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni moglie abbia il proprio marito. Fuori dal contesto del matrimonio, questo si chiama adulterio. E la Bibbia dice che Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori, e nessuno scamperà. Quindi noi come figlioli di Dio ci vogliamo attenere alla sua meravigliosa parola, e che il Signore ci dia e ci guardi dal peccare. E non possiamo conformarci a quelli del mondo. E che il Signore ci aiuti e ci benedica in questo. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: riusciamo sempre a capire ciò che leggiamo? E quando si tratta della Bibbia, abbiamo maggiori difficoltà? Allora, se volete confrontarvi con noi, perché anche noi amiamo imparare, studiare, apprendere e cercare di scoprire sempre nuove cose che ci aiutano attraverso la storia, attraverso la cultura, attraverso l'esegesi, che ci aiutano a capire meglio il testo biblico, che è un testo molto lontano da noi perché è stato scritto in un periodo molto lungo e sono tanti gli autori. E per farlo con noi, Davide Sciarabba, pastore avventista, ma anche professore alla Andrews University di teologia sistematica ed etica. Benvenuto, Davide.
1: Grazie, è sempre un piacere essere qui con tutti voi.
0: Ormai è questo ruolo, Davide, che deve aiutarci a comprendere per quello che possiamo e per quello che anche tu puoi, perché ci rendiamo conto, ci vuole saggezza dall'alto e quindi abbiamo sempre bisogno dell'intervento di Dio, che cerchiamo di chiamare in causa ogni volta che noi ci accingiamo a studiare la Bibbia.
1: Esatto, sì, infatti il primo atteggiamento necessario è l'atteggiamento dell'umiltà, perché quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sicuramente interpretarla, e quindi per interpretarla abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, se no possiamo arrivare a interpretazioni sbagliate, ma comunque facciamo quello che possiamo e quindi siamo qui per poter cercare di capire. E quello che presenteremo sarà, ecco, la nostra comprensione di quello che è la lettura dei passaggi, dei testi che abbiamo preso in esame.
0: Davide, è liberatorio, no? Pensare che oggi possiamo confrontarci con la Bibbia, interpretarla e non rischiare la vita. Nel passato sappiamo che interpretazioni diverse portavano anche a delle pene capitali, quindi è veramente bello avere la libertà di poter studiare la Bibbia, di poterla condividere e di non aver paura di rischiare, almeno nel nostro tempo, soprattutto in alcuni luoghi della terra, perché purtroppo le persecuzioni ci sono in altre parti del nostro pianeta. Davide, qual è il testo che prenderemo in esame quest'oggi?
1: Oggi sì, volevo proporvi un testo che si trova in Giovanni, un testo molto conosciuto, Giovanni 17, al versetto 3, dove Gesù prega per i suoi discepoli. Il testo dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. E poi Gesù continua. Comunque è interessante questo testo perché dice: questa è la vita, la vita eterna. Quindi si parla, a volte ci chiediamo: ma come possiamo sapere che cosa significa la vita eterna e come accedere alla vita eterna, no? Come la possiamo ricevere, se vogliamo. Ecco, questa è la vita eterna, dice Gesù, che conoscano te. Quindi c'è prima di tutto una necessità nel conoscere. Il verbo conoscere qui non è un verbo che si riferisce solo a...
0: Scusami, Davide, voglio fare un passetto indietro prima che tu vada avanti. Quando Gesù dice questa è la vita eterna, usa il presente. Questo mi fa pensare che noi iniziamo la vita eterna su questa terra, a questo punto. Questa è la vita eterna, cioè noi iniziamo a gustare la vita eterna, iniziamo ad entrare in qualche maniera nella vita eterna già su questa terra, perché nella maniera e nella misura in cui impariamo a conoscere Dio già stiamo gustando questa vita eterna, sbaglio?
1: Esatto, no, hai ragione. Infatti la vita eterna la iniziamo a gustare, diciamo a pregustare già da adesso, anche se ci rendiamo conto dei nostri limiti, del fatto che purtroppo siamo mortali, che la vita a volte finisce presto, oppure siamo ammalati, no? Ci ammaliamo, ma però questa è la vita eterna, nel senso che inizia proprio con che cosa? Con la conoscenza, con la conoscenza di Dio. Ecco, stavo dicendo sì che questa conoscenza non è una conoscenza teorica, non è una conoscenza di dottrine, non è una conoscenza di principi, ma è una conoscenza pratica, pratica nel senso totale, olistica, diciamo, chiamiamola così, una conoscenza olistica dove noi entriamo in relazione con il solo vero Dio. Quindi Gesù vuole che noi conosciamo il solo vero Dio, il Padre, no? Il Padre.

0: e Gesù Cristo che tu hai mandato. Quindi per poter iniziare a pregustare questa vita eterna, dobbiamo iniziare a conoscere il solo vero Dio e Gesù Cristo. Ora, Gesù Cristo, come sappiamo, è venuto per farci conoscere il Padre, giusto? Lo scopo più grande, diciamo, l'obiettivo più grande di Gesù Cristo era proprio quello di farci conoscere chi è Dio, qual è il carattere di Dio. E Gesù stesso, abbiamo letto in altri passaggi, in altre volte, che era proprio lo splendore, della gloria di Dio. Per esempio, mi riferisco a Ebrei 1:3. E allora qui Gesù dice che conoscono te il solo vero Dio. Allora, qual è il problema con questo testo? Il problema è che alcuni leggono questo testo dicendo: ah, vedi,
1: Gesù non è Dio perché non si inserisce in questa frase.
0: il solo vero Dio, ah, il solo vero Dio è Dio il Padre, quindi non è Gesù Cristo. Allora, purtroppo quelli che hanno questa interpretazione della Bibbia non hanno nella loro mente quello che Giovanni ha detto prima. Se vogliamo, ecco, proprio ritornare all'inizio dell'Evangelo di Giovanni, Giovanni è molto chiaro, no? All'inizio, quando dice: nel principio, adesso vi leggo il testo, nel
1: È bello
0: principio.
1: sentire che sfogli, perché sei fra i pochi che usano ancora la Bibbia cartacea, quindi sentir sfogliare è bello.
0: Esatto. Nel principio era la parola. E la parola era presso Dio, e la parola era Dio. No, quindi questo testo, se c'è un solo testo che parla dell'ontologia di Dio, cioè della natura dell'essere di Dio, no? È proprio questo testo, ed è l'unico testo dove, perché? Perché il pensiero ebraico non è un pensiero, non è come il pensiero greco. Il pensiero greco cerca di analizzare, cerca di spiegare, di dividere, no? Suddividere per poter, di compartimentalizzare per poter spiegare, no? Questo è il pensiero greco. Ma Giovanni è un pensiero ebraico, no? Esprime un pensiero ebraico, quindi è tutta la Bibbia nello stesso modo, quindi non troveremo mai nella Bibbia, quando parliamo della Trinità, non troveremo mai un testo che tratti l'ontologia, questo è il termine tecnico, cioè che tratti la natura di Dio stesso, no? In modo da fare, diciamo, sì, un trattato, no? E quindi non troveremo mai questo. Perché? Perché il pensiero ebraico è un pensiero, anche se è scritto in greco, Nuovo Testamento, no? È sempre gli autori sono autori ebrei, esprimono i loro pensieri attraverso non un'analisi, ma una sintesi, cioè una visione d'insieme. È una visione d'insieme per la vita pratica dell'essere umano, per la vita olistica dell'essere umano. E
1: Quindi
0: quindi.
1: c'è molta filosofia nella Bibbia, quindi discorsi elaborati per giungere a delle conclusioni.
0: Esatto, non fanno mai speculazioni, chiamiamole così, mai speculazioni su cose astratte. Ecco. Quindi se c'è un solo testo che può farci capire, che parla proprio dell'essenza di Dio, è proprio questo, Giovanni 1:1, che Gesù Cristo è Dio, no?
1: Ci fermiamo qui, quindi Gesù è Dio, questo è quello che Giovanni ci dice al capitolo 1. Ascoltiamo un brano musicale e torniamo. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, quindi abbiamo letto prima Giovanni 17 in cui Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscono te il solo vero Dio e Gesù Cristo, colui che tu hai mandato. E poi ci hai riportato un po' indietro, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, dove Giovanni afferma che la parola era Dio ed era con Dio e che questa parola si è fatta carne e ha anche un nome di Gesù Cristo. Quindi come mettere insieme l'idea ebraica anche di Dio uno, che Dio è un Dio unico. Quindi non c'è nessuno al di fuori di me, lo dice anche il comandamento. È l'idea di Gesù che è figlio di Dio e che è Dio. Quindi come mettere insieme questo? Mi veniva in mente un'immagine stamattina, in Ezechiele, quando si presentano, diciamo, non so se le creature viventi o i cherubini, ognuna ha quattro facce. cioè è una sola entità, però ha più facce, più sfaccettature. Non lo so se questa lontanamente potrebbe aiutarci a capire come un Dio unico quindi può essere Padre, Figlio e Spirito Santo, perché poi questa è la cosa un po' più complessa da capire per la nostra mentalità umana, ecco.
0: Certo, è molto complesso per noi, perché tutte le rappresentazioni che possiamo fare sono purtroppo, voglio dire, non riescono a spiegare a fondo chi è veramente Dio. D'altra parte, filosoficamente, se riuscissimo a spiegare chi è Dio e come spiegare
1: Dio,
0: saremmo Dio stesso, capito? Quindi, dato che siamo creature, siamo limitati già come creature, in più siamo sotto il peccato, per noi è estremamente difficile capire chi è Dio, e io penso che non dovremmo cercare di
1: spaccare il capello,
0: esatto, di una definizione, no? Perché quello che tu hai proposto è stato già proposto nel passato tanti secoli fa e viene chiamato modalismo, no?
1: Ah, non lo sapevo, così mi era venuta così, ma non sapevo che ci fosse.
0: Ed è stata identificata come un'eresia, capito?
1: Ah, ok, un'eresia. Quindi avrei rischiato il rogo, forse.
0: No, nel senso che la Chiesa aveva deciso di non andare verso quella direzione, cioè di avere un'entità con tre facce diverse. No, non è che cambia maschera ogni volta che, capito? Non è una persona che cambia maschera. Qui noi l'abbiamo identificato, noi cristiani, con il fatto che Dio è uno, nel senso che uno, un'unità, ma sono tre persone, quindi non sono tre maschere, sono tre persone. È vero che persone, la parola persona in italiano, poi che viene dal latino, no? la parola persona significava maschera, no? Nel latino. Però non è la migliore rappresentazione, anche se può dare un'idea, ok? Può dare un'idea, ma non possiamo dire questa è la soluzione, no? perché sicuramente
1: è molto altro, è molto di più rispetto a tutto quello che noi possiamo spiegare.
0: Esatto, però è vero che c'è questa comprensione, per esempio anche nell'Antico Testamento, che Dio è uno, no? E mi viene in mente lo Shema Israel, no? Che viene detto,
1: sì, ascolta Israele, è unico, no? È uno, quando dice Signore, sì, è l'unico Dio.
0: Esatto. Quella parola uno, adesso qui il greco usa la parola monos, no? Qui in greco nel Giovanni 17:3, ma quella parola uno lì, echad in ebraico, è una parola che indica la una unità, ma un'unità complessa, non un numero, non è un aggettivo numerico per dire.
1: È simile a quando Dio dice che l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, no, sarebbero uniti e sarebbero diventati una stessa carne, è lo stesso termine o no?
0: È lo stesso termine, infatti è una parola che indica un'unità complessa, così come Adamo ed Eva erano una sola carne, però erano due persone. Allora qui il Ascolta Israele, lo Shema Israele come lo chiamano, ci dice che Dio è un'unità complessa, quindi capiamo composta da più persone. Mm-hmm. Per questo il cristianesimo ha deciso di lasciare il più spazio possibile, no, a questa tensione fra uno e tre, e non risolverla, e non dare un esempio che può in qualche modo ridurre la grandezza della
1: possiamo fare matematica, non possiamo stabilire dei teoremi
0: dell'ontologia di Dio. Allora, per questo è importante capire che cosa significa che Gesù dice il solo vero Dio, no?
1: Allora, siccome il tempo a nostra disposizione è terminato, io direi che ci lasciamo con questa frase: solo vero Dio. Cosa voleva dire Gesù, e quindi Giovanni che scrive, che riporta queste parole di Gesù? Lasciamo con questa domanda e ci sentiamo la prossima settimana.
0: A presto, ciao.
2: Come abbiamo annunciato, abbiamo qui nei nostri studi il pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
3: Buongiorno,
2: ben ritrovato, grazie per essere con noi. E come facciamo spesso con Nino, prendiamo in considerazione dei testi biblici che ci sono suggeriti dal lezionario evangelico Un giorno una parola. Vediamo quali sono i testi che ci sono consigliati per oggi.
3: Sì, buongiorno a tutti. Il primo brano è contenuto in Proverbi, capitolo 23, versetto 17, dice: il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore. Il secondo brano è contenuto in Luca, capitolo 24, da versetti 46 a 48, e dice: Gesù dice ai discepoli: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose.
2: Sono due testi naturalmente belli, però non si coglie immediatamente la relazione tra i due.
3: E il primo brano dice: il tuo cuore non porti invidia ai peccatori.
2: Sì.
3: Perché in effetti c'è l'idea, insomma, che insomma il peccatore è colui il quale, stando un po' al primo testamento, è quello che sbaglia il bersaglio, cioè che procura sofferenza, male, che
2: però apparentemente
3: e che magari apparentemente le va tutto bene, no? Nella
2: infatti,
3: vita, no?
2: Infatti.
3: Quindi tu che sei un credente, che cerchi di comportarti in maniera corretta, di vivere in maniera, se possiamo dire così, etica, e cercando di poter fare del bene agli altri, invece vedi che le cose ti vanno male. E uno dice: ma Signore, dov'è la tua giustizia?
2: Quindi
3: dov'è la tua presenza nella mia vita?
2: La tentazione di invidiare, insomma, viene anche da, forse anche da una mancanza di fede per certi aspetti, in certi momenti. No, è una cosa naturale.
3: È una cosa naturale. Penso che se tu hai una relazione con Dio, possa anche accadere che alzi lo sguardo al cielo e dici: ma com'è possibile, Signore? Se tu ci sei, io sono tuo figlio e ho una relazione con te, perché mi accade questo? Io penso che sia anche normale, fisiologico, nell'esistenza di
2: allora,
3: una...
2: La teologia della prosperità dice probabilmente tu non hai veramente fede.
3: Assolutamente, sì. Ed è una teologia che non ci piace.
2: Esatto, perché non ha fondamenti biblici, tra
3: assolutamente
2: l'altro.
4: Io riprendo invece la frase che ci ha lasciato il professor Ferrario, che poi è stata ampliata da questa parola tensione. La grazia, la tensione della grazia è un gigantesco tuttavia del quale la fede vive. Tuttavia, a quello che ci accade, la fede vive.
3: Ed è proprio così, e quindi il secondo brano, quello appunto di Luca, ci ricorda al contrario che c'è una persona che sarebbe Gesù, che invece è morta per i peccatori, cioè per tutti noi, perché in misura diversa, a livelli diversi, se possiamo dire così, ma nessuno tra noi può dirsi di aver raggiunto la sufficienza per dire: io non ho bisogno della grazia del Signore. E quindi quel tuttavia in realtà coinvolge tutti gli uomini, non alcuni, ma proprio tutti.
4: E oggi è l'ascensione di Gesù al cielo, ma è anche il momento in cui Gesù poi ci manderà il Paracleto, no? Il Consolatore.
3: Il Consolatore.
4: Gesù non c'è qui, come ha detto sempre De Ferrario, non lo puoi telefonare, non lo puoi trovare, però c'è la sua presenza.
2: Una cosa interessante che viene citato i Proverbi 23:17, no?
3: Sì.
2: Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore. Ma c'è il versetto 18 immediatamente successivo che secondo me è bellissimo. Io lo vorrei leggere.
3: Sì.
2: Perché c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. C'è un avvenire. Perché uno dei motivi, diciamo appunto, un po' di depressione, se vuoi, è quando uno non trova più un avvenire, che sia giovane o che sia anziano, quando l'avvenire scompare o diventa una cosa molto, molto, forse una minaccia per certi aspetti. Invece qui dice: c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa alla fine. Non lo so, mi sembra molto consolatorio questo.
3: E il testo, il versetto 17, prima di sfociare in quello che tu hai letto, c'è scritto appunto di vivere nel timore del Signore, e in questo caso timore non
2: che
3: deve essere appunto nella paura, ma nel rispetto, cioè considera quella relazione che tu hai con Dio, cioè quella relazione non è qualcosa di che non abbia valore, è importante, e quindi continua a viverla tuttavia, no? Nonostante appunto le problematiche della vita, perché poi quella relazione ti porterà ad avere un futuro.
2: Allora, c'è un bel versetto che normalmente troviamo insomma in questi termini: temete Dio e dategli gloria. Poi dice perché l'ora del suo giudizio è venuta, ma alcune traduzioni traducono in questa maniera: prendete Dio sul serio e dategli gloria. Quindi temere Dio significa semplicemente, forse tradotto in termini più contemporanei, prendete Dio sul serio. E allora la domanda è: ma noi Dio lo prendiamo veramente sul serio? Quanto effettivamente conta nella nostra esistenza? Certo, non siamo sempre in ginocchio, in preghiera, no? Questo è normale, però ecco, a volte c'è qualche domanda che possiamo legittimamente porci. Don't stop praying, non smettete di pregare. Allora sono andato a vedere così un po' per curiosità alcuni testi che in qualche maniera nella Bibbia indicano questa esigenza e ne ho trovati diversi. Pregate continuamente, prima Tessalonicesi 5,17, prima lettera dell'Apostolo Paolo, e ancora Colossesi 4,2, pregate senza stancarvi e non dimenticate mai di ringraziare Dio. Filippesi 4,6, non angustiatevi di nulla, ma rivolgetevi a Dio, chiedeteli con insistenza ciò di cui avete bisogno. Romani 12, quindi la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, siate allegri nella speranza, pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella preghiera. Efesini 6,18, pregate sempre, chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione e in tutti i modi, guidatevi dallo Spirito Santo. Beh, sono solamente alcuni, e il che significa da una parte che la preghiera è veramente importante, dall'altra che istintivamente tendiamo a dimenticare questa o metterla un poco da parte. Allora Claudio, prima di sentire...
4: Ma secondo me significa anche un'altra cosa, che il Signore sa benissimo che c'è quel tuttavia, che noi siamo qui, lo dicevo già nascendo, Nino, noi siamo dentro una piscina acquatica, ci staremo lì con forza. Pensa già a quel passaggio di espulsione dal corpo della madre e arrivare in questo mondo. Quindi secondo me tutte quelle frasi, siate allegri, ma ripeto, siate sempre allegri, è il fatto che Gesù è stato in questo mondo, quindi c'è questa consapevolezza della difficoltà, è un invito costante a non deprimerci.
2: Però perché pregare incessantemente, no? Senza, con continuità, non smettete? Qual è il motivo? Cioè, giustamente Claudio ci ricordava che Dio già conosce la nostra realtà, perché c'è bisogno?
3: Perché dialoghi, perché se hai una relazione con qualcuno, con qualcuna, non puoi evitare di parlare, di relazionarti, di costruire diciamo un rapporto che possa in qualche maniera cambiare la tua vita e arricchire la tua esistenza, no? E quindi io direi che il linguaggio certamente non può che essere quello biblico, no? Che tu, insomma, attraverso questa citazione di versetti biblici. Ma io direi che oggi forse possiamo dire che la preghiera non è semplicemente l'inginocchiarsi, il pregare, ma è proprio dedicare la tua esistenza a questo Signore che è al di sopra di te e che in qualche maniera è la tua bussola, orienta la tua vita. E quindi forse non hai, come dire, hai bisogno, certo, ma anche non bisogno di dover inginocchiarti necessariamente, quindi accadrà che lo farai, altre volte no, ma sai che c'è quella relazione, sai che c'è quel rapporto che appunto il proverbio dice, un rapporto nel quale tu sviluppi un atteggiamento di rispetto nei confronti di Dio. E se sviluppi un rapporto di rispetto, vuol dire che intanto l'hai frequentato questo Dio, come attraverso la tua vita, che ha dei momenti certamente di preghiera, ma in realtà è addirittura tutta la tua vita è immersa nella preghiera. Ecco, io direi la tua vita è immersa nella preghiera.
4: Allora, diciamo che la preghiera serve a noi, cioè il pregare alla fine, l'invito di Dio non è solo per la richiesta, è per restare in questo collegamento. Forse alla fine è come dicevi te, è questa tensione che alla fine diventiamo una preghiera, cioè la nostra vita è una preghiera che non è una preghiera solo
3: io credo
4: di
3: richiesta, tantissimo nella preghiera,
4: ma di relazione.
3: Certo, credo tantissimo nella preghiera pedagogica, cioè che in qualche maniera la tua vita è già una preghiera, il fare teologia è già una preghiera, il leggere la parola di Dio è già una preghiera, gli incontri quando, che noi abbiamo, questa radio che trasmetti in questo momento, stiamo pregando assieme. Ma poi ci sono dei momenti in cui tu preghi anche inginocchiandoci.
4: Quindi non distinguerei, è un insieme.
3: E quel momento in cui tu esprimi quelle parole sono veramente qualificanti per la tua esistenza. Cioè c'è bisogno di parlare, di sentirti dire dentro di te delle parole che possono cambiarti. E le devi dire prima tu queste parole.
2: Certo, anche il fatto che Gesù stesso ribadisca, addirittura cito una parabola, per, dice l'Evangelista, per insegnare che non bisogna mai stancarsi di pregare, vuol dire che c'è la tendenza nella nostra vita a smarrirci e forse a perdere contatto anche con la nostra interiorità, oltre che nella relazione con Dio, e quindi il bisogno che qualcuno ci dica: bene, però trovati uno spazio tuo, tuo con te stesso, con Dio. Naturalmente la tua vita è una preghiera, però c'è bisogno che si tenga la bussola.
3: Io ti vorrei far comprendere che per esempio il canto liturgico che viviamo il sabato quando noi ci riuniamo in chiesa, gli altri fratelli la domenica, quei canti sono preghiere.
4: Certo.
3: Il Vangelo che viene predicato dai pulpiti delle nostre chiese, quelle sono preghiere. Cioè dobbiamo entrare nell'ottica che il concetto di preghiera è più grande, cioè la preghiera è relazione con Dio.
4: Mandare un messaggio a un fratello che in quel momento sai che è una preghiera che lui non si aspetta, che arriva.
3: Quindi
4: un abbraccio. Cioè,
3: assolutamente, come
4: la preghiera
3: se dicessimo...
4: è molto più ampia, nel mio modo.
3: Sì, è molto più ampia, ma tutte sono indirizzate in forme diverse a questa relazione.
2: Bene, naturalmente ci farà piacere conoscere anche l'esperienza e l'opinione dei nostri ascoltatori, per cui ricordo il nostro numero di WhatsApp, che è il 348 222 72 94.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.